0: Star, ecco, siete Greatest 2024, la notte dei guerrieri. E ricordandovi che tra poco avremo finalmente l'aggiornamento del nostro guerriero che doveva incontrare questa ragazza a cui abbiamo consigliato di scrivere, eccetera, eccetera. Si sono visti, tra poco vi aggiorneremo. Abbiamo un SOS Guerrieri oggi dedicato al lavoro e alla famiglia. Perché tante volte durante questa trasmissione ci siamo interrogati su qual è l'equilibrio della felicità. Cercare di fare un lavoro che ti fa star bene, che ti piace, che ti fa sentire realizzato, ma dall'altra cercare comunque di godersi la propria famiglia, perché tuo figlio, tua figlia, tua moglie non avrà più quell'età, quell'esperienza, quella cosa. Quindi qual è quell'equilibrio, il vostro equilibrio, perché poi per ognuno è diverso.
1: Sì, è vero, ne abbiamo parlato anche recentemente, poi insomma nella prima ora abbiamo anche toccato l'argomento famiglie numerose con tanti figli, anche lì, no, ci diceva un ascoltatore, io ho fatto 3 figli che sono abbastanza grandi, però per mantenere la famiglia ho dovuto lavorare giorno e notte, me li sono goduti poi fondamentalmente poco.
0: È un po' un cane che si morde la coda.
1: Sì. Vuoi, non vuoi. È la storia di
0: Vincenzo, che dice: ciao guerrieri, sono Vincenzo, 42 anni e sono di nuovo un ristorantore. Dico di nuovo perché per anni ho lavorato nel ristorante di famiglia, in cucina da quando sono praticamente un bambino, lavoro che ho tanto amato e allo stesso tempo tante volte anche tanto odiato. 2 anni fa mio padre, ormai in età pensionabile, vende l'attività e io vado a lavorare in ufficio e devo dirvi che non mi trovo neanche male. Qualche settimana fa vado al bar e trovo il nuovo proprietario del ristorante che mi confessa che le cose non gli stanno andando bene, a differenza di quando c'eravamo noi, che girava molto il ristorante, eravamo un po' il punto di riferimento del quartiere, e mi propone di prenderlo in gestione. Va detto che nel frattempo lui l'ha pure ampliato, quindi non è più un ristorantino da 80 posti, ma una bella bestia da 250. Totalmente ignoro quanta sia di differenza la mole di lavoro, immagino molto, perché
1: tanta,
0: è il triplo, 8, 16, 24 è più del triplo.
1: Ma soprattutto anche sul costo dei dipendenti, no? Che chiaramente dovranno essere di più, ti serviranno più camerieri,
0: e
1: ti
0: le spese,
1: più cucina, più materia prima.
0: Però di contro, se gira bene, può anche portarti delle belle soddisfazioni dall'altra parte,
1: certo.
0: Però non conosciamo, perché non essendo del mestiere, le differenze vere. Comunque dice: la cosa mi attrae tantissimo perché quel posto per me è un pezzo di cuore, dall'altra però vorrebbe dire sacrificare la mia vita, e ora che con mia moglie e i miei figli abbiamo un equilibrio, non vorrei mettere nuovamente tutto a repentaglio per quello che è un mio sfizio o forse un sogno, ancora non l'ho capito, aiutatemi voi.
1: È tosta, ragazzi, anche perché ti parlo per esperienza non mia diretta, ma di persone che conosco. Quando hai un'attività e devi un ristorante, devi portarlo avanti, conosco persone che hanno aperto il ristorante dopo 3-4 anni e stanno pensando di chiudere, perché è una vita che ho
0: dedicata.
1: Sì, devi metterti lì e pensare: dovrò fare questo, cioè anche dormire nel locale, perché poi è un continuo andare a fare la spesa, comprare le cose, avere dipendenti, pagare, essere in regola con i conti, cioè è tutta una roba che ti prende il 100%, ti succhia il 100% della giornata, mentre quando è bello, ha il suo fascino avere una cosa che è propria, ma quando invece vai a lavorare per qualcuno, finite le tue ore di lavoro, chi si è visto si è visto, arrivederci, grazie, non voglio sapere niente.
0: Più o meno, perché poi le mail, le cose, però sì,
1: però
0: il discorso è
1: non
0: quello.
1: Hai responsabilità, no? Quindi è chiaro che ti vivi più serenamente tutto, a patto che tu riesca a trovare un posto di lavoro che ti gratifichi anche da un punto di vista dei money, perché sennò diventa un disastro. Cosa vale la pena fare?

0: Quello è, secondo me, dipende anche molto da come sei fatto tu. Ci sono persone che sono state create per essere degli imprenditori e farlo nella vita, e ci sono persone che invece, se gli dici prova a fare l'imprenditore, ti dicono: ma sei scemo, tutta la vita è il dipendente.
1: Ma perché? Cioè, c'è gente che è dipendente statale ed è la persona più felice della terra.
0: Posto
1: più
0: di Checco Zalone,
1: cioè,
0: no?
1: Un altro in quell'ambito dove la tua crescita non dipende dalla tua bravura, dal tuo talento, dalla dedizione, ma dall'anzianità, impazzirebbe. Mia cara amica faceva l'infermiera e diceva: il fatto che io mi impegnassi tantissimo ma non potevo crescere se non con l'anzianità, a me mi ha fatto impazzire e ha mollato tutto.
0: Sì, dipende molto da come è fatta una persona, e per questo vi chiediamo di aiutare il nostro amico Vincenzo, abbiamo detto.
1: Sì, Vincenzo.
0: E chiedergli e consigliargli magari cosa fare, anche se avete esperienze di questo tipo, se ci sono ristoratori all'ascolto, qualcuno non necessariamente che abbia un ristorante ma anche un locale o altro che sia comunque un imprenditore, cosa dovrebbe fare lui: accettare di prendere in gestione il ristorante che era suo da parte del nuovo proprietario che l'ha ampliato ma non se la sta passando bene, oppure continuare a fare il suo lavoro e godersi la sua famiglia.
1: Sottolineerei che lui non ha mai citato i soldi, cioè non lo dice mai: lo farei per guadagnare, per i soldi, ma parla sempre di passione, cuore, posto del cuore. Voi che ne pensate? 38822 38822 e nuovo di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: Novità.
3: Novità RDS. Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Enrique Iglesias su RDS nella notte dei guerrieri. Stiamo aiutando Vincenzo, il nostro amico che ci ha raccontato insomma la sua storia. Gli hanno proposto di riprendere in gestione un ristorante che era del padre della famiglia, ristorante ampliato, quindi ci sono più posti rispetto a quando lo gestiva appunto la sua famiglia, e lui non sa se continuare il suo lavoro da dipendente, con il quale si trova bene perché ha tempo da dedicare anche ai suoi cari, oppure se rimettersi in una situazione devastante da un punto di vista professionale, che gli costerebbe caro dal punto di vista del tempo, no?
1: Va in guerra, ritorna in battaglia, mettiamolo così. C'è chi dice: ragazzi, io sono un imprenditore, non riuscirei più ad avere un lavoro dove non mi metto in gioco in prima persona. Se il lavoro che gli piace, direi di prendere la gestione del ristorante, tanto ci ha già lavorato e conosce bene l'attività. Anche questo è vero. C'è chi dice: gli anni sono cambiati, la gente è molto esigente, gli adempimenti sono tantissimi, le tasse pure. In più tieni conto soprattutto del parere di tua moglie, perché se

0: sarebbe un grande sacrificio anche per lei, per i tuoi figli, metti tutto sulla bilancia. Ciao da Luna, è giusto quello che dice all'inizio, ma lui l'attività l'ha lasciata 2 anni fa, non 50.
1: Sì, sì, anche questo è vero, insomma le cose si sono cambiate, ma non eccessivamente.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Vincenzo, se vuoi un consiglio, sì? Tieniti questo posto di lavoro e goditi la tua famiglia. Tanto nella vita non resta niente. Goditi la tua famiglia.
1: Però il fatto di avere un'attività e anche no, pensare di lasciare un qualcosa alle persone, ai tuoi figli, lasci un'attività importante, magari se riesci a farla crescere, quindi non è che è vero che nella vita non resta niente per te, che poi passerai a miglior vita, come succederà a tutti noi, ma magari
0: per te,
1: al futuro dei tuoi figli e della tua famiglia, no? E dei tuoi nipoti e insomma delle generazioni future, è importante lasciare qualcosa.
0: Sì, più di qualcuno l'ha sottolineato, anche Silvia dice c'è la visione di far crescere questa attività per i tuoi figli, poi magari i tuoi figli di fare il ristoratore non gliene frega niente,
1: no, però hanno comunque un'attività in mano dalla quale comunque trarre un profitto un domani, a prescindere dal fatto che la vorranno continuare oppure
0: certo,
1: no,
0: certo.
1: Quindi questo è da includere nelle varie
0: però
1: cose.
0: Io adesso nella vita, come dire, tutti improvvisiamo, quindi nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la palla di cristallo per capire se le scelte sono giuste o sbagliate, col senno di poi è tutto più facile, però noi da figli, no, magari abbiamo avuto dei genitori che sono fatti un mazzo tanto, abbiamo fatto le vacanze, ma non avremmo preferito goderceli un po' di più e magari avere un regalo in meno? Cioè magari in questo caso sì, l'attività ci porta qualche soldino in più, però preferivo avere il mio papà più tempo.
1: Sì, certo.
0: Dico, perché tante volte sentiamo storie, ho fatto tanti sacrifici per dare, sì, però quel tempo lì è un tempo che non ti torna più.
1: Dai, tra poco vi sentiamo ancora, ci sono diversi vocali che vogliamo ascoltare, se volete mandarli ancora fatelo per aiutare Vincenzo. 388-22-388-22.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: La palla quella di Vincenzo, di prendere l'attività di famiglia o no, da che parte state? 38822, 38822, prima c'è Giovanotti.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Instagram.
1: Sì, ci ha risposto, grazie Ale, grazie Phil. Thank you Ale.
0: Ah, ti ha risposto a te.
1: Thank you Phil, thank you so much.
0: Ma sulla pagina ho detto, ma manco
1: no,
0: grazie.
1: No, è privato, è privato.
0: Ah, non mi è arrivato. Beh, vedi, era vedi. Nello spam.
1: Certo.
0: Avevo bloccato perché mi dicevo, mi passate in radio chiaro. La notte, Sabrina, però non ce la puoi menar così, mamma mia.
1: Allora, abbiamo chiesto ai guerrieri di aiutare Vincenzo, indeciso se tornare a gestire il vecchio ristorante di famiglia oppure no, e sentiamo cosa gli avete risposto e cosa gli avete suggerito.
2: Ciao ragazzi, io ciao. Fossi nel nostro amico, tornare indietro a lavorare nel ristorante. Il mio errore della mia vita è lasciare l'officina per andare a fare un lavoro da dipendente. Io mi sentivo molto molto più libero lavorando anche 12-14 ore al giorno.
0: Paradosso,
2: come imprenditore tra virgolette. Adesso devi aspettare la risposta delle ferie, sempre spesso anche certo. negativa. No, io tornerei indietro.
1: Sì, perché lui dice quando magari sì, lavoravo tanto, però se potevo partire, decidevo di partire 3 giorni, prendevo, partivo, non dovevo dar conto a nessuno. Adesso sul discorso ferie ci può anche stare, però poi, ripeto, bisogna avere anche la stoffa di saper fare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Sennò
0: sì,
1: è
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: complicato.
0: Sì, sì. Io non ce l'ho, per esempio, personalmente. Cioè, non
1: l'avevo capito, l'avevamo capito.
0: No, che poi io e te siamo comunque, come dire, imprenditori di noi stessi, perché abbiamo una partita IVA, quindi fondamentalmente
1: sì,
0: però
1: è diverso.
0: Lavoriamo in questo caso con la radio, poi abbiamo le nostre altre attività, tu un po' quelle un po' più losche, l'inzone dal bandiere,
1: non lo dire, però
0: la partita IVA lì ovviamente non c'entra niente, è tutto nero. Ma detto ciò, cioè, devi avere veramente, come dici te, la stoffa, la voglia, il sapersi mettere in gioco. Da un'altra parte uno può dire, sai che c'è, sì, devo chiedere le ferie, ma non ho altri pensieri, faccio il mio lavoro, cerco di farlo bene, punto.
1: Sì.
3: A Vincenzo vorrei suggerire di seguire la sua passione per la famiglia. Credo che avesse già fatto una scelta di tipo opposto, e visto che non parla di questioni economiche, probabilmente non sarebbe quello il problema. L'unico problema probabilmente sarebbe il tempo, magari, che non potrebbe più dedicare completamente alla famiglia, ma a quel punto si tratterebbe di capire di che cosa si sta parlando veramente, oggettivamente.
4: Ciao, buongiorno, Patrick da Padova. Io avevo un posto di lavoro fisso, sì. L'ho lasciato per aprire un'attività nel 2019, poi dopo c'è stato col Covid, no, e ho dovuto lasciar perdere notti insonni. Alla fine non è valsa la pena, ma non perché il lavoro non andasse, anzi. Per lasciarlo ai miei figli, no. Sarebbe stata una forma di egoismo, perché vuoi non vuoi, alla fine, sì, magari gli trasmetti la passione, ma magari loro hanno altro come progetto, e si sentono, tra virgolette, responsabili di portare avanti quello che ha fatto un genitore. Poi è un po' una cosa comunque personale.
1: Sì, poi diciamo anche che quando tu lasci un'attività a un figlio, fa molto il tipo di carattere del genitore, cioè tu non è che metti in difficoltà i tuoi figli perché loro si sentono costretti a portare avanti quell'attività se tu gli rompi le palle che lo devono fare. Se tu invece gli dici, guarda, c'è l'attività di famiglia, ma scegli tu cosa vuoi fare della tua vita e non ti sentire obbligato, quel ragazzino che diventerà ragazzo e poi adulto si sentirà più tranquillo nello scegliere la sua vita, no? Dipende molto dai genitori. Io non mi sognerei mai di orientare un figlio, mio figlio, a fare quello che ho fatto io, perché seguire il mio percorso, deve fare quello che vuole. Quindi se avessi un'attività non glielo imporrei di portarla avanti, ma comunque c'è, se la vuoi portare avanti fallo, se no no.
0: È anche vero, ti ripeto, è capitata una storia a me molto vicina al mio caro amico, che quando l'attività è la tua è come fosse un altro figlio,
1: lo so,
0: e quindi il tuo sogno sarebbe quello che tuo figlio lo porta avanti, e anche lì devi però fidarti, perché poi sai, scatta anche quella cosa,
1: sì,
0: lì.
1: Però
0: no, aspetta che io lo faccio così, no, si fa così.
1: Però è un ragionamento secondo me un po' vecchio,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: uno dice ma l'azienda, ci sono tutti i miei sacrifici. Ma che vuol dire? Tu hai fatto i tuoi sacrifici per crescere, per dare sostentamento a te stesso, alla tua famiglia. I tuoi figli devono essere liberi di credere come per loro sia più giusto trovare un lavoro che sia adatto alla loro vita, cioè non li puoi obbligare, poi magari li puoi provare a convincere, ma se vedi che c'è un distacco,
0: guarda,
1: da quel
0: questo
1: punto di vista non puoi insistere, li devi mollare, perché sennò fai peggio, rischi che poi li costringi a fare una cosa che non gli piace, non la fanno neanche bene, l'attività dei tuoi sacrifici, della tua vita, della tua esistenza, la fanno fallire.
0: Puoi provare a convincere, guarda, questo è lo stipendio, poi se ti do 10% alla società, allora sai che
1: forse,
0: non è male,
1: forse mi convinco, guarda che ti

0: qui con Noemi, farfalle nello stomaco, un minuto alle 3 del mattino, siamo anche leggermente in anticipo e tra poco vi daremo la notizia che svolterà la vostra nottata, forse anche giornata, forse anche settimana, forse vita. Prima però RDS Green.
1: L'Italia raccoglie quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici che contengono materie prime strategiche come litio e cobalto, ma i volumi restano ancora insufficienti per assicurare una filiera stabile e continuativa. Secondo gli esperti, questa situazione limita gli investimenti in impianti di riciclo avanzato e disperde parte del potenziale economico. Giorgio Arienti, direttore generale di Arion We.
2: Servono misure affinché l'industria utilizzi materie prime seconde riciclate dai RAE invece di materie prime vergini, perché altrimenti gli speculatori che offrono materie prime vergini a prezzi stracciati avranno sempre la meglio. Queste misure di sostegno possono essere incentivi fiscali per l'utilizzo di materie prime seconde, oppure obblighi per le imprese di utilizzare materie prime seconde in nuovi prodotti. È inoltre necessario creare un mercato unico europeo sia dei rifiuti che contengono materie prime critiche, sia delle materie prime riciclate. Solo così potranno nascere impianti di riciclo specializzati con dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibili.
1: Questa è RDS.
0: Entusiasmo. Let's go, le tre in punto. Questa è la notte dei guerrieri. Questa è RDS, siamo noi, Alessandro Corsi, Filippo Ferraro, e fino alle 5 del mattino siamo qui.
3: Sì, sì, tutto vero, a meno che non ci vengano a prendere prima. No, cosa, insomma, che non mi sorprenderebbe. Tra poco finalmente vi diremo il sì, quella della storia di quell'ascoltatore che va a questa fissa da anni per questa ragazza. Noi gli abbiamo dato un consiglio, lui l'ha seguito e si sono incontrati. Come sarà andata lo sveleremo tra poco. Però se abbiamo questo entusiasmo, cioè, come dire, non riusciamo a tenerci un cece in bocca, quindi male non è andata per niente.
0: Wow, tra poco.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo.

0: Marside Just Might su RDS nella notte dei guerrieri. Le 3.09, siete con noi con Ale File, abbiamo l'aggiornamento di una storia che adesso ricapitoleremo, perché per chi se la fosse persa nelle puntate precedenti.
1: Eh sì, ma non ce l'abbiamo.
0: Lo so.
1: Pino ha fatto il patatrac.
0: Sì, se allora, non glielo dite.
1: Intanto l'avevo evidenziato.
0: Ma diteglielo che ci sono messaggi da mandare.
1: Devi difenderlo sempre, perché cosa cancelli?
0: Pino è un pirla, però allora, su alcune cose ragione ce l'ha.
1: Allora, la storia di Francesco. Francesco ci ha raccontato qualche tempo fa, non mi ricordo neanche qual era l'argomento. Forse di occasioni perse, rimpianti.
0: Sì, bravo, abbiamo parlato, sì, parlavamo di quella l'occasione. No, era il grande amore che non siete mai riusciti a vivere, ecco, era quella la domanda.
1: E lui racconta questo ragazzo che ha sempre avuto una fissa, però non ci ricordavamo mai se era l'amica della sorella o la sorella dell'amica. Beh, una di queste, insomma, una donna un po' più grande con cui c'è sempre stato del feeling. Non hanno mai quagliato, non c'è mai stato nulla, però si capiva che qualcosa, come dire, una fiamma c'era sotto le braci, che sembravano spente ma in realtà ardevano, capito?
0: E quindi nel caos di quella nottata Filippo, ascoltando il messaggio, dice: ma amico mio, ma mandale, ma cogli l'occasione, non sei fidanzato, lei non è fidanzata, scrivile un messaggio dove le dici: guarda, se vengo a Roma magari mi fai un po' da cicerona, mi porti un po' in giro, ci vediamo il weekend, che era il weekend del 1° maggio,
1: perché
0: no?
1: Lei sta a Firenze.
0: Sì, lui sta a Firenze, lui sta a Firenze, lei a Roma. Sì.
1: Lei cosa gli ha risposto?
0: No, aspetta, lui, che solo qui succede, cioè uno che sente sta roba dice: vabbè, ma che ne sai te? No, lui scrive esattamente il messaggio che Filippo gli ha suggerito.
1: Mi ripeti la frase finale?
0: Esatto. E quindi le ha scritto e lei gli ha risposto.
1: E lei ha risposto: guarda, questo weekend non riesco, ma se vuoi quello dopo vengo io a Firenze. E? Addirittura si sono dati appuntamento
0: in una spa.
1: Lui ci ha mandato l'audio e Pino l'ha cancellato per sbaglio. Ok. Però adesso Francesco, ricordi? Gli ho scritto, vediamo se ce lo rimanda, però mi ha scritto: è stato un weekend meraviglioso, passato con la giusta atmosfera. In un primo momento c'è stato quell'avvicinamento che per vari motivi non c'era prima, concluso con, leggo testualmente, l'apice della domenica.
0: Wow, ragazzi. Però adesso, Francesco, rimandaci bene l'audio, così lo ascoltiamo al 388-22, 388-22. Tra poco magari lo ascoltiamo. E ti dico una cosa, amico mio: se questa storia dovesse, non lo so, un giorno,
1: sei licenziato, hanno scritto,
0: dovesse un giorno questa storia prendere una piega bella ufficiale, cioè tu non devi avere dubbi su chi deve venire a cantare al tuo matrimonio e, cioè, a chi fare intrattenimento.
1: Li ho fatti sposare io, vai a cantare tu.
0: No, io canto e tu fai intrattenimento.
1: No, io vengo a mangiare. Bravo. Voglio lavorare.
0: Sì, comunque in ogni caso ci devi invitare.
1: Quello sicuro.
0: Io mi accodo insieme a Pino, ci accodiamo.
1: Devo anche ufficiare.
0: È anche ufficiale. Bravo, dai.
1: Facciamo un bel pacchetto.
0: Bello.
1: Entrambi, ormai lavoriamo insieme, giro.
0: Ormai parte il nostro tour quest'estate.
1: Allora, attenzione, Francesco mi ha risposto su Instagram, quindi ora mettiamo due dischi e poi abbiamo l'audio.
0: Va bene?
1: Pino, se sbagli ancora, torna Jimmy, eh. Calcola che è là in panchina che aspetta, sabato.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me.
1: E Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: E il sax che fa sempre atmosfera, perché ora sì, le cose belle hanno bisogno di un po' di attesa per essere ancora più belle. E ora il nostro Francesco finalmente ci racconta, stavo per dire per filo e per segno, ma non propriamente, quello che è successo con questa ragazza a cui noi abbiamo detto: scusa, scrivile, no, buttala lì. Sentite qua.
1: Mannaggia a te, Pino. Comunque, per farla breve, ci siamo visti nel weekend. Sì? Il sabato c'è stato l'avvicinamento che non c'è stato in passato. Oh. E poi siamo arrivati all'apice la domenica. Oh. Ok? Quindi ho sintetizzato il messaggio.
0: No, ma noi volevamo i particolari.
1: È stato più che veloce, no?
0: Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Devo dire che.
2: Ciao, guerrieri. Ma ciao. È una balla grossa come
0: ma che perché? Cioè, non è che ha detto: sono andato sulla luna, ho fatto l'amore con Heidi Klum e Belen Insegna. Cioè, non è che sono due che si piacevano, sono visti in weekend e hanno fatto l'amore.
3: Francesco, fai una cosa. Quando, se puoi, chiedi a lei se ha voglia di raccontare anche lei il suo punto di vista.
0: Bravo.
3: Ti fai mandare un vocale, le dici che lo stai girando a RDS, se lei è d'accordo ce lo giri e noi lo mettiamo in onda, magari non oggi, lo fai domani in giornata, immagino che lei dormirà adesso, spero per lei, e quindi magari domani sera lo sentiamo anche il vocale di lei, se volete un'ulteriore conferma. Ecco, ma guarda che siete diffidenti di una roba proprio,
0: Per sicurezza, se ce ne mandi due, che se uno fino lo cancello siamo
3: va bene, grazie. Mi raccomando.
4: Siamo con te ovunque.
5: E in ogni momento.
4: Ogni momento, anche in ogni

0: RDS 100% grandi successi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Non siamo solo qui a fare la radio, siamo qui a cambiarvi la vita, signore e signori. Lo faremo anche tra poco, però intanto ci sono 4 successi in fila.
9: Ti conosciamo bene.
10: Ti conosciamo bene.
9: La musica che ami.

0: Neil Young su RDS chiude la nostra sequenza mixata alle 3.37 e tra poco dobbiamo parlare di sport, perché abbiamo un paginone, è successo di tutto in Serie A, è uscita la puntata di Corona sulle nuove, i nuovi scandali secondo lui, a detta sua, e c'è la cosa di Ranieri che ha parlato e ha aperto alla nazionale.
1: Lotta Champions,
0: c'è la lotta
1: caldissima.
0: Champions col calendario che è stato stilato per la penultima giornata in cui ci sarà il derby di Roma e quindi si giocherà domenica mezzogiorno e mezzo, e per forza di cose, per la contemporaneità, anche le altre squadre impegnate nella lotta Champions dovranno giocare domenica 12.30, infatti
1: non si possono prendere appuntamenti.
0: No, non so dopo quanti anni, ma la prossima giornata di campionato si giocherà tutta domenica, senza anticipi, senza posticipi, nel senso sì, ci saranno, perché alcune partite si giocheranno a mezzogiorno e mezzo, una alle 3, mi pare un paio alle 6 e poi 3 o 4 la sera, quindi come i vecchi tempi, tutta la domenica.
1: Eh sì, perché tutte le squadre che sono invischiate, tra cui anche il Napoli che poteva chiudere in serata la, almeno la qualificazione Champions perdendo con il Bologna, è ancora invischiata lì, quindi tutte le squadre, e sono 5 all'interno di 5 punti, devono giocare nello stesso orario. Quindi, e poi parliamo anche di tennis, perché insomma abbiamo una pagina italiana agrodolce, da una parte la solita conferma, dall'altra una speranza purtroppo finita.
0: Chiaramente si stanno giocando gli interessi.

0: nazionali di Roma. Ne parliamo tra poco.
1: Guardaci, ascoltaci
2: anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app mobile
2: di RDS Social TV.
3: Di RDS Social TV.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Paginone sportivo tra poco con tutti gli aggiornamenti sul calcio e non solo. Prima però ritroviamo Tame It Church, il grande successo di Hozier.

0: Runway, quella di Lady Gaga su RDS, c'è lo sport. Andiamo!
1: Eccezionale, proprio lei non va!
2: Allora, facciamo un po' il punto della situazione, perché la corsa per la zona Champions è veramente una bagarre. Ci sono 5 squadre all'interno di 5 punti, mancano 2 giornate, quindi 6 punti in cui appunto ci si può giocare, e ci sono una serie di situazioni molto molto complicate, sì, perché è stata una giornata davvero ricca di colpi di scena.
0: Sì,
2: di
0: partiamo dall'incredibile vittoria della Roma a Parma, perché quella vittoria, il 3-2 conquistato nei minuti finali e oltre il 90esimo 2 gol, molto contestati, molto criticati, anche la gestione dell'arbitro criticata al primo tempo perché c'era un rigore su Mancini, poi sul gol del 2-2 della Roma si è criticato il possibile colpo di mano di Mancini.
2: Ah, scusa, quello, io parlavo del gol annullato.
0: Poi c'è stato il rigore molto discusso. Comunque la Roma vince questa partita in maniera incredibile e riapre tutto. Perché? Perché la Juve aveva vinto la sua partita contro il Lecce, ma la sconfitta del Milan contro l'Atalanta la sera di ieri domenica fa sì che la Roma in questo momento sia a pari punti col Milan, che è stata scavalcata dalla stessa Juventus, ma è indietro per gli scontri diretti, quindi il Milan è ancora quarto anche se a pari punti con la Roma. Il Napoli, che perde in casa sempre 3-2 e sempre, e questa volta col Bologna, rimane a 70 punti, ha soltanto più 2 dalla Juve e ha più 3 proprio da Milan e Roma. Quindi fondamentalmente da qui alle prossime 2 partite la Roma può arrivare seconda davanti al Napoli, se il Napoli dovesse fallire le sue partite e la Roma dovesse vincere le sue. La Roma che ha il derby e poi la trasferta di

0: Verona, il Milan mi pare andrà a giocare col Genoa, è l'ultima, non me la ricordo, mentre la Juve ha Fiorentina e derby.
1: E il derby col Toro.
0: Col Toro.
1: Ha detto che è un Napoli che sembra aver lasciato
0: ormai, come dire,
1: ogni speranza, diciamo, di bel gioco. Però la prossima è a Pisa, col Pisa ormai retrocesso, che non fa un punto da non so quante giornate. Insomma, per il Napoli vedrei la situazione. Amici napoletani, toccate dove volete, che siete magari un po' scaramantici, ma insomma dovrebbe veramente succedere una tragedia greca. Tragedia greca che sembra che sta colpendo il Milan, che ha fatto un girone d'andata clamoroso, forse un po' troppo, che ci ha abituato un po' troppo bene, e un girone di ritorno invece deludente, il peggiore degli ultimi anni, e ora rischia di essere fuori da tutto, anche se in questo momento, come dicevi giustamente, è quarto a pari merito con la Roma. Juventus che ha un gradino sopra, che però paga ancora la mancata vittoria col Verona, perché è ancora lì ed ha due partite non facili in casa, qui la Fiorentina. Fiorentina che si è salvata, una più nulla a chiedere al campionato, però tra le due squadre non corre da sempre buon sangue, quindi secondo me se i Viola possono fare uno sgambetto a Juve lo fanno volentieri, stessa cosa per quanto riguarda ovviamente il derby.
0: Sì. Poi oltre a tutto questo, vi abbiamo anticipato quello che succederà domenica prossima con il calendario, si giocheranno tutte le partite di domenica, è uscita la puntata su, diciamo, i procuratori, ecco, fondamentalmente di Corona, che ha parlato di alcune cose abbastanza gravi, onestamente, che però dipendono,
1: diciamo che se le guardavi con attenzione si percepivano,
0: sì, percepivano cose che abbiamo mercato, bravo, sempre saputo, però arrivano dalla voce di Enzo Vincenzo Raiola, che è il nipote o cugino di Mino Raiola, e che ha scoperchiato un po' il vaso di Pandora su come funzionano alcune trattative.
1: È l'agente di Donnarumma, per dirvi, cioè è proprio l'ultimo show, non
0: abbiamo
1: solo il parente
0: visto di... quello che ha raccontato, siamo sconvolti, ma non perché, ripeto, le cose bene o male uno se le immagina, ma ci sono delle storie legate a, perché tante volte uno si chiede, ma com'è possibile che quella società, adesso senza
1: come
0: citarle,
1: come
0: ha fatto a prendere quello e ha speso per quella pippa 30 milioni? Vedetevi la puntata,
1: agente,
0: perché quella puntata vi racconta proprio, vi dà delle risposte che forse, ripeto, già molti lo potevano supporre, pensare, però quando
1: veramente...
0: Però quando te lo viene a raccontare uno che fa nella vita il manager di uno dei portieri, del portiere forse più forte del mondo, cominci a dire,
1: che,
0: ma allora veramente è così?
1: Ed è quella una cosa che mi puzza molto, l'agente del capitano della nazionale. Quindi, sai, nazionale che per la terza volta consecutiva non va ai mondiali, puzza la cosa, cioè nel senso che c'era voglia di scoperchiare questa cosa. Secondo me non succederà nulla, rimarrà tutto come poi il caos legato agli arbitri, non cambierà molto. Cosa che invece cambierà sicuramente è il CT della nazionale. Ora c'è Silvio Baldini ad interim che guiderà la nazionale per i prossimi due amichevoli. Pensate voglia che lasciamo andarle a fare, anche se chiamerà quasi tutti under 21. E ha parlato in queste ore Claudio Ranieri, che insomma sapete si è lasciato in maniera consensuale, insomma, più o meno con la Roma,
0: è stato cacciato via,
1: sì, e dice sì, avevo rifiutato la nazionale quando c'era stato, no, che era andato via Spalletti perché era sotto contratto con la Roma, ora sono libero nella vita, non si sa mai.
0: Eh sì, ha detto proprio questo, ha detto dobbiamo risollevarci, l'Italia come possibile nuovo impegno da dirigente o da allenatore, se vieni chiamato devi dire sì e basta, grande rispetto per un uomo che ha messo davanti gli interessi della sua squadra del cuore per aiutarla ad uscire da momenti difficili e darle un futuro dopo averla rialzata l'anno scorso in panchina da dirigente, e aveva rifiutato proprio la panchina, no, azzurra per continuare il suo lavoro a Roma. Ora che è libero ci sta che si possa aprire, e io devo dire che sarei molto contento di vedere un uomo di calcio come Ranieri a guidare la nazionale, sarebbe veramente una grande risposta e mi auguro che possa accadere.
1: E chissà Conte che fine farà, perché sembrava promesso sposo con la nazionale, questa cosa riapre tutto, ricordiamo che non abbiamo neanche un presidente della federazione, quindi insomma la vedo ancora molto molto lunga, nulla nelle prossime settimane. Visto che però non abbiamo tempo, velocemente, internazionale di tennis, oggi Sinner non ha vinto, ha passeggiato, ti dico solo che stavo guardando la partita, ho detto vabbè, vado un secondo in bagno, ha vinto 3 game mentre sono andato a fare la pipì, cioè disintegrato il suo avversario, e giocherà un derby con quella che è la favola di questi internazionali, cioè Pellegrino, questo ragazzo molto giovane che ovviamente non avrà il favore del pronostico, ma sicuramente, come ha detto lui, verrà una grande emozione che non potrà più vivere e vivere appunto Cobolli a casa sua, perché è
0: stato eliminato.
1: Questo
0: è il punto sullo sport, ritroviamo Brescia adesso, è la sua Dai che fai.

0: Drop Dead, quella di Olivia Rodrigo qui su RDS nella notte dei guerrieri. Le 4 in punto, torniamo dagli esperti di Trebi Meteo per capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Come sempre a quest'ora ritroviamo le previsioni.
1: Nelle prossime ore il tempo migliora al nord-ovest, con una giornata di martedì che sarà finalmente più soleggiata. Tempo buono, stabile, soleggiato anche al centro-sud, seppur con qualche annuvolamento al mattino sui settori tirrenici. Ancora un po' instabile invece al nord-est, martedì, e anche tra Toscana interna, dorsale appenninica, Romagna e Marche, con qualche acquazzone o breve temporale in transito. Le temperature poi caleranno per l'ingresso di aria fredda, domani però ancora piuttosto mite al centro-sud, con massime anche oltre i 25. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Amici, 4:01, la notte che pian piano diventa mattina, vuol dire che è il momento del nostro buongiornote. Ciao ciao a tutti voi, da lui Alessandro Corsa
2: e da lui Filippo Ferraro, insieme per un'altra oretta. C'è la sequenza tra poco, ma prima vorremmo sapere da voi chi siete, dove siete e soprattutto a quale categoria di lavoratori notturni appartenete. Se siete di quelli che si svegliano molto presto oppure andate a dormire molto tardi, raccontatecelo con un messaggio vocale.
0: Il messaggio mandatelo adesso, perché poi estrarremo uno di voi e la categoria vincitrice darà appunto uno di voi la possibilità di portare a casa un RDS.
2: Bravo,
0: bag.
2: Spiegato bene.
0: Sì,
2: bravo,
0: è vero,
2: bravo,
0: vero, sono sorpreso, bravo, di me. 388 22 388 22.
3: Ora i baci. Di ogni ora. I tuoi ricordi. E le tue emozioni. Con

0: dopo, quando uno è bello e bello, quando è restyle c'ha tutto.
1: Sì.
0: C'ha tutto, cioè c'era anche, capito, i piedi profumati.
1: Io sto ancora aspettando che faccia la sua comparsa come attore della Marvel Cinematic Universe. Era nella post credit di Eternals, non mi ricordo il personaggio.
0: Eros, il fratello di Thanos, sì, che è stato il grande nemico, insomma, del,
1: entrato in scena cantando più bella cosa non c'è. Però non si è più capito che fine aveva, perché evidentemente devono avergli detto: senti, sei bello, canti bene, sei un hitmaker, fai successi ogni giorno, oppure l'attore no, e l'hanno recastato, perché sennò,
0: In realtà come attore ha fatto un po' di film, anche con Nolan ha lavorato in Dorky, ed è sempre molto bravo, molto bravo,
1: vero.
0: Mamma mia,
1: tra poco, molto bravo,
0: fa pure le maratone, fa anche bei tempi, cioè che dice almeno una pippa, cioè fa la maratona, arriva ultimo almeno, no? Cioè,
1: invece tra poco i vostri messaggi vocali, la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia presto, i vostri vocali al 38822 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.site.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Siete già tantissimi, potete essere ancora di più. A letto tardi o sveglia presto? Ora la risposta.

0: Mundial.
1: Hello,
0: RDS 427, Ale Kors, Philippe.
2: Hello, I'm Adele.
0: Ah, ciao.
2: And you two is listening to Warriors Night.
0: Certo.
2: Bye.
0: Adele, tu che sei madrelingua, listening.
1: Mi ricordavo, mi ricordavo una pronuncia diversa.
0: Però, vabbè, ma sai, sarà l'accento suo, sai che.
1: Sì.
0: È come dire,
1: sentiamo, sentiamo.
2: Hello, I'm Adele. And me too is listening to Warriors Night.
0: Sai, magari l'accento della sua
1: forse
0: zona.
1: Forse un'inflessione, sì, sì.
0: Come uno straniero che sente, però, che so, un napoletano e Sinner sembrano due lingue differenti.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Magari dalle parti d'Italia si dice listening, che ne sai.
0: È probabile.
1: Vabbè, comunque, c'è la batta delle quattro, quindi direi di sentire i vocali.
0: Se qualcuno vi corregge, ma il tuo inglese che è un po' claudicante, no, ma io sono della stessa zona di Adele.
1: Di Adele, sì, sì, sì, delle sue parti, e lì diciamo listening.
0: Se sì,
1: vuoi,
0: sì, sì.
1: Dai, sentiamo.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno, amico mio.
3: E a tutti gli ascoltatori di RDS.
0: Buonasera.
3: Io sono Francesco e appartengo alla categoria di quelli che andranno a letto finalmente a dormire molto tardi.
0: Oh, molto tardi, molto tardi.
3: Precisamente dopo l'ennesimo turno di notte.
0: Dai, dai, forza, amico.
3: E soprattutto merito di essere estratto.
0: Perché?
3: E vincere l'RDS Bag,
0: sì?
3: Perché invece che cantare a squarciagola gli 883,
0: sì?
3: Ho abbassato il volume.
0: Perché?
3: Per mandare questo messaggio.
0: Ah, beh. Intanto grazie. Però impietosirci non ti aiuterà, perché lì è tutto culo.
1: Sì,
0: tutta fortuna
1: casuale.
0: Che dobbiamo
1: 1-0 per quelli che vanno a dormire tardi.
0: Scusa, non la facciamo noi, ma abbiamo un signor notaio.
1: Ragazzi,
0: capisci? Proprio per non farci comprare. Ciao.
4: Io appartengo alla categoria dei liberi professionisti che ha fatto le 4 di mattina per finire un atto che scade domani.
0: Notaio?
4: Del braccio, liberi professionisti a 360 gradi,
1: ma non tanto liberi
4: per l'alba, per ottemperare le scadenze.
0: Liberi, ciao. Liberi siamo noi, ma liberi da che?
1: Chissà cos'è
0: Vasco.
1: 2-0, vai.
5: Sei marittimo. In questo momento mi trovo vicino a Istanbul, Tuzlan.
0: Ammazza. Sì?
5: Sveglio da un'oretta.
0: Sì?
6: Maschio, che devo fare?
1: Vabbè, sveglio da un'oretta, quindi due
0: sveglia
1: a uno,
0: presto,
1: due a
0: sveglia
1: uno,
0: presto.
1: Due a uno.
0: Però lui è il meridiano di Istanbul. Non so se magari
1: cosa
0: cambia.
1: Non cambia.
0: Tutto
1: no.
0: Ok.
7: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
7: Sono della categoria che si alza molto presto. A fare la consegna dei latticini. Il migliore latte Tigullio.
0: Ecco,
7: buongiorno.
0: Allora, noi non lo sapevamo, è stata fatta una marchetta. Direi che
1: dateci qualcosa.
0: Un bancalino potrebbe arrivare in via Pier Ruggero Piccio 55.
1: Direi di sì.
0: Così, così.
1: C'è la bella, signori. Il prossimo messaggio è quello che decide tutto. Sentiamo.
0: Che ansia.
8: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno a te.
8: Io sono uno di quello che va a dormire a quest'ora. Gianni da Casetta.
1: Ciao Gianni, cos'ha sotto che suona?
0: No, era cosa? Era l'inizio di Come mai?
1: E no, ti sembravano i campanelli. Senti, sembrava che i campanelli, senti qua, senti qua.
8: Come mai? Lavoro. Gianni da Casetta.
0: Non si è detto, ma che è Natale? Non è sue, però no, inizio di Come mai.
1: Va bene, vince la categoria di quelli che si vanno a dormire molto tardi.
0: Che
1: tra poco il sorteggio, sono le 4:30. Tra poco il sorteggio, qualcuno di voi vincerà la RDS.
0: Tra l'altro, scusa, volevo aggiungere oggi una palata di messaggi,
1: grazie,
0: esagerata.
1: Amici.
0: Tanti, grazie.
1: Vogliamo bene. C'è l'uovo di Fulminacci, si chiama Maledetto Me.
9: Selezioniamo le migliori novità
10: per trasformarle in grandi successi.
9: New music.
10: Novità RDS. Fulminacci, Maledetto Me.

0: come te la attaccavi col fischio, vai, sentiamo. 3, 4.
1: Io stavo già fischiando da un quarto d'ora.
0: Non è difficile,
1: ce l'ho
0: guarda.
1: Sfiatato. No, ce l'ho sfiatato.
0: Così, guarda.
1: C'era un po' sfiatato, che devo fare?
0: Manco fischiare,
1: perché
0: sai.
1: Mi manca mezzo
0: c'è
1: dente,
0: una cosa che sai fare, tipo lanciare il gioco per dire.
1: Adesso fare amore. Gioco, no?
0: Va bene, erano ovviamente Scorpion con Wind of Change su RDS nella notte dei guerrieri. 4:37 si gioca, indovina la notizia, vi regaliamo una seconda RDS bag.
1: Allora, il meccanismo è molto semplice, vi facciamo sentire un audio tratto da un video viralissimo, ne hanno parlato tutti, non è facilissimo da capire, ma se avete letto la notizia la sapete sicuramente. Vince il più veloce, quindi 388-22-388-22, non dovete dire solo chi è il o la protagonista della situazione, ma raccontarci un minimo
0: sì,
1: della notizia.
0: Raccontateci la notizia, mi raccomando, perché poi il più veloce verrà in onda con noi in diretta e dovrà raccontarla anche al telefono per aggiudicarsi l'RDS bag. Pino, sentiamo l'audio, vai.
1: Vai.
0: Replay a rallenti. Mamma mia, dai, era facile, su.
1: C'era un grande entusiasmo, degli applausi per qualcuno e poi è successo qualcosa. Senti.
2: Coso?
1: Adesso era una saga. Che è successo? Aia.
0: Tutto bien?
1: Tutto bien. Capito.
0: Dai, 388-22-38822, i vostri messaggi vocali, vince il più veloce a partire da ora.
3: It's time to play.
4: Hai qualche minuto libero?
5: Sì.
4: Scarica o aggiorna la nostra app
5: RDS.
6: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Nella notizia da cui abbiamo tratto l'audio e quindi il video, si parla di musica, un musicista molto, molto famoso.

0: volevo capire con Marrakesh, il nuovo di Madame, insieme a Marrakesh qui su RDS, nella notte dei guerrieri. Nessun vincitore, oh, ma sta diventando difficile sto gioco.
1: Beh, d'altronde bisogna anche mettere un po' di ciccia, cioè anche possiamo la bag regalarla così, cioè serve anche un attimo saperla, anche perché la notizia era molto chiacchierata. Io metterei, se Pino è d'accordo, un po' di audio di chi non ce l'ha fatta.
0: Sì, prima riascoltiamo l'audio della notizia, vai. Applausi. Poi c'è un momento.
1: Aia.
0: Un momento che succede una cosa, in particolare a questo storico, direi, no?
1: E infatti, come sta, studi, eh? Sentiamo un po' cosa avete detto.
0: Sì, sentiamo perché ci sono parecchi errori. Partiamo via, primo, via. Vai.
2: 70 minuti di applausi. C'era Fantozzi.
0: No.
3: Sinner che si spaventa per il passaggio delle frecce tricolori.
1: No, neanche. No, però ha fatto molto ridere il video.
0: Neanche. Attenzione.
4: Il passaggio del Papa nelle vie di Napoli.
1: No, con le frecce tricolori?
5: La notizia che si deve indovinare penso sia relativa al fatto che uscirà una nuova stagione della Casa di Carta, o meglio di una serie che fa parte dell'universo della Casa di Carta, con al centro Siviglia.
0: No,
5: è
0: no,
5: stata
0: no.
5: presentata proprio.
0: Grazie per l'aggiornamento, ma
1: no. Il professore.
0: Sì.
6: La notizia parla di Arina Sabalenka che è stata strattonata da un fan.
0: Niente.
1: No, l'ho visto anch'io quel video.
7: Francesco da Cerignola,
0: sì,
7: se non le capre di mio Zonicola quando si lamenta.
1: Eccolo qua, bravo, e si porta a casa la bag.
0: No, non era neanche
1: niente. Però ci poteva assomigliare. Siamo a Madrid, c'è il concerto di uno dei grandissimi della musica mondiale, cioè Eric Clapton, appena terminato il suo concerto, sta per fare il bis, primo grande applauso. Il chitarrista, che ormai ha 81 anni, quindi insomma non è più di primo pelo, mentre sta ringraziando il pubblico all'interno di questo teatro, è stato colpito dalla copertina di un vinile che qualcuno evidentemente gli ha lanciato, e da lì ovviamente
0: lui ha rosicato.
1: Ha rosicato e fa col cavolo che mi faccio il
0: bis. Il palco.
1: Adios! Mi ha detto, adios, mio amico!
0: Se n'è andato. Tra l'altro l'oggetto insomma è stato lanciato effettivamente verso il palco con un po' troppa veemenza e ha colpito proprio il
1: tetto
0: al centro
1: firmare.
0: Del petto,
1: o colpirlo.
0: Sì, no, credo che l'idea fosse quella di
1: al volo, vai.
0: Lui non l'ha presa benissimo, anche perché poi ha abbandonato il palco, non è più uscito al backstage e quindi ha terminato in anticipo il concerto. Per intenderci, il video, lui cammina in questo momento e arriva, ecco, ma lo colpisce comunque.

0: comunque forte, eh.
1: Eh sì, è vero che è fatto di cartone.
0: Sì, però, però, però è anche un po'.
1: C'ha le punte acuminate. Sì, no, sì, certo.
0: Bello pericoloso.
1: Pare che quello che ha lanciato la Veneto gli ha detto: va che manda e poenta.
0: E niente, alla fine è andata così. Niente, nessun vincitore, amici. Vi vogliamo bene comunque. Grazie, lo stesso, rigiocheremo domani.
1: Risparmiamo la bag.
0: Sì.
1: Vi vogliamo ancora più bene.
0: Oh, voilà. Avvisi su RDS, questa si chiama Waiting for.

0: dove è andato il buco.
1: Voi non avete idea di come questa cosa di Maccio Capatonda, Filippo Ferrara, cioè la fa meglio, fa ancora più ridere.
2: Herbert Ballerini.
1: Ce la puoi fare.
2: Come una catapulta! Come una catapulta!
1: Ecco, uno sketch di qualche anno fa di Herbert Ballerina.
2: Meraviglioso.
1: Così che ci faceva ilare fuori onda. Speriamo anche in onda di essere stati abbastanza ilari. O abbastanza.
2: Blasi.
1: Bene, bravo, direi che quanto siamo arrivati al momento di salutarci. Sì, grazie a GG Carrozzo che è appena arrivato, quindi grazie De Ghele. Dovrà fare la
2: grazie che è arrivato.
1: Sì. Soprattutto
2: perché
1: ringrazio
2: poi Pino Fanore, state con me, fatemi compagnia. Sì, sì.
1: No, noi andiamo a dormire, anche perché insomma direi che abbiamo ampiamente dato. Sì. Grazie per l'affetto e grazie per la vicinanza. E soprattutto, se volete, ci ritroviamo domani, grazie alle corse.
2: E grazie a Filippo Ferraro, arrivano Beppe Mel tra poco. A domani!
3: Ciao. I guerrieri della notte.
2: E arrivano come una catapulta gli amici di Trevi Meteo, pronti ad aggiornarci con la situazione meteorologica nelle prossime ore. Ciao!
4: Nelle prossime ore il

0: Tempo migliore al nord-ovest, con una giornata di martedì che sarà finalmente più soleggiata. Tempo buono, stabile, soleggiato anche al centro-sud, seppur con qualche annuvolamento al mattino sui settori tirrenici. Ancora un po' instabile invece al nord-est, martedì, e anche tra Toscana interna, dorsale appenninica, Romagna e Marche, con qualche acquazzone o breve temporale in transito. Le temperature poi caleranno per l'ingresso di aria fredda, domani però ancora piuttosto mite al centro-sud, con massime anche oltre i 25. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ma meno male che ci siete voi, almeno date quel tocco di leggerezza e rendete più piacevole l'inizio della giornata.
2: Grazie.
3: Sei sicuro?
2: No, questo è quello che pensiamo noi degli ascoltatori. Meno male che ci siete voi, perché altrimenti sarebbe dura cominciare la giornata.
3: Ecco, da questa prospettiva è più credibile. Buongiorno amici, buongiorno. Peppe.
4: Buongiorno zio Peppe.
2: Buongiorno Melania.
3: Buongiorno.
5: Devo dire una cosa, Melania. Tutte le volte che ti sento mi fai uscire pazzo.
3: Mamma mia, che meraviglia, questo è il complimento migliore che una persona possa farmi, devo dire, grazie.
2: Sì. Ma com'è che te lo facciano anche in diretta? Perché magari col chi c'è conosciamo qualcuno proprio di persona. C'è la pazzo bag per voi, chi c'è, vostro nome e città, vi regaliamo i gadget al 38822.
4: Grazie Melania.
3: Figurati.
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: L'alba dei pazzi viventi.

0: Grazie, a quest'ora del mattino non ci ho neanche provato. Elisa, Labyrinth su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, facciamo la sigla, dai.
1: Sigla. Oh.
2: Kiki e Coco.
1: Poi c'è anche l'altro.
3: Melania, ho un'idea.
1: Esprimila.
0: Non la dici, non la dici. Con il loro piano,
1: buongiorno, buongiorno amici, buon martedì.
0: Buon martedì.
1: Allora abbiamo chi c'è, chi non c'è,
0: sì.
1: Non c'è, c'è Francesco.
0: Dalla città del Piave, della Piave. Ciao Fra, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Lui è uno, me te lo presento, secondo me lui è un figo. Secondo me tu con lui ti potresti divertire. Lui è uno store manager di 32 anni.
1: Ma ho già capito fuori onda che insomma è un tipo divertente, dinamico. Approfitta della sua giovinezza, ma è molto professionale, perché a quest'ora piedi, va a lavorare, ha un incarico di tutto rispetto, store manager in un supermercato. Sei tranquillo, Franci, tu sei proprio il classico ragazzo così da
4: sposare.
1: Ma da sposare, non esagerare, Francesco.
0: Sposarti, Francesco?
4: No, per adesso no.
0: Anni, figurati.
1: È per quello che io sto parteggiando per te, perché non sei da sposare, sei un ragazzo con il quale uscire e bersi una birra, no? Divertirsi.
0: Esatto. Ti presento Melania, detta nave scuola. Se vuoi.
1: Ma magari. Sono ancora una piccola zattera in questo mare incredibile.
0: Vabbè, dai. Senti, Fra, cosa fai oggi? Nel senso, tu vai lì e controlli che tutti abbiano fatto tutto?
4: Sì. Più o meno sì.
0: Cioè tu sei rompiballe praticamente.
4: Però sono bravo, dai, sono bravo. Sì. Mi vogliono tutti bene.
0: Ma questo lo dici tu.
4: So farmi volere bene.
0: Ma lo dai il buon esempio? Vedi che ci sono tutte le arance scomposte, messe male. Vai lì, ti sporchi le mani, carichi le cassette, fai qualcosa anche
4: assolutamente.
0: Tu.
4: Assolutamente. Il buon esempio vada sempre sul campo.
0: Hai visto?
1: Vedi,
0: che bravo,
1: Francesco.
0: Però gli
4: anche
0: altri
4: perché sono già in piedi.
0: Bravo, già questo è
1: tu hai arance?
4: È una buona cosa.
1: Ah, tu dici.
4: Io sì, le arance sono sdraiate.
1: E qua per favore, evitiamo doppi sensi, per favore. Va bene, allora
0: perché
1: io
0: va detto, nel fuori onda ci ha fatto capire che lui è uno che ci dà, che ci dà, che ci dà.
1: Beato a te.
0: Beato a te. Qual è il tuo segreto, se mai ce ne fosse uno?
4: Sono un libro aperto, non ho molti segreti.
1: Okay. Il suo segreto è essere un libro aperto.
0: È uno di quelli che con la semplicità ti conquista, ti fa ridere davanti a un bicchiere di birra. È un attimo che ti ritrovi sdraiata insieme alle arance.
4: Esatto.
1: E da lì nasce la battaglia dell'era. No, scherziamo, ovviamente, che è una grande manifestazione di ivrea. Va bene, un bacio, Francesco.
0: Sì. La pazzo bag è tua. Con dentro i gadget di RDS ci sono anche, c'è il gadget personalizzato per te, che è un'arancia gonfiabile. Va bene?
1: Va bene,
4: bellissima per quest'estate, perfetta.
0: Perfetto, con i momenti di solitudine. Va bene. Ciao, Fra.
1: Non mi fate dire cose, per favore.
0: Che devi dire tu? No, che stai dicendo una maialata, sono sicuro.
1: Sì.
0: Fermatela.
1: Ciao, Franci, un bacio.
4: Ciao, un bacio. Buona giornata.
5: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Espresso su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
1: buongiorno
0: lavoratori.
1: Amici.
0: Beh, la festa dei lavoratori l'abbiamo passata da qualche settimana, da una settimana e mezza, insomma. E, ferie da quel momento niente. Cioè ponti,
1: da
0: ponte
1: ponente,
0: ponte P, tappetta Perugia.
1: Io non
0: niente.
1: Vedo ferie da agosto scorso.
0: Ma come, Melania? Io leggo qui, vediamo un po', dipendenti pubblici, pilota, leggi. Lavoratori dello spettacolo, radio e televisione sono quelli che fanno più ferie in assoluto. C'è
1: vabbè.
0: Scritto qua. Oh, che ti devo dire?
1: Che sono gli amici e i fratelli di chi hanno fatto questo sondaggio, perché c'è scritto: abbiamo bisogno di una vacanza ogni due mesi per recuperare dai danni del lavoro su corpo e mente. Quindi ci sono delle persone che ogni due mesi fanno una mini vacanza. Vacanza vuol dire anche se attacchi dei giorni al ponte, 4-5/6 giorni.
0: Ma non tutti possono attaccarsi.
1: Io mi attacco.
0: Voi, ma non... noi ci attacchiamo in un altro senso. Cioè,
1: anche voi l'ascolto, ci
0: vuoi
1: piace.
0: Diciamo. Attacchi. Però ci sono quelli che possono attaccarsi veramente i ponti. Tipo, adesso non me ne vogliate, lo so, perché sto facendo delle discriminazioni, però è quello che riporta poi la stampa. Cioè, ragazzi, è così. La notizia di Melania è bellissima. Cioè, ogni due mesi dovremmo andare in vacanza, ma non tutti ce lo possono permettere. Molti che sono all'ascolto adesso fanno, già, effettivamente, perché non si può staccare. Ma gli insegnanti sono quelli che possono. Professori universitari, grazie anche ai ponti e alle cose, insomma, in qualche modo se la fa. Dipendenti pubblici. Senti qua, i piloti di linea e gli assistenti di volo, sono tanti ad ascoltarci in questo momento per i voli, anche loro possono in qualche modo. E poi ci sono i metalmeccanici, le banche e i radiofonici.
1: Ok. Dove andare in questi giorni in cui si può staccare? Mare o montagna?
0: Dove si va?
1: Allora, mare per ricaricarsi e la montagna per silenzio assoluto. Queste sono, diciamo, le due caratteristiche.
0: Il mare stanca,
1: sì. la montagna rigenera, ossigena.
0: Ed, io ho la preferenza per la montagna, non l'avrei mai detto, perché a me piaceva il mare, l'acqua, il windsurf, no? Dopo i 48.
1: Vedi.
0: Adesso per me è montagna.
1: Hai scollinato, sei andato proprio in alto.
0: Io con le caprette e con le mucche sto alla una favola.
1: E anche qui ci sarebbero delle battute, ma perché sprecarsi?
0: Se anche voi siete in burnout, avete bisogno di vacanza, sappiatelo che vi dovete attaccare a RDS all'alba dei pazzi viventi, perché siamo con voi, vi capiamo. Attaccatevi e tirate forte, ragazzi.
1: Vi abbracciamo. La mia professoressa di tedesco diceva: ti attacchi e fischi in curva.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: RDS, cari amici, e adesso è arrivato il momento di giocare.
1: Giochiamo
0: la pernacchia alla bufala.
2: Esatto, sentite in sottofondo la pernacchia, perché ogni volta che noi vi daremo una notizia e secondo voi dovesse essere una fake news, fate una bella pernacchia. Se invece dite ma sai che secondo me questa notizia è vera, allora
1: ci inventiamo.
0: Possiamo fare
2: la
1: palla di Sinner.
2: No, la palla,
0: una cosa che basta che
2: lo sforzo del tennista.
1: Bello questo.
0: Giusto, lo sforzo. Che tra l'altro so che non si può più fare.
1: No, sì, no? si fa.
0: A Wimbledon mi sa che avevano un po'.
2: Non puoi fare quelli così.
0: No. Ma cioè, quello no.
1: Non puoi fare lo sforzo e lasciarti andare, però c'è di
0: va bene, lo sforzo del tennista. Facciamo lo sforzo del tennista. Un po' libero, in bagno sì. Sul campo, da
2: sì,
0: capire.
2: Come volete voi.
0: Come allora, volete.
1: Che
0: intanto
1: sia lo sforzo.
0: Prenotatevi al 388-22-388-22.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchette.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti un

vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima. Piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro conviene a te.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le fucazzine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
12: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
11: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
12: Ma mia moglie è partita.
13: Sì, è venuta a salutare il bambino.
11: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: 7.33, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di Spernacchia la Bufala.
1: Spernacchia la Bufala. Spernacchia la Bufala. Spernacchia la Bufala.
2: Andiamo a Prato, c'è Andrea, buongiorno caro.
3: Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno caro.
3: Ciao Baz.
2: Come va? Cosa fai di bello? Raccontaci qualcosa di te.
4: A Prato.
3: Beh, io sono attualmente in pensione, un ragazzo in pensione.
4: Un ragazzo in pensione?
3: Sì, ho appena 55 anni e basta.
2: Perché sei già in pensione?
4: Come
2: vabbè.
4: Mai?
2: Non ci vogliamo fare gli affari tuoi, dai.
3: No, ho avuto un problema di salute, certo, ho preso la minima e sono andato in pensione.
4: Okay.
3: E guardo voi la mattina.
2: Grazie,
4: caro.
2: Senti,
3: siete
2: caro,
3: fantastici.
2: Ci fai una bella pernacchia?
3: Vai.
4: Sì, bello. Allora, se invece dovesse essere vera la notizia, dobbiamo così esprimere tutto il nostro sforzo. Vai con lo sforzo.
0: Del tennista.
4: Bello.
2: Anche un po' più forte, che sennò non si capisce. Bravo. Passiamo al tuo concorrente sfidante, si chiama Marco e viene da Salerno. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Caro.
5: Buongiorno a tutti voi.
4: Ciao. Buongiorno.
0: Allora, cosa facciamo a Salerno?
4: Bellissima città.
5: Funzionario di un ente pubblico.
4: Ente pubblico.
0: Hai già timbrato?
5: No, ancora no, sono andato a lavoro.
4: Che ente pubblico è? Quello che controlla, che aiuta, che ente pubblico è?
5: No, un ente pubblico comunale, un comune.
4: Comune.
2: Va bene. Poi quando magari ti riconoscono, e devi fare pure lo sforzo del tennista, fallo un po'.
5: Non fare la figuraccia.
0: Facci sentire lo sforzo.
2: Facci sentire lo sforzo. Ok, la pernacchia? Tesò, non l'abbiamo sentita.
4: Filtro, il famoso
0: ecco,
4: filtro.
0: Aspetta, che c'è? Rifalla?
2: No, non si sente. Dai, sforzati un po' di più, Marco.
0: No, se si sforza, fa
4: sforzo con la pernacchia vera. Va bene, abbiamo capito che il
2: si è
4: silenzio
2: sentita. La di pernacchia, perché non si sente.
0: Com'è questa cosa che i telefoni hanno il filtro pernacchia?
2: Filtro pernacchia.
4: Allora, andiamo con le domande.
2: Andrea, pronto?
0: Andrea,
3: pronto.
0: Il presidente francese Macron ha cantato la Bohème con il presidente armeno alla batteria.
2: È vero,
0: bravissimo.
2: Ancora per te, Andrea. Elettra Lamborghini sarà nuovo giudice a Ballando con le Stelle.
4: Però
2: lei ha detto che vorrebbe farlo, però non nuovo giudice.
4: Però non è ancora nel
2: cast. Bravissimo.
4: L'Italia di

0: calcio sarà ripescata ai mondiali in cambio di soggiorni gratis per turisti americani nel nostro paese. Sì, no, saremmo capaci di tutto, ma non questo.
1: Questa vernacchia, André.
0: Ok.
1: Passiamo a Marco. Marco.
2: Allora, Marco, in una foto il Papa ha indossato un paio di scarpe di una nota marca sportiva. Che finisce con Ike.
0: Forse che sta facendo la pernacchia.
1: Di che cosa hai fatto?
3: Pernacchia,
1: bravo, bene. Bravo.
0: No, è vera.
1: No, è vera.
0: È vera.
1: E quindi, niente.
3: Ciao.
1: Dai, vabbè, andiamo avanti, ci divertiamo. Ligabue, dopo aver inaugurato l'Unipol Dome a Milano, non canterà più a Campovolo.
3: Pernacchia,
0: ci mancherebbe altro. Yannick Sinner ha dichiarato che i premi dello Slam sono troppo bassi.
1: È vero,
0: ma intendeva il monte premi in generale, certo.
1: Vabbè, comunque sempre non è proprio basso, però vabbè. Mi sembra di ha vinto Andrea.
2: Vince Andrea, una bella RDS bag, invece a Marco va il nostro bello, gadget. Grazie.
1: Marco, non preoccuparti perché un gadget te lo mandiamo,
3: Va bene, grazie mille a tutti.
0: Benissimo.
2: Io me ne accorgo dalla voce intristito Marco.
3: No, grazie perché mi fate sempre compagnia durante il viaggio.
1: Grazie.
0: Noi vi abbracciamo forte. Viva Prato e viva Salerno. Ciao.
1: Ciao.
4: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV. Go.

0: Alle 7.44, tutti pazzi per RDS, adesso ci vogliamo fare i fatti vostri. I fatti vostri
1: e della
0: all'interno
1: vostra.
0: Del palazzo.
1: Esatto, che adesso parliamo di condomini criminali. Quindi, nel vostro condominio, nel vostro palazzo, c'è qualcuno che vi rompe le scatole da anni?
0: Ci sono litigi di parcheggi, ascensori,
2: c'è qualcuno
0: spazzatura.
2: Che mette la spazzatura e non dovrebbe metterla fuori.
1: Il giorno sbagliato.
2: Lo spiate. Oppure uno cucina il pesce e lo mette fuori. Oh. Dice, poi lo porto giù e intanto hai appestato tutta la scala.
0: Avete già litigato? Avete già avuto discussioni? Beh, insomma, è arrivato il momento per poter raccontarci la vostra vita vivace all'interno dei condomini.
2: Oppure avete in giardino un pavone, com'è la questione dei pavoni.
1: Certo.
0: Chi non di voi non ha un
1: giardino? Nel terrazzino un'aquila
2: un
1: reale. Certo.
2: Scusa.
0: Un tricheco.
2: Oh,
0: così.
2: A Milano ci sono anche i pavoni.
0: Più che pavoni ci sono. Beh, sì, sono
2: ma
0: i famosi fenicotteri.
2: L'altro giorno parlavo con un mio amico, sentivo, dico, ma cos'è sto? No? Un pavone qua
1: pavone,
2: fuori.
1: Sì,
2: ma come?
1: Fanno happy hour. Capito? Stanno
0: allora, via Mozart ci sono i famosi fenicotteri.
2: Anche
0: meglio,
1: a Cagliari. Sì,
2: amici, sì. Tutte le questioni che riguardano i condomini, però criminali, dove ci sono appunto asti, insomma, ci sono.
1: Piccoli crimini.
2: Piccoli crimini.
0: Abbiamo parlato di Villa Invernizzi, una delle case più belle di Milano, sui condomini. Ok.
1: Allora, 38822, raccontateci storie di condomini criminali.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
2: Che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!

0: Viaggio, fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il palapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Benessere? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.

0: 7.53 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di condomini criminali.
1: Condominio criminale, condominio criminale, storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: E oggi abbiamo Lorenzo, buongiorno.
3: Buongiorno
2: caro.
3: Lorenzo.
2: In che città sei?
4: Buongiorno. Io sono di Genova.
3: Di Genova. Tra l'altro Lorenzo ci porta un documento perché è stato affisso un manifesto. Mm-hmm. Lo leggiamo velocemente questo annuncio perché sono verificate più e più volte situazioni poco carine, poco gusto. Insomma, c'è stata un'attività molto florida.
0: Che è successo?
3: Racconta, esatto, Lorenzo.
4: Praticamente noi eravamo arrivati da 6-7 mesi, quindi tutto regolare. Poi dopo un po', da un mese era arrivata una coppia giovane che abitava tra l'altro sopra di noi, insomma tutto il giorno
3: erano vivaci,
4: sì, esatto, si sentiva
0: dell'amore,
4: di divertimento, ecco,
0: amore in dietro.
2: E quindi c'è qualcuno del condominio che ha affisso questo foglio dove? In ascensore?
4: Sì, in ascensore. Un giorno entriamo in ascensore e trovo questo foglio.
0: Ma cosa hanno scritto?
3: Allora, si sentono a tutte le ore della giornata urla versi, siamo adulti ma in questo condominio ci sono anche i bambini e non è accettabile sentirsi a disagio con loro.
0: E come sono nati quei bambini secondo voi?
2: E vabbè, ma non è che devi per forza urlare,
0: Vengono meglio i bambini.
3: Allora, Lorenzo, dici la tua posizione. Allora, intanto sei stato tu l'artefice del volantino, dell'annuncio.
4: No, allora assolutamente no, io non l'avrei mai messo, io sono per i ragazzi giovani.
2: Cioè, fammi capire, tu praticamente sentivi questa cosa, stavi lì con i popcorn.
0: Lui faceva l'applauso.
3: Se io volevo andare lì a sapere qual era le urla.
2: Ma scusatemi, sento delle urla un po' mi imbarazzo, cioè se c'è una persona a casa.
0: Ci sono due tipi di urla diverse, c'è oppure c'è
2: E vabbè, che c'entra?
3: Allora Lorenzo, raccontaci.
4: Allora io mi sono fatto un'idea. Lui è un campione incredibile, oppure secondo me c'è qualche parvenza di finzione.
0: Dici? Ci può essere.
2: C'è sempre della patologia allora.
3: No, di finzione addirittura. E perché dovrebbero fingere nel condominio?
4: Ma non saprei, magari per show off, no?
3: Ma tu li hai visti poi loro? Scusa, quando li hai incontrati, no? C'è stato sorrisetto.
4: Allora, sono quasi certo che sia la stessa ragazza che è scesa più volte da me a bussare perché non sa attendere e gli cade sempre la roba stesa nel mio terrazzo.
3: E quindi sei arrabbiato perché c'è il rammarico?
5: C'è scambismo?
2: Cioè, ti volevi unire alla situazione?
4: A settembre, non mettetemi
2: in discussione.
3: Sposare a settembre, per l'amor di Dio.
0: Vabbè,
2: mi raccomando, non fare come questo.

0: questa coppia qui,
1: Come no? Come no?
2: No, no, io
1: ti auguriamo di farlo.
0: Lo sai che una mia amica ha cambiato casa perché alle 3 di notte la sua vicina iniziava
3: a giocare a tennis.
0: La sinfonia.
1: E quindi ha cambiato per invidia?
0: No, ha cambiato perché si svegliava, dai, non stava con i tappi nelle orecchie, eppure così si sentiva, pensate.
2: Oh cielo, che
0: no.
3: Il problema è che questi palazzi sono costruiti male, bisognerebbe insonorizzarli.
1: Quando è successo tutto?
0: Lo sai che Bazza la sua camera da letto insonorizzata?
3: No, tutta la casa
0: insonorizzata.
3: Giochiamo a tennis.
1: E nonostante quello se ne parla a lungo. Senti, ma come finirà la cosa? Come è andata avanti?
2: Ma allora, io volevo mettere un po' di zizzagna e attaccare qualche sticker di note case. Però la mia ragazza è molto più democratica, me l'ha impedito, alla fine è finita che secondo me o hanno isolato casa
3: vedi.
2: O sono andati in un palazzo più sportivo, non lo so.
0: O si sono lasciati.
3: O vanno fuori a fare determinate cose, può essere. In gita.
0: Senti, facci sapere intanto quando ti sposi?
2: Il 4 settembre.
1: Allora, la notte tra il 4 e il 5, come i vicini del piano di sopra.
0: Se non fai così, metti un cartello come a inizio lavori, dici guardate, inizieranno dei lavori
1: fai una dia di ciulico. Certo.
2: L'obiettivo è far chiamare l'assemblea al 5, devono chiamarla d'urgenza.
1: Bravo.
3: Sessione straordinaria.
0: Ciao Lorenzo.
1: Grazie Lorenzo.
2: Ciao, siete meravigliosi. Un abbraccio.
1: Un abbraccio. Ciao.

0: compagnia,
1: in ottima compagnia dei messaggi.
0: In cui appunto in alcuni condomini succedono questi rumori molesti.
2: Un sacco di tennisti.
1: Proprio c'è vivacità. Buono.
0: E allora con uno smash andiamo subito in redazione.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Andiamo direttamente in redazione da Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
8: Buongiorno.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
9: Trump starebbe valutando la ripresa di importanti operazioni militari, secondo alcuni suoi collaboratori citati dalla CNN. Intanto il principale negoziatore di Teheran ha dichiarato che l'Iran è pronto a ogni evenienza. In Libano 6 vittime e 7 feriti in un raid israeliano nel sud del paese, lo riferiscono media locali. E negli Stati Uniti diffuso un sondaggio sull'attentato a Trump del mese scorso. Sentiamo Piero Spinucci di ACI, ADN Kronos International.
10: Un americano su 4 pensa che il tentato assassinio di Donald Trump durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca sia stata una messa in scena. È quanto risulta da un sondaggio pubblicato da NewsGuard, nel giorno in cui Cole Thomas Allen, il 31enne insegnante californiano che è stato incriminato di diversi gravi reati federali, tra i quali tentato assassinio del presidente, si è dichiarato non colpevole durante l'udienza preliminare del procedimento a suo carico. L'uomo potrebbe essere condannato all'ergastolo. Il sondaggio quindi conferma che le incriminazioni non hanno fermato la circolazione online delle teorie complottiste, secondo le quali l'amministrazione Trump avrebbe organizzato il finto attacco del 25 aprile all'Hilton di Washington nel tentativo di far risalire la popolarità del tycoon.
9: 21 arresti in un blitz della Direzione Nazionale Antimafia condotto dalla squadra mobile a Foggia, atti violenti come espressione del potere economico dei clan, assicura il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
11: Gli omicidi, le estorsioni sono semplicemente gli strumenti per mantenere viva la reputazione violenta di un'organizzazione che però è molto più complessa, che è fatta di un tessuto di imprese fiduciarie di interessi prettamente mafiosi, che è fatta di controllo di interi settori dell'economia cittadina, dell'economia della capitanata.
9: Siamo allo sport col calcio. Il Bologna beffa il Napoli al Maradona 3-2 per i felsine nel posticipo della 36esima di campionato. Tennis, internazionali di Roma, oggi il derby Sinner Pellegrino, in campo anche Musetti, Darderi e la coppia Errani Paolini. Questa è RDS.
12: Amore, tesoro, svegliati!
13: No, a 5 minuti voglio far nanna.
12: Dai, forza!
13: Sì, però mettimi giù, tutti pazzi.
12: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Crazy per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz in questa seconda ora. Sono le 8:05, amici.
1: Ma vogliamo parlare del Diavolo Veste Prada?
2: Sì, il nuovo film.
1: Sì, esatto. Perché? Che
2: l'avete
1: cosa
2: visto?
1: È successo?
2: L'avete visto?
1: Io ancora no, però non vedo l'ora, insomma, di avere un po' di tempo lì. Non vedo l'ora, guarda, già mi immagino
0: parei
1: con questa musica.
0: Parei discordanti su questo. Sì, ho avuto. Okay.
1: Intanto siamo tutti d'accordo su quello che ha fatto Meryl Streep, perché solidarietà femminile fino alla fine ha praticamente fatto dare lo stesso suo compenso anche

0: ed Emily Blunt, perché dovevano prendere di meno.
1: Al ribasso o in alto?
0: No, in alto come lei, cioè lei ha preso 12,25 milioni di dollari e ha voluto, ha preteso che anche le sue colleghe prendessero gli stessi.
1: Quanto prendeva? 12,1?
0: Magari prendeva 10.
1: E chi li ha messi i soldi in più? Cioè,
2: questa brillantezza. Beh,
1: non è che ha detto me li tolgo io per darli a loro.
0: Ma perché se li deve togliere? Tu pensa che già ha guadagnato 433 milioni di dollari, ma solo in Italia è uscito il 29 aprile, ha già guadagnato 24 milioni di dollari.
1: Così, come se parlassimo di bruscolini. Manca 2 milioni e mezzo, aggiungeteli per piacere, capito? Così.
2: Che forse, faccio? Lascio?
0: E guarda, si farà sicuramente il 3, quindi, capito?
2: E col 3 prenderanno tutti la stessa. Tutti 12 milioni, tutti. Anche il direttore,
1: anche chi va a vederli.
0: Tutti quelli che sono dietro le quinte.
2: Anche i macchinisti,
0: tutti. Dietro la telecamera. Amici, ci sono i bambini.
3: Buongiorno RDS, io vado a scuola e vi sto ascoltando, vero?
4: Siamo Emma e Alessandro. Noi andiamo a scuola a divertirci.
2: A divertirci?
4: Bravi. Con i nostri amici. Con Edoardo e Giuseppe.
5: Ciao RDS, mi chiamo Gaia, sto andando a scuola. Ciccio, perché tu non vuoi fare il mio maestro? Perché le maestre di scuola mi stanno annoiando.
2: Tutti stesso stipendio di Mary Streep, tutti anche a scuola.
0: Ma ti posso dire, anche 10, 15, 12, sì, vabbè, lascia, siamo lì.

0: 8:10, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazza, ma soprattutto siamo nei, sentite la musica nel centro estetico più famoso d'Italia.
1: Rilassiamoci per favore, anche perché oggi c'è una signora che
0: è meglio rilassare,
2: che non era rilassata.
1: Mamma mia, il marito però voleva sapere, era tutto gentile, allegro, dai.
0: L'antefatto che il marito voleva, come tutti gli altri, sapere.

0: Si è reso conto il marito?
1: Dopo un secondo forse.
2: Io non so più niente del marito, vediamo se,
0: non abbiamo più se esiste ancora.
3: Consulino a mia moglie Viviana. Oddio, ho quasi paura.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, salve, cercavo il signor Antonio. Questo è il centro estetico Manine di Fata a Bogosatollo qui. Scusi se chiamo lei, signora, ma ho visto ultimo numero fatto dal signore che è passato prima perché voleva fare un massaggio, ma non ce l'ha posto, ha dimenticato il suo telefono.
0: Ma scusami, ma Antonio lavoro, eh?
1: Sì, perché lavoro, lui sì, l'ha detto, sì, e l'ha sceso un attimo e l'ha venuto a vedere se ce l'ha posto, sì, perché voleva farlo dopo lavoro, lui dopo finisce lavoro. 13:10 ha detto. E, solo che non ce l'ha posto e gli avevo detto di no. Però poi ho trovato, ma lui deve recuperare il suo cellulare, certo, che è qua da noi, ha capito?
2: Preoccupata.
0: Ok, va bene.
1: Scusi, il signore fa massaggio semplice perché aveva un po' strano, si sentiva collo.
0: Non lo so che massaggio vuole il signor Antonio, forse vuole il massaggio quello di andare a fare.
3: Con massaggio,
1: Bene, cominciamo bene. Un massaggio.
3: Direi
1: che fa bene a...
3: Ci siamo.
1: Al corpo, fa bene alla coppia. Anche.
3: Anche.
0: Lui fa bene ai morti.
1: È una cosa bella che fa per la coppia, non per lui solo.
0: Sì, per la coppia. Dire che stamattina è venuto anche a me a fare un massaggio uno di coppia.
1: Allora, signora, la seleniamoci. Io, perché siccome viene la gassa speciale da Brescia per fare massaggio, devo avvisare, capito?
0: Sì, va bene, va bene.
1: Dai, okay. Bene, grazie.
2: Per ora, ok.
0: Antonio, non mi chiamare a mo perché i figli di tua madre, di tuo padre, dei tuoi morti sono. Cosa ti do? 5 minuti per venire a prendere la tua roba e andare fuori dai co. Ma che succede? Capito? Sai cosa è successo? La tua madre, questo è successo.
4: Ma che sono quasi noi di che diamo, eh?
0: Ah, sì. Che donna, dai cosa per chiamarmi? Ma vaffanculo, figlio di
4: Ho perso il telefono.
0: L'hai lasciato dalle mani di fatto della tua madre, di tuo padre, di tutti circonda sto figlio di merda.
4: Ma io sono andato per il collo, mi fa male il collo,
0: Il collo, e io sai dove mi fa male la devo trovare uno che me lo mette, uno che me lo mette per bene.
3: Che cosa
0: ma
3: deve amore,
4: che stai dicendo?
0: Tony, non mi fare incazzare perché esco con la macchina. Ti vengo a cercare
2: Toni, chi è?
5: E siamo noi della radio, è uno scherzo.
3: Buongiorno.
4: È uno scherzo.
0: Toni, vai anche a
2: signora Viviana, lui ti ama tantissimo.
0: Sì,
2: andrò a fare. No, signora.

0: ragazzi per RDS, sono le 8:18 e parliamo di quello che è successo per questa mostra rumore di Raffaella Carrà. Sì. I carabinieri indagano sul furto di due cinture appartenenti proprio agli storici abiti di Raffaella Carrà. È successo alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. C'era una mostra organizzata, tra l'altro, con tante cose che provenivano da abiti.
1: Cimeli suoi, certo.
0: Sì, ma abiti esposti che erano stati dati per questa mostra da collezionisti sostanzialmente.
1: Okay. E si sono babbati i cinture.
0: Si sono babbati questi. Allora, una era una cintura indossata nel programma Amore del 2006, appartenente appunto ad un costume della Raffa, e una alla edizione di Carramba che Fortuna, andata in onda nel 2008. Voi vi,
1: cioè i fagioli hanno...
0: No, la cinta, capito? Ma io dico, ragazzi, riportate immediatamente le cinte, perché non si fa questa cosa.
2: È stato,
0: va bene?
2: Pedro di Santa Fe, secondo me.
0: È stato Pedro?
2: Sì, secondo me sì.
0: No.
2: Ho questo sospetto.
0: Portate subito
1: Pedro.
0: Restituite.
1: Allora, Pedro, ma che l'ha già venduta, queste non lo sappiamo, però ci auguriamo che possano recuperare.
0: Ma sì, dai, uno presta le cose, lo fa con tanto affetto, con tanto amore, e poi si perde proprio il cimelio della sua vita, magari quella cinta messa da Raffaella.
2: Pedro,
0: dai, ragazzi.
2: Pedro,
0: ma che c'entra Pedro?
2: È lui, te lo dico io.

0: giocare tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz, giochiamo all'italiano, non è un optional.
1: Non è mai troppo tardi, come si diceva un tempo, per fare un bel ripasso, per imparare l'italiano, capito? Non pariamo
2: ma
1: insieme.
2: Sì, lo facciamo in allegria, alcune tra parole. L'altro, no, col nostro stile, cioè non vi preoccupate, non è una lezione proprio.
0: No, allora vediamo se c'è bisogno di suggerimento o meno, perché allora, questo è importante.
2: Io ho visto, no, dai,
0: io direi di sì.
2: Fare.
1: Io si vorrei bacchettare un po', mi piacerebbe.
2: Come al solito, una cosa nuova per Buzz, infatti.
0: No, sì, no, non è difficilissima, oggi non è difficilissima.
2: Cari
0: dai,
2: amici,
0: avanti.
2: Prenotatevi al 388-22-38822 per l'italiano non è un optional.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
15: Mi disdice adesso, purtroppo non ho posto.
14: Veramente,
15: che me lo faccio? Sì.
16: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella

0: 8.32 vince tutti i pazzi per RDS. È arrivato il momento dell'italiano non è un optional.
1: L'italiano non è un optional.
2: Allora, ragioniere, che fa? Matti?
3: Ma mi dai tu?
2: No, no, dicevo, no. Matti lei!
3: Ah, congiuntivo!
2: Sì!
3: Aspetti!
1: L'italiano non è un optional.
4: Con chi giochiamo?
5: Oggi abbiamo Mariangela, buongiorno.
4: Buongiorno, cara Mariangela.
6: Ciao, buongiorno.
5: Ciao.
4: Di dove sei, Mariangela? Parlaci di te.
6: Allora, io vivo a Cologno Monzente, sì, ma sono originaria di un paesino della provincia di Salerno.
4: Di Salerno, okay.
0: Quindi sei italiana comunque.
6: Italianissimo.
0: L'italiano è un option, lo sapete, italiano.
5: Ah, italiano è un option, infatti, okay. Non capisco.
4: E cosa fai nella vita, Mariangela?
5: Scusa,
6: Io lavoro in un'azienda che produce e distribuisce articoli sportivi.
4: Articoli
6: in particolare guanti da sci e da calcio.
5: Bello!
4: Guanti da sci e da calcio.
0: Ieri ho cucito il dito di un mio guanto della moto che si era rotto. È difficile.
4: puoi prenderlo come manovale lì dentro, come sarto.
5: Cara la nostra Mariangela, sei pronta?
6: Prontissima.
0: Allora, che cosa significa dileggiare? Mi ha dileggiato quello. Non mi dileggiare.
6: Prendere in giro?
5: Sì, esatto. Dai,
0: schernire.
4: Ridere, schernire.
0: Si beffe.
5: Un punto lo porti a casa.
0: Brava.
4: Ok.
5: Adesso ci devi dire il participio passato di ardere. Sarà ardente, arso, ardito.
4: Ah, già subito anticipato tutti, Mariangela. Allora sei pronta, Mariangela?
0: Ardito del guanto c'era.
4: Andiamo, esatto, dove si cuce il guanto. Allora sei pronta? 3 su 3, mi raccomando. Cosa vuol dire prosopopea?
6: Non ne ho idea.
5: Dai, la prosopopea.
0: Tutta questa prosopopea.
4: Tutta la
6: mi viene in mente, potrebbe essere qualcosa legato a tipo la figura retorica, non lo so, onomatopea, prosopopea.
5: No, no.
0: Tutta questa prosopopea.
4: È arrivato con tutta
6: tipo la figura retorica, qualcosa del genere.
4: No.
5: No.
0: È troppa prosopopea.
5: Acqua.
4: Allora, no. Hai vinto comunque, ma prosopopea è un atteggiamento pieno di sussiego, burbanza,
0: che già sussiego,
4: gravità
0: burbanza
4: affettata, tipico di chi vuol darsi un'importanza che non ha.
0: Che già sussiego e burbanza non sappiamo
5: burbanza.
0: Cosa significa.
5: Per burbanza
4: non aver troppo sussiego.
5: Che è tutta questa burbanza?
0: Troppa burbanza, amici.
5: Ma tu con questa burbanza hai vinto, Mariangela.
4: Complimenti.
0: Burbanzella.
5: Hai vinto la nostra RDS bag, siamo contente per te.
6: Grazie, grazie mille.
4: Complimenti, senti, Mariangela.
0: Senti, guarda, siamo al 12 maggio, sono quasi pronti gli sventola buzz nuovi, ci mancano ancora
4: ultime
0: modifiche.
4: Cuciture.
0: Esatto. Te ne possiamo mandare uno e poi ci dici se va bene, la misura, tutte le cose, e poi lo mettiamo in circolazione?
6: Ma certo.
4: Ah, cioè fai la collaudo,
5: certo,
0: sì, fai
5: certo.
0: Un piccolo collaudo, sì, sì.
5: Senti, cara, un abbraccio, ciao, buona
4: grazie.
5: Giornata.
6: Grazie mille.
4: Un ciao. Abbraccio.

0: 8:41, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccio e Buzz, ma soprattutto al 388-22-388-22, perché adesso vi vogliamo coinvolgere direttamente con i vostri messaggi vocali.
1: E parliamo di cibo, che è uno dei nostri argomenti preferiti.
0: Sì, in assoluto.
2: Allora, intanto fate sempre attenzione alle scadenze, mangiate anche cibi scaduti da poco, ovviamente. Mm. Cioè, come fate ad evitare gli sprechi?
1: Allora, intanto preferibilmente entro e non oltre il.
2: Perché c'è,
1: e preferibilmente vuol dire che intorno a quella giornata lì, c'è ancora, diciamo, un po' di gap.
0: Ma sia come data che come anno,
2: sì,
0: perché a volte si sbaglia a vederla.
2: Poi dipende anche dai cibi, per esempio le uova mai oltre,
1: oltre cosa,
0: no.
2: Oltre la data
1: che ti
2: di scadenza, sì.
0: Ma lui le usi le uova, no?
2: Io sì.

0: Le lava, pensa un po',
1: le
0: col
1: lavo,
0: detersivo,
1: le
0: certo.
1: lavo e le uso. Però cioè, per
0: fa
1: esempio,
0: molto peggio mangiarle lavate che mangiarle scadute.
1: Deve sempre dire la sua e lasciamogliela dire.
2: Vogliamo sapere come vi rapportate ai cibi scaduti, vogliamo sapere cosa, se avete fatto magari in passato.
1: Allora, come evitate gli sprechi anche? Io per esempio faccio dei pastrocchi, cioè metto tutto insieme e poi comunque viene una cosa carina.
2: Ma per te, per il cane, per chi?
1: Per me, no, per me.
0: Però se la lettura le cose che mangi tu anche quando non sono scadute non sono commestibili.
2: Ricordiamo che tuo nipote da quando non sta da te è ingrassato 4 kg ed è felice, sorridente,
0: ha
2: cambiato umore,
0: ha cambiato pelle, tutto.
2: Non si squama più.
1: No, dai amici, raccontateci un po' se fate come
0: svuota
1: fate
0: frigo,
1: gli sprechi, come fate lo svuota
2: anche
1: frigo.
2: La ricetta svuota frigo non è male.
0: Vi fidate del vostro naso, puoi anche aprire barattolo, sentire se è ancora buono oppure no.
2: E se gli viene la faccia cianotica dipende anche dal, esatto, da tante cose.
1: Ok, va bene, in genere l'odore non mente.
0: Allora 38822 38822, dateci anche dei consigli se volete, eh.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: E mio nipote.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima. Piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
17: Fino a 27 km con un litro.
18: 116 cavalli!
19: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà, ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni, ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Renault.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono.

0: prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Sono le 8.47, martedì 12 maggio, amici. È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
3: Ci attende un martedì in prevalenza assolato con cielo poco nuvoloso sul nostro territorio. Segnaliamo però residui fenomeni in mattinata sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne della Toscana, ma poi in esaurimento. Qualche locale goccia di pioggia non è da escludersi nel corso del pomeriggio sul territorio marchigiano. Nel complesso le temperature massime saranno gradevoli e miti, ma vi segnaliamo poi nella giornata di mercoledì un nuovo fronte che interesserà il centro-sud. Dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.

0: tutti su Easy, a tutti pazzi per RDS. Parliamo di cibi scaduti e di quanto è facile magari recuperare delle cose dal frigo e di fare una ricetta nuova.
1: Il bastone, la mappazza.
2: Trasformarle nel fuorionda, per esempio. Rossella ha detto che prendi lo yogurt, ci metti i mirtilli, lo metti in freezer e diventa gelato.
1: È buono, certo. Gelato lo yogurt e il mirtillo.
2: Sì, certo.
0: Ma scusami,
2: non è gelato.
0: Ma che c'entra? Lo prendi con la paletta, così è gelato.
2: Lo prendi con la paletta e gelato.
0: Se la prendi con la paletta.
2: Certo, sì, anche la malta se la prendi
1: con la paletta. Passa qualcosa ogni tanto, bazze, dai, casello.
0: No, Ciccio, è una guerra persa, tranquillo. Grazie per l'interessamento.
3: Guarda, cade proprio a fagiolo.
2: A fagiolo.
3: Ieri avevo 4 mozzarelle prossime alla scadenza e con 2 ho fatto le mozzarelle in carrozza e altre 2 ho fatto mozzarelline fritte.
2: Hai capito?
3: Fine del mondo. Ciao, Silvia da Padova.
1: Tutto scaduto, tutto
0: quando
1: buono.
0: Quando friggi va bene anche lo scaduto,
2: se
0: questo si è capito.
2: Okay. Lo yogurt al mirtillo fritto va bene.
0: Va bene, okay.
2: Diventa gelato fritto.
4: Ciao a tutti, semplice. Stamattina a colazione yogurt greco scaduto il 5 maggio. Buono, ieri nella pasta prosciutto scaduto il 26 aprile. E in generale quando c'è troppa roba scaduta, mega torta salata dove ci metto dentro tutto, tanto in forno col caldo. Muoiono tutti i vermi e batteri. Ciao.
1: Vedi, è la maniera migliore.
0: È il sapore, no? Che a volte è un po' particolare.
2: Metà aprile adesso non buonissimo, non secondo me.
5: Buongiorno. Avvisate Rossella Brescia che le uova non si devono lavare, perché se vengono lavate i batteri che sono in superficie proliferano.
0: Va bene, amore,
5: è meglio non lavarle.
0: Abbiamo due pareri diversi, va bene.
1: Tanti,
2: Rossella è la scienza
1: sui batteri.
0: Non lavateli, ognuno fa quello che gli pare, ma non lavateli.
1: C'è libertà di lavaggio.
0: Fate quello che vi pare.
2: Certo,
0: abbiamo Giulia da Novara, buongiorno.
1: Buongiorno Giulia.
6: Buongiorno.
1: Raccontaci.
6: Allora, diciamo che io sono un po' anti spreco, perché avendo 2 bambini in casa ho visto che si buttava via veramente una marea di roba. E quindi abbiamo deciso insieme al mio compagno la domenica di metterci lì con tanta pazienza.
1: Sì, tutte le domeniche?
6: Non tutte le domeniche, però la maggior parte. Prima di andare a fare la spesa controlliamo cosa c'è nel frigo, vediamo cos'è vicino alla scadenza e allora lo cuciniamo e lo prepariamo già per la settimana.
2: Vedi? Okay. Anche cose che non c'entra niente l'una con l'altra, tipo yogurt e vongole.
1: È capitato.
0: Fai una cremina, ti fai una maionese con lo yogurt.
2: Certo, sulle vongole,
6: anche
1: la combine più azzardata qual è stata?
6: La combinata più azzardata è stata appunto lo yogurt con dentro la barbabietola e l'aglio.
2: Buono. L'aglio?
6: E poi le insalate.
1: Va bene anche farle scadere a volte.
0: Il dressing,
1: le cose,
0: fantastico. Anch'io lo faccio sto dressing così, con la barbabietola e lo yogurt.
6: Era buono. Non mi davano una cicca, però.
0: Ma assolutamente. Sì. Se vuoi fare una maionese con un avocado, magari è andato un po' a male.
2: Ma perché?
0: Scusa. È buonissima.
1: È lì che i tuoi figli sono andati. È lì che i tuoi figli sono andati volontariamente in riforma.
0: Andiamo in mensa, mamma.
1: Sì. Mamma, ciao, grazie di tutto.
2: Bello, sì.
0: Questa cosa mi hai rispolverato un bel ricordo. Mi
2: mamma,
0: piace la barbabietola con lo yogurt.
2: Sì.
0: Brava, bravissima.
2: Veramente bene. Brava. Per lucidare le sneakers va bene, forse.
0: Senti, fai anche tu il gelato con la frutta che a casa.
1: Con il mirtillo ghiacciato.
6: Allora, devo dire che ci ho provato, ma non mi è mai riuscito.
1: È scaduto.
0: Perché la frutta deve essere dolcissima, capito? Così non metti lo zucchero.
2: Fanno i migliori gelatai del mondo.
6: Recuperato delle banane che non
0: le banane ormai... non sai quanta cosa ci fai con le banane
1: scherzo
2: le banane
1: a volte si mangiano anche certo
0: con i pancake con le banane buonissimo.
2: No, non come i pancake che si fanno come i pancake.
1: Ma anche i lavori di idraulica in bagno c'è di tutto.
0: Poi ci parliamo dai
1: va bene
2: parlatevi fra di voi.
0: Un bacio
1: senti,
0: grande
1: con le arance al posto delle lampadine le hai messe no
6: purtroppo no però
2: prova
6: un'ottima idea.
1: Ecco. Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie a voi.
7: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Grazie cari amici, se volete anche un'altra idea, quando ci sono le arance che per esempio non sono più buone, che si sono inacidite un po', togliete la buccia, la bruciate un po' e in casa c'è l'odore di arancia,
1: questo però
0: se ci avete un caminetto ed è inverno le lanciate nel caminetto, ma
1: fa l'odore, infatti.
0: Amici, andiamo in redazione, noi ci prendiamo un caffè,
2: bruciamo qualche tipo di frutta,
1: ma anche una protesi mettiamo dentro tutto, sì.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Nanno, il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: Roberta Lupi è in redazione, buongiorno.
9: Ancora buongiorno.
1: Noi siamo pronti per tutte le nostre notizie, grazie.
9: Stati Uniti, Iran, non c'è alternativa alla proposta in 14 punti, scrive su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Iran apre anche al piano di pace cinese in 4 punti. Trump starebbe valutando la ripresa di importanti operazioni militari, secondo alcuni suoi collaboratori citati dalla CNN. Garlasco, in attesa della richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo indagato, emergono altri particolari in una battaglia legale senza esclusione di colpi. Sentiamo Gianluca Teodori.
10: Secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi in un'intercettazione realizzata 2 giorni prima del suo primo interrogatorio da indagato nell'inchiesta del 2017. La frase, captata dalle cimici piazzate all'interno dell'auto del 38enne di Vigevano, è delle 17:43, poco dopo la consegna dell'invito a comparire 2 giorni dopo nell'indagine poi archiviata. Contro la richiesta di revisione per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione in via definitiva, si schierano ancora i legali della famiglia Poggi. Molti elementi contro Stasi sono stati bypassati nella nuova inchiesta e non ci sono margini per sconfessare una sentenza

0: passata in giudicato, ha dichiarato l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
1: Super bonus 110%, nel torinese la Guardia di Finanza scopre una truffa da 7 milioni di euro, false attestazioni e lavori mai eseguiti, 5 indagati, l'amministratore di una società edile e 4 professionisti, 2 architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli. Blitz antimafia dei carabinieri ad Ostia sul litorale romano, 6 indagati gravemente indiziati a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravata dall'uso delle armi e dalla partecipazione di più soggetti. E un'ultima ora, antivirus negativo, il test della persona in isolamento in Veneto, lo fa sapere il Ministero della Salute. Siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
2: In Serie A la terz'ultima giornata si chiude con il colpo del Bologna, 3-2 a Napoli con la formazione di Conte che deve rimandare il pass per la Champions. Roma-Lazio si giocherà domenica prossima alle 12.30 insieme alle altre gare con la qualificazione alle coppe in palio, ovvero Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. La decisione della Lega per evitare la sovrapposizione con la finale del Foro Italico. E Jannik Sinner supera in 2-set l'australiano Popirin 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi, dove trova il 19enne Andrea Pellegrino che ha battuto 7-6, 6-1 l'americano Tiafoe. Fuori Bellucci per mano dello spagnolo Landalus e Cobolli eliminato dall'argentino Tirante. Nel doppio avanti le coppie Bolelli Vavassori e Paolini Errani. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi fa nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi tu.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Eccoci amici.
2: Amici, allora stavo vedendo quanto costa l'esperienza nella casa del commissario Montalbano.
0: Experience, cioè, se si va là dove girano.
2: Che tra l'altro è vigata anche, lo sapete, non è che potete farvi la foto con la scritta il cartello vigata perché non c'è.
1: Ti devi rasare i capelli a zero posto.
2: Nell'immaginario di Camilleri.
0: Quanto costa?
1: Ti devi rasare i capelli a zero posto.
2: Come
1: entrare, certo.
2: Come l'attore. Costa 135 euro a notte per una camera, in base ovviamente poi alla vista, perché c'è vista mare o
1: con omicidio o senza omicidio.
2: Smettila, ma che c'entra?
1: C'è a disposizione un omicidio.
2: Però che bello, tu ti immagini. E ti affacci ovviamente su quella terrazza dove
0: bello.
2: Lui, insomma, si affacciava anche il commissario Montalbano.
0: Certo.
2: Mamma
0: se
2: mia.
0: Vuoi puoi fare anche una notte dove c'era il commissario Rex, però devi dormire nella cuccia.
1: Nel canile, certo.
2: Certo, grazie. No, vado da Tatarella, c'è Tatarella, no? Mi ricordate? Sì, nel commissario Montalbano. Mamma mia, che ignoranza!
1: Mamma mia, Tatarella me la sono perso.
0: Tatarella me lo sono perso anche.
2: Ma come?

0: Rossi, non si chiama Tatarella, si chiama Catarella.
1: Catarella, sì, c'è una rivoluzione dei fan di Montalbano.
0: Sì, sì, volevo dire che io mi sono sposata nel lontano 2009 e le mie foto sono tutte con quel balcone lì, perché è uno spettacolo della natura. Ah, punta secca, che poi è quella zona lì che lui chiama Vigata.
2: Vigata
0: è proprio vicino a casa mia.
1: Vicino,
0: un bacio e un abbraccio. Spero che mi richiamiate. Un bacione.
2: Ma la vogliamo sentire.
1: Scherzi, stiamo 4-5 mesi lì, ma scherzi, siamo da te.
3: Mandaci le foto.
1: A proposito,
2: ci si sposa.
1: Brava.
2: Però a volte bisogna fare i conti anche col passato, perché ci sono delle ex che tornano in qualche modo.
3: Ma perché devono tornare? Non possono stare lì dove.
1: Perché sono dei fantasmi dormienti che poi ogni tanto appaiono, ma di solito c'è molta brillantezza.
2: Dovrebbe intervenire il commissario Montalbano tante volte.
1: Manda via, li manda a Cacarella,
2: No, amici, sentite che cosa è successo oggi con una ex che è tornata in una storia bellissima.
4: Ciao, sono Maurizio da Bolzano Vicentino, voglio fare uno scherzo a mia moglie con Ex Factor.
5: Ex Factor! Il ritorno delle fiamme, dove le ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
3: Capiamo, capiamo.
6: Sì, pronto?
2: Antonella?
6: Chi è, scusi?
2: Ciao Antonella, scusami tu, sono Milena, sono una conoscente, oddio, più che una conoscente, un ex di Maurizio. Siamo stati insieme quasi 10 anni dopo la, cioè, ai tempi della scuola.
6: Ok.
3: Non
6: ti conosco di presenza, però insomma ne ho sentito parlare.
2: Allora, ti volevo dire che siccome io vengo a Bolzano Vicentino, che ho vinto una supplenza di una settimana, non so dove stare, ma lui mi ha detto: guarda, non lo so perché Antonella è gelosa. Ma io ti volevo dire che io veramente sono una persona tranquilla, poi voglio bene proprio come un fratello a Maurizio, e perché non so proprio dove andare in quella settimana. Mi ha detto che non ce l'avete una camera.
6: Tu calcola che noi siamo in 5 e la posta di dove abitiamo, insomma, già un 5 più un cane,
2: perché veramente io mi metto sul divano, buona gliel'ho detto, dove siete in 5 siamo in 6, io posso dormire pure per terra.
6: Ascolta, parlo sinceramente, io te non ti conosco, capisco che sei la ex di mio marito, però io alla fine io personalmente non ti conosco.
2: Lo so, ma sono una brava persona, vi posso cucinare

0: delle mi porto del pacco dalla Sicilia,
1: ecco,
0: cioè,
1: la Sicilia.
0: Guarda, devi stare tranquilla perché io proprio non ho nessuna mira su di lui, proprio devi stare tranquilla, cioè per me è un fratello, Winnie the Pooh è presente, è proprio come Winnie the Pooh per me.
1: Cosa
0: non
1: c'entra di più?
2: Posso parlare con mio marito?
0: Sì, va bene, va bene, hai ragione, comunque mi ha detto cose, no, è gelosa, sai come quelle siciliane, beh, gelosa, cioè, sei carina.
1: No, non c'è.
2: Sarò Don Maurizio.
0: E ti richiamo, magari mi dite, perché io veramente devo trovare entro poche ore. Devo trovare. Grazie, Antonella.
1: Grazie di tutto,
3: Pronto?
4: Nina.
3: Se non ci sta capendo nulla.
4: Ma che è successo? Non dovevo dirti.
3: Che mi ha chiamato la tua ex ragazza che vuole venire da noi a dormire.
4: Ma chi? Milena?
3: E tu non mi dici, non mi hai detto nulla. Questa è uno.
1: Ah,
3: e ti ho parlato con lei.
4: Cosa
3: è gravissima per me. Gravissima.
4: Perché è gravissima? Che c'è di male?
3: Me l'hai nascosta. Prima lo dovevo sapere da te. Io non sono un albergo.
4: Ma mi ha detto che ha un po' di problemi economici, che vuole venire qua.
3: No, se non vuoi ti butto fuori da casa pure a te. Ti conviene che ci stai tranquillo. La vuoi aiutare? Vattene da casa. Mia. Non è una mia amica, mi ha chiamato Puffo. Cioè, mio marito, tu lo chiami Puffo. Puffo, Winnie the Pooh. Ma forse tu non mi conosci. Io vedi che ti cambio.
4: A
3: io
4: me
3: posso diventare una belva scatenata. E tu lo sai che dentro di me c'è.
4: No, ora sai
1: che dentro di me.
3: Allora, vattene da casa mia e aiuta chi vuoi.
0: Non mi ricordo. Sono sempre io, Milena. Scusami. Allora, che avete deciso? Posso venire a casa o no?
3: Ancora tu sei? Adesso penso che mi avete rotto il cazzo.
1: Penso,
3: lui.
1: Ci sto pensando.
0: È uno scherzo, Antonella.
3: Oh, signore pietà.
0: Buongiorno.
3: No.
0: Allora, Milena è una ex, fidati, è una ex e rimarrà una ex. Ciao, esatto. Antonella.
4: Ciao.

0: interesse, cari amici, sono le 9:20, ma ho bisogno di...
1: Di cosa hai bisogno?
2: Di sapere qualcosa.
0: Di sapere qualcosa, di guardare attraverso lo spioncino, di vedere qualcosa.
2: Del piccolo sporco segreto. Vabbè,
0: sì,
2: è arrivato il momento del piccolo sporco segreto. Se avete bisogno invece voi di liberarvi di un segreto che avete da anni, è arrivato
1: il momento. Ce l'avete questo groppo? Questo peso nel cuore, che qualcosa che volete raccontare a qualcuno, non potete farlo. Noi vi diamo questa opportunità perché da noi vi cambiamo la voce, vi cambiamo il nome, la provenienza, quindi siete più liberi.
0: Perché tante volte condividere un segreto fa proprio bene alla vostra salute.
2: Sì, a voi e alla nostra curiosità.
0: E anche alla nostra curiosità,
2: esatto,
0: soprattutto.
2: Esatto. Dai, 38822, 38822, mandateci i vostri piccoli sporchi segreti. Io cerco ogni giorno quello che mi fa sentire bene a 360 gradi, il benessere per la mia mente e il mio corpo.
0: Ma allora vai da Conad. Solo da Conad trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
2: Vedo che Conad è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia e nei villaggi di

0: al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma i peanut butter fiorentini, irresistibile.
12: Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
22: Amore, è fatta.
21: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
24: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei

0: 9.29 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento del piccolo sporco segreto.
1: Il piccolo sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
2: Oggi amici abbiamo una storia molto molto particolare. Ce la racconta Filippo, lo chiameremo così, Filippo.
3: Filippo generico dall'Italia, va bene Filippo, così, così non diamo indicazioni, ok?
4: Sì,
3: anche la voce bella picciata.
0: Bella voce, sì.
3: Vai, raccontaci.
4: Niente, io ho praticamente una storia con un avvocato, padre di due figli.
2: Hai anche la radio accesa?
4: Sì.
2: E puoi abbassarla, perché sennò
3: fa l'effetto eco.
4: Sì.
3: Ok, allora raccontaci Filippo, sei innamorato di un avvocato che è papà di due figli.
4: Papà di due figli, e praticamente io con questa persona, questa relazione, e noi ci vediamo una volta al mese.
2: Ah.
4: E per cui io voglio bene, lui mi vuole pure bene,
3: sì,
4: però lui non accetta la sua omosessualità.
3: Ok.
4: Anche perché voi dovete capire che davanti a tutti lui è il macho della situazione, è un bell'uomo.
2: Sì.
3: Ho capito.
4: Tutta la società, perché.
3: Ok, però ha questo. Okay.
2: E voi vi vedete una volta al mese?
4: Generalmente sì.
3: Senti, Filippo, ti basta questa cosa di una volta al mese? O vorresti qualcosa in più? Vorresti. Intanto, scusami, tu sei single? Sei accoppiato? Sei fidanzato?
4: Io ho una storia con un'altra persona, però questa persona io non l'amo e. La voglio lasciare perché io mi voglio mettere con questo avvocato.
0: Tu hai detto che lui questa cosa non l'accetta, nel senso che dice che per lui è solo uno svago, non lo so, qualcosa che. Cioè non accetta.
4: Perché lui di fronte alla società non accetta la sua sessualità, la sua omosessualità.
2: Okay. Però quello che voleva dirti Buzz è che comunque lui ha dei sentimenti per te, però ha paura a lasciare tutto la vita che ha, giusto?
4: Perché anche ci sono dei figli.
3: Certo. Scusaci, tu hai un compagno, quindi tu sei omosessuale dichiarato?
4: Sì.
3: Ok, perfetto.
2: Ma perché non lo lasci il tuo fidanzato? Inizi da quello, no? E poi quello.
4: Devo trovare. Ma
2: il
4: io
2: coraggio.
4: Ora sto cercando anche di mollare questa situazione, no? Però non è facile.
3: Senti, ma tu stai raccontando di un segreto anche dell'avvocato, ma non è che magari è proprio il tuo segreto il fatto di non riuscire a chiudere la situazione con una persona che hai detto adesso non lo ami?
4: Ma io praticamente già ne ho iniziato a parlare, perché non è che anche perché questa storia, quella mia, finirà, anche perché voglio essere anche una persona onesta.
3: Ok, e non acceleri la fine per paura di rimanere da solo?
4: No, quello non è, ci sono i dovuti tempi.

0: Quindi perché questa persona che è con me mi vuole anche bene, quindi devo farglielo capire che la cosa.
1: Ma
0: è
1: da quanto
0: anche
1: tempo
0: finita.
1: Va avanti questa storia con la persona sposata?
0: 12 anni.
2: Urca. 12 anni?
3: Una volta al mese per 12 anni.
1: È una sofferenza questa, Filippo.
3: Porca miseria, neanche una rateizzazione di Equitalia, cioè. È tosta sta cosa.
0: È tosta, sì.
1: Ti credo che avevi voglia di raccontarla.
4: Non l'hai mai detta a nessuno sta cosa?
0: Non ne parlo mai.
3: Filippo,
0: è un segreto nostro.
3: Certo, perdonaci, come vedi tu la tua vita tra 3 anni, tra 2 anni? Cioè, hai tenuto 12 anni, secondo te è una cosa eterna?
0: È lunga. Ho avuto anche dei problemi anche a livello psicologici, no? Pensi anche a fare a volte anche delle scelte un po' pesanti, no?
4: No.
3: Vabbè, questo
0: però
3: sono...
0: poi alla fine, fortunatamente, adesso sono anche nella mia vita, ho la mia vita normale.
1: Ultima cosa, quanti anni hanno i figli del, si può dire? Sono grandi, diciamo così, sono maggiorenni o no?
0: Una è maggiorenne
1: e l'altro no.
0: E l'altro è minorenne.
3: Perdona la domanda, ma tu sei fedele all'avvocato o hai altre storie oltre a quella col tuo compagno?
0: Io sono fedele.
3: Però il tuo compagno, perdonami, hai rapporti col tuo compagno?
0: Ultimamente sta finendo questa storia.
3: Ultimamente da quanto? No.
0: Da quasi un anno, siamo a capolinea però, perché tu considera che da 4 mesi non facciamo più sesso.
1: Ok.
3: Da 4 mesi.
1: Okay. Senti Filippo, noi veramente ti abbracciamo, grazie per aver condiviso con noi questa storia molto delicata, molto particolare.
3: Tra l'altro.
0: Io vi ringrazio anche perché vi seguo sempre e mi fate la compagnia.
1: Grazie.
3: In bocca al lupo per tutto, che tu possa essere il più sereno possibile.
0: Credi.
1: Ciao Filippo, un abbraccio.
3: Ciao.
1: Ciao.
5: È scientificamente provato. Ridere fa

0: Alle 9.40, dopo il piccolo sporco segreto, questa volta giochiamo con l'impostore.
1: Allora, l'intelligenza artificiale ha preso di mira un personaggio, gli ha rubato l'identità e deve interpretare un brano, una canzone. Voi dovete indovinare di che canzone si tratta, il cantante e il personaggio, l'identità dell'impostore, insomma.
2: Amici, prenotatevi all'impostore, un nuovo gioco, ci teniamo moltissimo. 388-22-388-22.
3: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
6: È ingambissima.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult!

0: Piccola bottiglietta, grande differenza.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e il serenello ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente.
4: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Benessere? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Uffa, si va a scuola, però in macchina con papà. Ride un sacco, papi, alza il volume che ci sono le

0: RTL 10, tutti pazzi per RDS.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
1: Tutti pazzi per RDS.
3: Let me tell you.

0: 50, amici, a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dell'impostore. L'impostore!
1: Magnum P.I. sta
2: sigla
0: Carmen, okay. Diego, sì.
3: E sentiamo, conosciamo subito le nostre amiche. Partiamo da Desiree, buongiorno.
1: Buongiorno Desiree.
4: Buongiorno RDS.
1: Che nome bello Desiree.
0: Con
1: di
0: una
1: dove
0: E
1: sei,
0: o
1: Desiree?
0: Con una E o con due?
4: Due
0: Desiree.
1: E ci tieni, certo.
3: Desiree da dove?
4: Da Limbiate.
1: Da Limbiate.
3: E cosa fai di bello?
4: Lavoro in un fast food.
1: In un fast food da Limbiate.
0: Cucini?
4: Un po' tutto, il fast food si fa tutto.
0: Si fa tutto.
1: Ti vengo a trovare, io alleno lì vicino, per cui insomma. No, no.
4: Io lavoro però a Milano.
1: A Milano. E se per un fast food si gira.
3: Ci si incontrerà, perché no? Desiree, allora ti abbiamo assegnato come pulsante una bella pecorella. Ci puoi fare il verso?
1: Fai questa pecorella.
0: Sei contenta?
1: Di Limbiate. Vai.
4: Beh.
3: Brava!
1: La pecorella di Limbiate è famosa, vai!
3: Conosciamo Rossella, la tua sfidante. Buongiorno, cara.
1: Buongiorno, Rossella.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Senti, dov'è Rossella?
5: Io sono di Casalalta, in provincia di Perugia.
0: Senti, Perugia. Sei rossa anche tu o proprio Rossella, l'anagrafe?
5: Rossella.
1: Rossella, battezzata Rossella, ok.
3: Esatto. Senti, cara, ti abbiamo assegnato il verso di un cane per il tuo pulsante. Facci sentire.
1: Okay. Il cane umbro, ragazzi, fa paura, certo.
3: Partiamo dalla prima clip.
1: Allora, sapete com'è il meccanismo, per cui mi raccomando, quando avete idea di chi possa essere l'impostore o il testo, la canzone, l'autore, partite o con pecorella o col cane umbro.
0: Mezzo punto per ogni risposta esatta: autore, canzone e impostore.
1: Vamos.

0: giocare io.
1: C'è Rossella.
2: Allora, l'impostore è Hillary.
1: Giusto, brava. Mezzo punto.
2: La canzone Cenere.
1: Sì. Mezzo punto.
0: Di chi?
2: E lui non mi ricordo.
1: Dai. Vuoi intervenire tu? Desiree.
0: Desiree, lo sai?
3: Sì, la canzone di Tananai.
0: No! Era di Lanza.
1: Allora, la situazione è ancora un punto per Rossella, quindi
4: zero.
1: Puoi recuperare, Desiree, okay?
4: Mezzo e mezzo fa uno, va bene, ripartiamo.
1: Altro pezzo.
5: Allora, ragazzi, ascoltatemi bene. Qui, se vogliamo portare a casa il risultato, non si scherza. Ci vuole un fisico bestiale, avete capito? Per stare lì sul pezzo e resistere a tutti gli urti.
1: Rossella, Rossella! Vai, Rossella!
2: Allora, l'impostore adesso non mi viene in mente. Okay. La canzone è fisico bestiale.
1: No.
2: Ci vuole un fisico bestiale. No.
1: Il titolo è però giusto, titolo? Qual è?
2: Okay. Vabbè, il cantante è Luca Carboni.
1: Sì. Il titolo preciso qual è?
2: Il che c'è? Titolo fisico bestiale?
0: No.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No. No.
1: Vuoi intervenire tu, Desiree?
4: Parla che passa, Desiree.
3: Faccio una pecorella. Ci vuole un fisico bestiale?
1: Sì?
0: Sì.
1: Sì.
0: E l'impostore chi è?
2: Non mi viene.
1: Che c'è un bel pareggio, dai.
4: Dai. Mezzo
3: non
4: e mezzo.
3: Non ho idea.
4: No,
3: niente, non ho idea.
1: Te lo diciamo noi, era Giorgio Chiellini e quindi vince Rossella. Che c'è?
4: Non era facile, Giorgio Chiellini.
1: No, ma non c'è un pareggio, quindi ha vinto Rossella, capito? No, che mi dicevano dalla regia. Ok, vince Rossella l'RDS Bag e invece la nostra Desiree va comunque al nostro gadget.
3: Grazie, vi posso salutare mia figlia che vi ascolta
4: ma
3: sempre.
4: Certo.
0: Ma come si chiama? Come si chiama?
3: Ciao, mi chiamo
1: non
3: Simona.
1: Si chiama.
4: Ciao Simona, un bacione. Ciao. Simona.
1: Ciao tesoro.
3: Ciao.
1: Ciao amiche, ciao. Un bacio grande.
4: Un bacio, ciao.
3: Ciao, grazie mille.

0: Senti che atmosfera bellissima, giusto perché sta entrando Sergio.
1: Buongiorno, buongiorno. Salve.
0: Buongiorno Sergio,
2: entrando
0: Friscia.
2: Anche Anna.
1: Anche Anna. C'è anche Anna.
3: Chiusi che c'è, Anna. Corrente.
0: Allora, eccola, di cosa si parlerà, cioè, cosa oggi? Si
2: dovresti dire? Saperlo. Cosa hai fatto stanotte? Hai cantato adesso senza voce?
1: No, mi sono svegliato adesso.
2: Adesso ti sei svegliato.
3: Sì. Allora, non dire in maniera così.
1: Mi doppio Anna.
2: Vabbè, non litigate.
1: Aspetta,
2: adesso,
1: muovi le labbra e vediamo se riesco a farla. Prego.
4: Buongiorno, Topolin, Topolin, viva Topolin. Dunque, senti Topolone, oggi ci occuperemo dei giochi nel Mediterraneo, del perché perdiamo sempre le chiavi e soprattutto di UFO. Sai, i files che sono stati rilasciati dal Pentagono. Che roba è?
1: Che roba è?
4: Lo chiederemo alla professoressa Pettinelli,
1: che
4: ovviamente non
1: sono.
4: Ma
1: che sarebbe la sorella, la sorella.
2: Se Anna sta qua non poteva dirgli
5: no,
2: lei.
5: No, no, perché a lui piace avere un messaggio.
2: Lui si gasa così, capito?
5: Lui si gasa così, perché tanto non l'ha nemmeno ascoltato.
2: Ma
5: quindi...
2: certo.
1: C'è tua sorella in onda.
5: Beh, la scienziata, quella vera.
1: La scienziata.
5: Io sono quella buona della famiglia.
2: Abbiamo l'onore di averla. Altro
0: bene.
1: È stata la prima che ha portato l'acqua su Marte, tra l'altro.
5: No, l'ha scoperta. L'ha
3: portata.
1: Sei
3: una cassetta, sì.
0: Ma fa consegne.
2: Sì, fa consegne. Amici, vi lasciamo in buonissima compagnia, come vedete. No. Salutiamo la regia, grazie a JJ Carrozzo, a Ricky Battini e anche a
0: grazie.
2: Severini che è già pronto per il cambio. Ciao.
3: A domani, amici.
0: Ciao, ciao, ciao.
6: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Ed eccoci in redazione della nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
7: Ancora buongiorno.
0: Pronti per le news, pronti per il direttore Mentana e poi Anna e Sergio.
7: La cronaca in primo piano, Terni, sarebbe stato rintracciato l'uomo che avrebbe aggredito la moglie su un bus e avrebbe confessato e fatto ritrovare l'arma del delitto il 15enne accusato di aver ucciso un bracciante del Mali a Taranto, indiziato con altri 3 minori e un 20enne di omicidio aggravato da futili motivi. Napoli, nella notte a Ponticelli, ucciso un 51enne. Antivirus negativo, il test della persona in isolamento in Veneto, fa sapere il Ministero della Salute, isolati anche altri 3 italiani che hanno viaggiato sullo stesso aereo di una delle vittime, fra loro una donna di Firenze, il presidente della regione toscana Eugenio Giani.
8: È stata sempre distante dalla persona che poi sappiamo da Giani è morta, i minuti sono stati davvero pochi, conseguentemente lo scopo della quarantena è scopo precauzionale. Già la prossima settimana i medici mi dicono che se continuasse a non avere alcun sintomo noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l'osservazione.
7: Le borse con agi.it, avvio in calo per i mercati europei, a Milano FTSE MIB a meno 1,25%. Maltempo, alberi caduti e rami pericolanti ad Ascoli Piceno per il forte vento delle ultime ore. Grandine in Veneto, 90 gli interventi dei vigili del fuoco, un ferito lievemente. Attese nuove perturbazioni sul nostro paese nelle prossime ore. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
9: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Speriamo bene, perché continua Donald Trump con le parole fuori misura, per usare un eufemismo. Le nostre forze armate stanno facendo il mazzo a tutti. Ho dovuto in qualche modo edulcorare la frase del presidente americano pronunciata davanti a una serie di commensali importanti in un banchetto ufficiale. E fa capire Trump che è pronto a colpire ancora, magari in costanza della sua visita a Pechino, che inizia tra poche ore. Avrebbe riunito i capi militari per vedere il punto e vedere come e se ricominciare l'attacco all'Iran. Il quale Iran dice attraverso un suo responsabile: attenti, se gli Stati Uniti ricominceranno con le loro azioni, noi potremmo arricchire fino al 90% l'uranio. Come dire, tutto ciò che voi dite di voler debellare noi siamo in grado semmai di potenziarlo. È una rincorsa verso, è chiaro, il baratro, un baratro che sarebbe terribile per l'umanità prima ancora che per l'Iran e forse per gli Stati Uniti. Ma la questione di fondo è che questa gara muscolare, sulle spalle peraltro di popolazioni intere, non ha senso in un mondo multipolare in cui qualcuno dovrebbe dire al Presidente degli Stati Uniti: sì, sei importante, ma non comandi soltanto tu, esiste un contesto internazionale. Speriamo che a dirlo, pensate dove siamo arrivati, sia il numero uno della Cina, che lo incontrerà domani. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: È martedì 12 maggio 2026, alle 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, comunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante a farvi compagnia fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
13: C'è Sergio Tobolone Friscia.
12: C'è Severini in regia. Grazie a Gigi.
13: Cosa hai fatto stanotte, amore? Che sei senza.
12: Mi sono svegliato raffreddato, sì, sì, sì, sì.
13: Oh, e perché hai dormito col culetto scoperto?
12: Lo so.
13: Questa cosa del culetto scoperto, credo le dicessero le nonne. Del genere. Che devi fare? Niente. Adesso cerchiamo di capire se questi files che sono stati rilasciati dal Pentagono e che fanno vedere cose strane siano davvero extraterrestri o meno.
12: Restate incollati, partiamo così.
14: All'inizio di ogni ora
15: i tuoi ricordi
14: e le tue emozioni
15: con successo.

0: e stupida sfortuna alle 10.10 di questo martedì 12 maggio. Siamo pronti?
1: Siamo pronti per ospitare la scienziata, perché per parlare di queste cose ci vuole qualcuno che abbia, come dire, ragione di parlare.
0: E allora se qualcuno dice Houston abbiamo un problema, noi diciamo tranquilli, abbiamo la professoressa Elena Pettinelli.
1: Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Per chi non lo sapesse, quella buona della famiglia è lei, che è mia sorella.
0: Una buona in famiglia.
1: Professoressa, docente all'università, capo progetto importantissimo dell'acqua su Marte e altre cose, alla quale...
0: Tra l'altro acqua gassata, manco naturale, attenzione.
1: Com'è l'acqua su Marte?
0: Scusi, siamo avanti, siamo.
1: Professoressa Pettinelli, che genere di acqua c'è?
0: È terribile l'acqua?
3: È imbevibile, ragazzi.
0: No.
3: Bevetevi quella della
1: Ma non è dell'acqua su Marte che parliamo, perché in questi giorni sono stati rilasciati quelli che il Pentagono pare avesse secretato negli ultimi anni, che sono dei files inerenti a avvistamenti di Unidentified Flying Object, quelle che noi diciamo UFO.
0: Noi e ci sono pure le foto fatte da ufotografo.
1: Ufotografo, vabbè. Sergio, cerca di essere serio, che la questione è importante. Queste foto sono davvero particolari, perché mostrano quelli che vengono chiamati degli oggetti volanti non identificati, che sono stati avvistati nei cieli di tutta la Terra, ma addirittura durante le missioni Apollo, che pare che gli astronauti abbiano visto questi bagliori e queste cose. Il fatto è che sì, sono strane, ma non c'è una spiegazione.

0: È così, no, professoressa Bettinelli?
1: Ci sono tanti avvistamenti, questo è vero, ci sono tanti fenomeni che non capiamo, ma questo non vuol dire che siano extraterrestri che si fanno una passeggiata nel sistema solare. Probabilmente sono fenomeni, sono anche, non lo so, asteroidi in entrata sulla Luna, no, perché non c'è l'atmosfera, ma sulla Terra sì, ci possono essere tutta una serie di fenomeni che creano luce, bagliori. Okay. E quindi sì, l'hanno fotografati, sappiamo che ci sono, ma a volte sono fenomeni che poi scopri come vengono fuori, quindi un po' di calma.
0: Un po' di calma, però effettivamente uno potrebbe pensare che siano, non so, dei palloni sonda, che siano degli oggetti che sono stati progettati e realizzati.
2: Qualcun altro invece spaventato potrebbe gridare:
3: sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai.
2: Cos'è? Potrebbero pensare questa cosa,
0: potrebbero,
2: no?
0: Pensare, cioè. Cosa dice la scienza, professoressa? La professoressa Bettinelli ride perché giustamente cosa vuoi che faccia?
2: Ho capito, però
0: qual è voi siete scienziati e ricercatori, qual è il vostro atteggiamento rispetto a questi fenomeni? Che questo è importante, noi ci possiamo credere o non credere, ma siamo comuni mortali. Voi li avrete studiati, ve ne siete fatti una ragione. Qual è l'atteggiamento della comunità scientifica?
1: Allora, non è sempre facile studiarli, perché magari c'è un fenomeno estemporaneo e non fai neanche in tempo a registrare qualcosa, quindi è difficile da questo punto di vista. Uno dice, vabbè, ho visto un bagliore in cielo, possono essere tante cose, ok? Che non sono soprannaturali, che sono fenomeni atmosferici, che appunto sono interazione con meteoriti o cose di questo genere. Quindi c'è un atteggiamento per cui lo scienziato se lo studia il problema, non ha paura di studiarsi il problema, ha un modo per studiare il problema che è un modo rigoroso, quindi se c'è il modo di studiarsi lo studiamo. A volte non fa in tempo a fare niente sostanzialmente, quindi è difficile, sai, una fotografia può essere può avere tanti aspetti che non ti danno informazione in reale, quindi in realtà, quindi è difficile. In generale, secondo me, la comunità, se deve pensare a presenze, diciamo, nell'universo di altra vita, è probabilmente molto unita nel pensare che ci sia.
2: Sì.
1: Questo significa che noi vediamo una striscia nel cielo e pensiamo che sta entrando un disco volante o cose di questo genere.
0: Ma perché siete così scettici nel pensare che questi avvistamenti non siano davvero frutto di un'intelligenza extraterrestre? Cosa è che vi ferma, a parte l'oggettiva impossibilità di studiare il fenomeno? E questo lo capisco, perché come dite, non è che sono stati trovati i resti di un metallo che non è sulla Terra o abbiamo visto veramente.
2: Cioè, da scienziato, se non vedo non credo, giustamente.
0: Ma, sì, ma no, ma proprio
2: provarlo,
0: perché non hanno il materiale da studiare, sì. Sono solo foto, non possono gli scienziati studiare delle foto, però c'è una ecco, quindi diciamo che c'è quella che è uno scetticismo di fondo che, se non sbaglio, nasce dal fatto delle distanze siderali, dell'impossibilità, secondo quello che è nostra conoscenza, di venire.
2: E se fossero già sulla Terra, per esempio?
0: Ma sentiamo la professoressa Bettinelli che pensa.
1: No, la questione delle distanze è una questione fondamentale che vale per noi nei confronti degli altri pianeti o sistemi solari o galassie o quello che volete, ma è reciproca. La cosa importante da tenere presente non è che su un'altra galassia o a distanze così grandi la fisica sia diversa, siccome la fisica è tutta la stessa. Noi siamo vincolati al fatto che la velocità della luce è finita e quindi siamo un po' bloccati qui e pensiamo che anche altre possibili civiltà, ma pensate, devono essere sviluppate come civiltà, abbiano lo stesso problema. Quindi magari possono aver scoperto altre cose che non sappiamo della fisica, però è sempre molto complicato perché l'universo è molto grande ed è un peccato, perché se ci pensate ci devono essere veramente una marea di pianeti in giro.
0: Mamma mia, tantissimi. Che cosa meravigliosa. Vabbè.
1: Tantissimi.
0: Quindi niente,
2: se trovate tracce fatecelo sapere.
0: Ma insomma, no, ma curiosi. Lo vedi come sono scettici, hanno guardato queste foto e hanno detto sì, vabbè, abbiamo altro da fare, abbiamo altri problemi, questo è quello che hanno pensato e così è andata.
2: Grazie alla parte buona della famiglia Bettinelli. Grazie.
0: Ciao,
2: prof.
0: Elena, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti. Buon ciao, buona
2: ciao.
1: Giornata.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: cantate muzica.
1: Dracula, Tame Impala e Jenny su RDS Radio, 100% grandi successi. E un consiglio, perché per noi Buoni Pasto Ticket Restaurant Endered non sono un benefit, sono il benefit aziendale perfetto.
0: Esentasse per i collaboratori e deducibili fino al 100% sono sempre la scelta giusta per ogni imprenditore, anche per le partite IVA.
1: Puoi usarli per la spesa, anche il discount, il pranzo fuori, il food delivery, insomma con zero pensieri, perché sono accettati all'interno della rete Enred, la più estesa d'Italia.
0: E poi puoi utilizzarli tramite app, carta ricaricabile o in formato cartaceo.
1: E allora vai subito su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Ingambissima.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
16: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
17: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
16: E fino al 17 maggio fai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
18: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food.

0: prodotti in Italia. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Alzate il volume, ballate, cantate. 4 successi di fila senza interruzioni. La sequenza mixata.
3: La carica che cerchi. La carica che cerchi. I successi che ami. E poi dico.

0: darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: è fatta così, le dai un dito e si prende tutta la mano, non c'è niente da fare. Dai, da te chiudo l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10.41 di questo martedì su RDS con Anna e Sergio.
1: Amici, scena classica a casa.
0: Sì.
1: Amore, dove sono i calzini blu? Nel cassetto dei calzini.
0: Sì.
1: Amore, non le
0: non
1: trovo.
0: Ci sono.
1: Guarda che sono lì.
0: Ma ti dico non ci sono, ho
1: ci
0: guardato
1: sono.
0: Dappertutto, non ci sono. Allora vieni,
1: vieni tu,
0: trovali tu.
1: Eccoli. Un ma classico.
0: Secondo me si nascondono apposta per farvi fare bella figura.
1: Non è così,
0: sono
1: c'è
0: a favore
1: un fenomeno
0: delle donne.
1: Del nostro cervello, è molto divertente, state con noi.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Ciao. Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it.

0: lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
2: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Che APA, che APA che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: I calzini? Non li trovi, eh?
18: Non li trovo.
17: E tu che vivi solo, chi te li trova?
18: Io da solo.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: Centauro, comuni immortali.
1: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo a posto.
0: Saif, buona domenica.
2: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: casa, Just Green alle 10.53 su RDS.
1: Che bello quando traduci i pezzi dall'inglese. La mia consolazione. La storia dei calzini.
0: Sì. Allora, nella maggior parte delle famiglie questa scena è familiare. Allora, una persona insiste di non riuscire a trovare, per esempio, le chiavi da nessuna parte, chiama l'aiuto, l'altra vede subito. Così. Ora, un esperto ha spiegato come alcune cose rimangano nascoste pur essendo sotto gli occhi di tutti. Michelle Spear, professoressa di anatomia dell'Università di Bristol, ha rivelato che la causa è un fenomeno chiamato cecità da disattenzione.
1: Ecco, quando sei cieco, stanno lì, come fai a non vederli?
0: Ha detto che anche quando qualcosa si trova proprio di fronte al cervello, può non registrarne la presenza. Un po' come noi con Severino, cioè come se non ci fosse.
1: Vabbè, vai avanti. E poi ride da solo. Dice le stupidaggini e ride da solo. Nessuno sta ridendo, ma lui
0: perché
1: ride.
0: Lo amiamo. Sì. Trovare oggetti negli ambienti di tutti i giorni si basa su un processo chiamato ricerca visiva. Il nostro cervello è sorprendentemente imperfetto in questo.
1: E il tuo in particolar modo.
0: Il mio proprio. Bisogna provarlo. La vista, a quanto pare, non riguarda solo ciò che raggiunge gli occhi, riguarda anche ciò che il cervello si aspetta di trovare.
1: Certo.
0: Allora, quando la nostra attenzione è focalizzata altrove, ad esempio quando siamo stressati o di fretta, il nostro cervello filtra la scena in base a ciò che si aspetta di vedere e che ritiene importante. Ad esempio, se perdi le chiavi, il tuo cervello inizia a cercare un'immagine mentale delle chiavi nei posti o negli orientamenti previsti.
1: Sì.
0: Ciò significa che se le chiavi reali non corrispondono a tale aspettativa, ad esempio se sono parzialmente coperte, posizionate con un'angolazione insolita o mescolate da altri oggetti, il cervello potrebbe di fatto ignorarle anche quando ce l'hai lì davanti.
1: Benissimo, ma i calzini sono sempre stati lì nel cassetto dei calzini.
0: Spagliati,
1: quindi voi ma che c'entra? Ma sono lì e tu apri il cassetto e dici non li trovi. Cosa succede? Poi arriva una persona, un paio di occhi, chiamiamoli nuovi, va lì e li vede immediatamente.
0: Una persona, chi c'è?
1: Veramente la moglie è uguale, qualcuno che ti dà una mano, perché non hai mai chiesto aiuto a qualcuno, guarda, non trovo i calzini e non so dove
0: io
1: li ho.
0: Io una volta ho cercato tutto il giorno gli occhiali da sola e ce l'avevo qui appoggiato
1: in
0: testa.
1: Bene, quella è cecità da disattenzione, esattamente come diceva.
0: Si chiama.
1: Allora, voi direte, perché le donne trovano e gli uomini no?
0: Perché non hanno niente da fare.
1: No, certo, buonanotte. Vale a dire a tutte le signore che lavano, stirano e si occupano della casa, che non hanno niente da fare. Hai un modo meraviglioso per renderti popolare, Sergio.
0: Dai, sto giocando.
1: Bravo, proprio. Allora, le donne tendono a ottenere risultati leggermente migliori nell'individuare oggetti in ambienti disordinati.
0: Come
1: mentre perché così? È una tendenza.
0: Perché sono disordinate, nel disordine sono ordinate, quindi.
1: Gli uomini invece hanno risultati migliori in compiti che implicano la navigazione spaziale.
0: Certo.
1: Ma dov'è che andate con la navigazione
0: spaziale?
1: Quando
0: noi entriamo in un posto, in un locale, già abbiamo individuato le uscite di sicurezza, le cose, tutto.
1: No,
0: abbiamo
1: individuato
0: tutto
1: quella più bella.
0: Perché
1: tu,
0: siamo
1: non
0: così,
1: ma che c'entra l'uscita di sicurezza?
0: Quella più bella, a prescindere.
1: Tu prima guardi quella, poi te ti rendi conto. Vabbè. Gli uomini, quindi, hanno sono bravi nella rotazione mentale di oggetti in tre dimensioni.
0: Sì.
1: Vabbè, che ci fate con questa rotazione mentale? Niente. Trovare calzini è più utile. Pare che tutto questo sia lontanissimo nel tempo da individuare, perché gli uomini erano cacciatori e le donne raccoglitrici.
0: Allora si sa, l'uomo è cacciatore, insomma.
1: Non in quel senso, nel senso proprio della preistoria. Torna all'uomo delle caverne. Se tu non vai a caccia e non porti roba da mangiare, non se magna. Io invece raccolto un po' di frutta e ti salvo perché sei uscito in buona
0: nulla.
1: Io
0: vado a prendere il cinghiale, tu cerchi i calzini. Perché c'è le calzine per storia.
1: Ma no, che c'entrano i calzini questi?
0: Il famoso calzino della preistoria, immagini? L'uomo di Neanderthal, cioè non aveva niente, proprio niente.
1: Io
0: ma perché sei così?
1: Ma un taxi? Potrei avere un taxi?
0: Ah, un taxi?
1: Sì, per andare a casa, Sergio, perché stiamo parlando di cose serie.

0: sì, mio marito conclude quando io trovo subito i calzini con li hai messi tu adesso.
1: Ecco.
2: Sì, certo.
1: Cioè lei stava in agguato con i calzini nascosti in tasca, dice aspetta gli faccio lo scherzo. Eccoli. Veramente.
2: Comunque è così in tutte le famiglie questa storia dei calzini. Non ho capito perché. Ma veramente a te chi te ricerca i calzini quando non li trovi?
1: Nessuno. Sono solo. Esco senza.
2: Come senza?
1: No, ma io sono ordinatissimo, non posso non trovarli. Io sono malato mentale, cioè tutto in ordine preciso.
2: Cioè, i calzini sono tutti blu da una
1: se
2: parte.
1: Se tu apri i cassetti, tutto messo nello stesso modo. I blu con i blu, i neri con i neri, completamente pazzo.
2: Potresti venire a casa mia che devo rimettere
1: ma a posto
2: la guarda roba?
1: Ma che faccio? Il tuo
2: sì. Ma no, se sei così ordinato, scusami. E dammi una mano.
1: Sono da sposare, ma non si può.
2: Ti ho già detto che non ti vuole nessuno.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Robertina Lupi, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: A te.
7: Se gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi, valuteremmo la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90%. Così Teheran, secondo alcuni suoi collaboratori citati dalla CNN, al vaglio di Trump la ripresa di importanti operazioni militari. Il capo della Casa Bianca da domani in Cina. E a margine di un seminario a Torino, il ministro della Difesa torna sugli attacchi di Trump all'Italia, accusata di non aver dato aiuto agli Stati Uniti per il blocco dello stretto di Hormuz. Guido Crosetto ha spiegato.

0: Io non ho capito cosa vuol dire, perché noi ci siamo stati come tutte le altre nazioni del mondo, allo stesso modo non c'è qualche nazione che sia stata più o meno di noi. Nessuno ci ha chiesto di far parte di questa guerra, nessuno sapeva che sarebbe scoppiata questa guerra con l'Iran, le uniche nazioni che hanno partecipato sono state o quelle che sono state colpite in qualche modo dall'Iran e quindi hanno dovuto reagire, oppure Stati Uniti e Israele. Tutte le altre nazioni del mondo si vogliono comportare allo stesso modo.
1: Nella notte 200 droni russi sull'Ucraina, dopo la scadenza del cessato il fuoco di 3 giorni, ad affermarlo il numero uno di Kiev, Zelensky. Antivirus, il lavoro di contenimento non è finito, ma non ci sono segnali di epidemia, possibili nuovi casi, visto il lungo periodo di incubazione del virus. A ribadirlo il direttore generale dell'OMS. Negativo il test della persona in isolamento in Veneto, fa sapere il Ministero della Salute. Dati Istat sull'industria, a marzo più 0,7% sul mese, più 1,5% sull'anno. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
2: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Virologi contro garlascologi. Ormai è tutto un fiorire in ogni trasmissione, su ogni pagina di giornale, della contrapposizione in diretta, ovviamente, tra gli esperti che spiegano come equalmente l'antivirus è potenzialmente pericoloso oppure assolutamente no, e due pagine più in là o una trasmissione più in là e ci sono gli altri esperti che spiegano come Sempio sia colpevole o innocente, come Stasi vada subito liberato oppure no, eccetera. Qui però dobbiamo intenderci, non può funzionare così, non può essere tutta una disputa in cui tutti hanno contemporaneamente ragioni e contrapposte. Stiamo parlando di cose serie, la salute e il diritto, la salute di tutti noi e il rispetto di chi rischia di andare in prigione o c'è andato senza che fosse giusto rinchiuderlo, perché questa è poi per Garlasco la situazione. E voglio ricordare solo due cose: che la innocenza di Stasi non comporta la colpevolezza di Sempio, soprattutto dal punto di vista processuale, posto che vada mai a processo Sempio, e dall'altra parte che andrebbe ricordato sempre che i protagonisti della vicenda di Garlasco non sono prioritariamente Sempio o Stasi, ma una ragazza a cui è stata distrutta la vita letteralmente in un giorno d'agosto del 2007 e la sua famiglia. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del digitale terrestre RDS Social TV, dove potete ammirare una straordinaria Annuzza Pettinelli.
6: Ammirare? No, sono la solita di tutti i giorni, sono solo dall'87 qui davanti a un microfono RDS, quanti anni sono passati?
5: Tantissimi, si festeggia la grande.
6: Il prossimo anno faccio 40 anni di RDS.
5: Ma che meraviglia.
6: Che bello, non ci avevo pensato.
5: Festeggiamo la grande. C'è Severi in regia.
7: Sì, ciao.
5: C'è Sergio Frisci a farvi compagnia. E volete stare un attimo ancora con noi?
6: Un attimo, fino a mezzogiorno. Chi si muove? Chi si muove?
5: No, no, un attimo non ancora, fa l'amore. Dicevo, un attimo.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi.
8: E le tue emozioni.
9: Con un successo.

0: Taylor, le 11:20 chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni nella mattina di questo martedì 12 maggio su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini in regia.
1: Se ti dico occhiali da sole particolari e un giubbotto di pelle,
2: sì.
1: Chi ti viene in mente?
2: Tom Cruise.
1: Bravo. Torna al cinema Top Gun, che compie oggi 40 anni. Ci sono un sacco di curiosità per quello che è un film che abbiamo visto. Quante volte l'avrei visto?
2: Ma
1: un sacco di volte. Vedremo tante cose che non sappiamo.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
3: 100%
4: grandi successi.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto.
9: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì.
9: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: piace. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Io ho volato su quei cosi lì, sul caccia, sì. È stata una bella esperienza che l'aeronautica militare mi ha consentito. Poi mi racconto.
4: Ma chi sei?

0: 12 maggio 1986, 40 anni fa, usciva Top Gun e tra l'altro torna al cinema in questi due prossimi giorni nella versione restaurata, nello stereo, insomma l'hanno un po' rifatta, però un film, come dire, a dir poco cult, ha avuto un successo pazzesco, no? Ci sono tante cose che non sappiamo di questo film.
1: Allora, l'idea per il film venne ai produttori Don Simpson e Jerry Bruckheimer grazie ad un articolo apparso nel 1983 sulla rivista California Magazine dedicato all'addestramento dei piloti da caccia Top Gun che avveniva alla Miramar Naval Air Station di San Diego. Dopo l'uscita del primo film, appunto nel 1986, la Marina degli Stati Uniti registrò un aumento del 500% nelle domande di arruolamento per diventare piloti. La Marina approfittò del fenomeno piazzando veri e propri banchetti di reclutamento fuori dai principali cinema americani. Forse non tutti sanno che durante la produzione del film il regista Tony Scott fu licenziato e poi reintegrato nel suo ruolo per ben tre volte.
0: Tre volte l'hanno cacciato e poi ripreso, penso a te.
1: Tom Cruise, questo è incredibile, non voleva fare il film.
0: No?
1: Per convincere il produttore Jerry Bruckheimer organizzò un volo con i Blue Angels, la pattuglia acrobatica della Marina. Cruise salì sul jet, scese dopo una serie di manovre estreme e corse subito verso un telefono per dire: ehi, ci sto, ok? Faccio il film, ok?
0: Beh, pare giusto.
1: Esatto. E nel film originale del 1986 quasi tutti gli attori vomitarono durante le riprese a bordo dei veri F-14. L'unico a non farlo, Anthony Edwards, che sarebbe Goose poi.
0: Sì, esatto.
1: Tom Cruise invece ha imparato la lezione. Per il sequel Maverick ha preteso che tutto il cast seguisse un programma di addestramento al volo di 3 mesi per abituarsi alla forza G.
0: Che io ho provato, è stata un'esperienza meravigliosa, come dicevo prima, ringrazio l'aeronautica militare che mi ci ha mandato, è stata proprio, ero dietro, ecco, dal pilota, un'esperienza incredibile.
1: Nel primo film Tom Cruise ha dovuto indossare dei rialzi nelle scarpe in quasi tutte le scene, con Kelly McGillis, Charlie, che lei alta 1,78, Cruise 1 e basta.
0: No, 1,70.
1: E i produttori volevano che lui apparisse più alto o almeno alla pari.
0: Quindi pensa, con i rialzi, vabbè, chissà, l'avrà portati anche in altre occasioni, tutte le sue compagne, vedi per esempio Nicole Kidman, svettava su di lui perché Nicole Kidman è 1,80. Sì. A proposito di Kelly McGillis, che era l'interprete del film, che fine ha fatto? Dopo Top Gun ha recitato in diverse pellicole, come Witness, Il Testimone, Oltre ogni rischio di Abel Ferrara. Negli anni 2000 l'attrice si è allontanata dal cinema, è tornata sul set nel 2007 per un'unica pellicola che era Super Gator. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2009, dopo il divorzio dal secondo marito, Fred Tillman, da cui ha avuto 2 figli, ha fatto Coming Out. Non appare nel sequel di Top Gun, che è uscito nel 2022, perché

0: detto, sono vecchia e grassa, per questo non ci sono nel sequel di Top Gun, ho un look che rispecchia la mia età e questo non è ciò che viene richiesto a Hollywood, ma io preferisco sapere chi sono, le mie priorità sono cambiate. L'altra donna del film era una sconosciuta, Meg Ryan, nei panni della moglie di Goose. L'attrice e l'interprete di Goose si sono innamorati davvero sul set e sono stati insieme un annetto. E da qui la domanda, ti sei mai innamorato facendo film di qualche attrice? Anche non corrisposto, non, perché non è che vogliamo sapere.
1: Allora, per gli attori del mio tipo, i cosiddetti caratteristi, noi siamo asessuati per quanto riguarda, insomma, chi scrive e chi pensa ai film.
0: Cioè,
1: noi
0: non
1: abbiamo
0: c'è mai una storia d'amore.
1: Secondo loro, nella vita, noi siamo non trombanti, cioè che siamo, siamo gli amici cretini simpatici del figo di turno che fa il protagonista.
0: Sì, ma io ti ho fatto io ti ho fatto un'altra
1: quindi
0: domanda.
1: Quindi non possiamo avere storie...
0: Sergio, ti ho detto se ti sei innamorato mai di un'attrice sul set.
1: Ci siamo innamorati spesso,
0: Con chi?
1: Viceversa, insomma, a vicenda. Non posso fare nomi adesso. Però è capitato,
0: Perché, scusate ascoltatori, può fare nomi?
1: No,
0: deve fare nomi?
1: Fare.
0: Incitatelo, 38822 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: che capolavoro, che capolavoro,
1: buongiorno,
0: di Billy Joel.
1: Buongiorno Sergio, Sergio, ce lo ciao. Devi dire, tenendo conto che io sono innamorata di te, allora voglio sapere con chi mi devo confrontare.
0: Con nessuno.
1: No, lo devi far sapere, Sergio.
0: Con nessuna, sei l'unica.
2: Guarda,
0: l'unica.
2: Ti do questa notizia,
0: paragone.
2: Sergio fa casting e audizioni continuamente, quindi c'è posto per tutti. Non vi preoccupate.
0: C'è posto per te, vedi, altro che Maria De Filippi.
2: Ecco, esatto. C'è posto per te, non è male. Amici, stamattina presentiamo ufficialmente i giochi del Mediterraneo con il presidente del comitato organizzatore. Vi diremo tutto su questo importantissimo appuntamento sportivo.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E son regalati. Lino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una perla?

0: Regola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
6: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Giochi del Mediterraneo, bellissima manifestazione, tante nazioni e speriamo tanti successi.

0: Sofia and the Giant, i giochi del Mediterraneo tornano in Italia. Questa mattina li presentiamo con il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. Presidente, buongiorno, benvenuto.
1: Eccoci.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
1: Grazie, ben trovato. Allora, 20ª edizione a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, ritorno in Puglia, insomma un ritorno storico nella regione dopo l'edizione di Bari del 97, e anche se Taranto sarà il cuore pulsante, l'evento coinvolgerà diverse città della provincia e della regione, giusto? Dico bene?
2: Sì, praticamente nella regione ci sono 21 comuni, Taranto chiaramente è la capitale dei giochi del Mediterraneo, sì. E ci sono in tutto 21 comuni dove stiamo realizzando le opere, dove si faranno le gare e anche gli allenamenti, e stiamo realizzando 41 opere per affrontare questo evento eccezionale italiano, ma del nostro territorio.
0: Beh, si diceva non saranno mai pronti gli impianti, a che punto stiamo?
1: Invece.
2: Ma guardate, non saranno mai pronti sicuramente. Quando io ho affrontato questa situazione, quando sono stato nominato commissario straordinario del governo, prima e subito dopo presidente del comitato, e chiaramente temevo anch'io questa cosa, perché purtroppo non era al momento pronto nulla. E poi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo fatto tutte le progettazioni, abbiamo iniziato poi con i bandi di gara, sono partiti i cantieri, e oggi anche cantieri diciamo impossibili, nel senso che in un anno e due mesi, in 14 mesi, abbiamo praticamente quasi finito lo stadio del nuoto, un lavoro di 42 milioni, lo stadio Iacovone, che abbiamo praticamente quasi interamente costruito, tranne l'anello superiore che è rimasto, per altri 62 milioni, e tante tante opere per circa 300 milioni di euro, che è toccato a noi realizzare in poco tempo.
0: Ricordiamo una cosa, presidente, che tutte queste opere che serviranno per le 26 discipline che si cimenteranno con gli atleti che vengono da 26 paesi diversi, poi rimangono beneficio di tutti gli sportivi italiani.
1: Un lavoro straordinario, quindi, realizzato in poco tempo, in tempo record.
0: Quindi sono tutte strutture che rimangono, è un grandissimo lavoro, e ne beneficerà la Puglia, così come la Basilicata, e insomma tutte le regioni limitrofe, quindi un bellissimo.
2: Stiamo lavorando già per questo, perché la legacy è importantissima, perché i giochi iniziano e finiscono, però poi queste opere rimangono ai nostri ragazzi, ai giovani.

0: e noi avevamo tanto bisogno nel territorio di opere, di impianti di questa importanza. Immaginate che oltre a impianti normali c'è anche un centro nautico di altissimo livello, un palazzetto polifunzionale per l'indoor dell'atletica leggera e tante altri diciamo tanti altri sport che qui sì, a Taranto e nel territorio non c'è, non si potevano
1: questo è un bene per tutta la popolazione. 29 discipline, sono tantissime, che vanno dal calcio alla pallanuoto, alla pallavolo, alla pallamano,
0: c'è anche il padel, la prima volta nella storia
1: storia e partecipano, sì è vero che sono i giochi del Mediterraneo, però ci sono anche, non so, Andorra, il Kosovo, la Macedonia del Nord, il Portogallo, che non affacciano direttamente sul Mediterraneo ma che parteciperanno. So che siete in attesa della lista degli iscritti che arriverà entro il 18 di maggio, poi sarà la lista lunga dalla quale poi verrà ricavata una short list, è così Presidente?
0: Sì, aspettiamo il 18 maggio con ansia, anche perché stiamo capendo, dobbiamo capire quello che accade anche per l'ospitalità. Noi stiamo lavorando su due navi per ospitare gli atleti, quindi vogliamo capire esattamente quanti saranno e quanti ragazzi verranno da
2: per trovare la sistemazione migliore, certo.
1: Allora, e diciamolo una cosa, gonfiandoci d'orgoglio, che l'Italia guida stabilmente il medagliere storico complessivo dei giochi del Mediterraneo, ecco che insomma è una cosa molto importante, speriamo di mantenere il primato.
0: Infatti dicevo questo, speriamo di continuare a mantenere quello che è stato fatto, però i nostri atleti italiani sono eccezionali, quindi sono convinto che faranno e daranno tanto, saremo orgogliosi di loro anche nei giochi del Mediterraneo.
1: Bene. Presidente Ferrarese, in bocca al lupo,
2: grazie.
1: Buon lavoro, ricordate, giochi del Mediterraneo che tornano in Italia, sarà un appuntamento sportivo straordinario e come avete sentito poi l'eredità di tutti questi impianti rimarrà ovviamente la popolazione. Buon lavoro a lei e a tutti i suoi
0: ringrazio e buon lavoro a voi. Grazie,
2: alla prossima.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Come state?
2: Bene, guys. Molto bene.
1: Tu stai facendo la tournée?
0: Io sono, guarda, come si dice in Liguria?
3: Sì.
0: Come la M nei tubi.
1: Ecco,
0: io giro come la M nei tubi.
1: Ma tu ce l'hai come Tom Jones le ragazze che ti tirano gli slip durante i tuoi concerti?
0: Certo. Sporchi.
1: Dai,
0: per augurarmi quello che si augura a teatro. Teatro ci
3: giusto, giusto,
0: che
3: giusto,
0: teatro.
2: È un gesto che porta fortuna.
1: Mi sembrano proprio dei discorsi di.
0: Siete voi che avete iniziato.
1: Ma no, sei tu che hai iniziato con i tubi. Io ho chiesto come stavate. Insomma, lo vedi come sei.
0: Sì. Comunque tutto bene. Ci stiamo divertendo ragazzi. Sì,
1: va
0: sì.
1: Bene, che fate oggi?
0: Oggi abbiamo un programma molto variegato.
2: Ricchissimo, perché poi quando
0: abbiamo
2: siamo insieme.
0: Abbiamo rifatto il menù ieri.
2: Quando siamo insieme, perché stiamo trasmettendo a Milano,
0: sì.
2: Riusciamo veramente a fare ancora più fuffismo del solito.
1: Sì,
2: esatto.
1: Bravi che siete.
2: Proprio improvvisiamo delle cose incredibili, però viene una trasmissione veramente molto bella.
0: Insomma,
2: merita.
0: Ci sono opinioni contrastanti.
2: No, non è vero.
1: E noi vi ascoltiamo allora, se viene bene noi vi ascoltiamo.
3: C'è Severini che gesticola, vi lasciamo allora ai peggio, grazie Severini, grazie Bettinelli.
1: Ciao Fiscia, bacioni.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Torniamo in redazione RDS. Guido De Santis per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
7: Buona giornata, sono 9 i casi di antivirus confermati, compresi 3 decessi, altri 2 sono sospetti. La fonte è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il direttore generale Ghebreyesus, il rischio globale per la salute continua a essere basso. Sergio Mattarella interviene a FNOPIL. Covid non fu una semplice influenza, ringraziamo medici e infermieri. Le parole del capo dello Stato, eroi anche a Gaza, aggiunge. Il Medio Oriente, Israele istituisce il Tribunale Speciale Militare per processare 300 terroristi arrestati per i crimini del 7 ottobre, si fa sapere, è prevista la pena di morte. Regno Unito, il Premier Starmer non lascia. Roberta Lupi.
8: Continuerò a governare, assicurato attraverso una dichiarazione rilasciata da Downing Street a margine della riunione del Consiglio dei Ministri. Questo si aspetta il Paese, ha aggiunto. Intanto il Ministro per le Comunità ha rassegnato le sue dimissioni, chiedendo al Premier britannico, con una lettera a lui indirizzata e condivisa su X, di fare altrettanto dopo la debacle elettorale dei laburisti alle amministrative del 7 maggio. Il nostro paese si trova ad affrontare sfide enormi, la gente chiede un cambiamento che noi non sappiamo guidare, si legge.
7: I dati Istat, il prodotto interno lordo italiano in crescita nel primo trimestre dello 0,2% su base congiunturale a marzo, più 0,7%, la produzione industriale più 1,5% su base annua. Lo sport e ciclismo, dopo l'anteprima bulgara, il Giro d'Italia riparte dalla Calabria. Dopo un giorno di riposo, oggi la Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. Ora anche da parte mia la buona giornata va a Enrico Mentana.
9: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Si diceva un'ora fa del dilagare della doppia attenzione mediatica su Garlasco e sull'antivirus. È ovvio che stiamo parlando di vicende di per sé serie, ma consumate attraverso ore e ore di dissertazioni e scontri. Riguardo all'antivirus, si sta volontariamente o no in qualche modo spingendo l'apprensione dell'opinione pubblica. In realtà oggi il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è andato in Spagna per ringraziare il governo di quel paese per la gestione della questione della nave, ha ricordato che stiamo parlando di 11 casi, di cui 9 sicuramente dovuti all'antivirus. Stiamo parlando di 9 esseri umani su qualche miliardo, noi gli attuali viventi sulla Terra. Non stiamo parlando di qualcosa che dilaga, non stiamo parlando di nuovi casi che sono spuntati fuori dopo il 2 maggio. E quindi questo è l'ordine delle cose. Poi magari

0: tra qualche settimana, speriamo di no, riderete di queste mie parole, ma è giusto circoscrivere la questione a quello che è in questo momento, tanto che tutte le autorità internazionali e anche italiane dicono che il rischio epidemico è estremamente basso. Ed è tutto. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ed è così che col jingle di RDS partono i peggio di RDS di questo martedì 12 maggio, Petro.
4: Petro Loreggian e Giovanni Vernia.
3: Molto bene, molto bene. In regia abbiamo Giulio Caproni,
4: sì,
3: oggi.
4: Sì, certo. Eccolo là.
3: Allora, abbiamo rivisto il menù, ieri abbiamo rifatto il menù.
4: Sì, abbiamo inserito...
3: Quindi la trattoria dei peggio oggi serve
4: con piatti
3: diversi.
4: Estivi, no?
3: Sì, sì,
4: perché
3: abbiamo messo i piatti estivi.
4: Questo è il periodo in cui solitamente il menù cambia.
3: Quindi, se inquadrate adesso il QR code su 265 del Digital Terrestre,
4: sì,
3: potrete scegliere...
4: in questo momento.
3: Scegliere quello di
4: che
3: cui...
4: più vi piace.
3: Sì, quello che,
4: sì,
3: di cui parliamo adesso.
4: L'avete fatto?
3: Vi serviamo fra poco.
4: Bravi, chi l'ha fatto bene, chi se l'è perso lo scoprirà.

0: mi piaci, tu mi piaci.
1: Grazie,
0: su RDS,
1: ma io ti vedo
0: come un'amica, ormai lo sappiamo, ormai lo sappiamo.
1: Petra Loredan, signori.
0: Giovanni Vernia.
1: Cosa facciamo? Il menù cosa ha previsto? Antipasto è, e mi sembra, prendiamo il giornale.
0: Prendiamo il giornale. Leggo
1: ho detto mi sembra perché... Però scusami, la sigla l'hanno cambiata, mi ricordo. Vabbè, adesso vediamo.
0: Adesso non
1: forse
0: essere...
1: Forse il menù non l'abbiamo aggiornato completamente.
0: Forse abbiamo fatto degli errori.
1: Ci hai pensato tu.
0: No.
1: No, dico ad aggiornare. Allora, cosa...
0: Cosa succede alle fontane di Roma? No, ragazzi, vorrei capire
1: allora,
0: questa cosa.
1: La fontana di Roma, la più attraente dal punto di vista balneare, è la fontana di Trevi.
0: Ok.
1: Ormai non ci sono dubbi.
0: Sì.
1: Quel bagno di Anita Ekberg,
0: certo,
1: nella Dolce Vita, fu Pigmalione. E ora tutti gli stranieri
0: Marcello.
1: Che arrivano, com'era?
0: Marcello.
1: Tutti gli stranieri che arrivano a Roma, sarà per la temperatura, sarà che si sta bene, sarà che c'è il sole, sarà
0: secondo me per
1: sarà.
0: Il film.
1: Niente, vogliono fare un bagno in questa fontana qua fino all'altro giorno, no, ieri. Ieri, che si è tuffato uno
0: a caso
1: è partito, che poi per entrare nella fontana c'è una bella fila adesso.
0: Sì, perché devi pagare, no?
1: Devi pagare un ingresso, mi sembra 2 euro. Io non lo so perché ci ho portato il mio Giulietto l'altro giorno, che voleva vederla, non l'aveva mai vista, e siamo andati, e noi però residenti non
0: pagate.
1: Non paghi. Okay. Però c'è una bella fila anche per
0: certo.
1: i residenti.

0: E quindi devi farti tutta la fila, poi forse questo qua stanco e tutto, si è fatto, è partito
1: di testa?
0: Proprio tuffo di testa strisciando.
1: Peccato che non l'ha picchiata forte sotto. No, perché no.
0: E non è l'unico. Allora, sono andato a vedere.
1: Sì.
0: Nel 2017 un altro ha fatto nudo il tuffo, completamente
1: certo.
0: Nudo. 500 euro di multa.
1: Sì.
0: Quindi se vai vestito nudo è lo stesso.
1: Però sai quanti follower.
0: Il nostro sì. Consiglio a questo punto è farlo nudi, perché così non bagni i vestiti.
1: No.
0: Poi c'è un altro nel 2020, a maggio proprio,
1: sì.
0: Adesso, ha tentato di arrampicarsi sulle statue centrali.
1: Bene.
0: Per fare il tuffo a bomba, che quello fa più like su Instagram.
1: Sì.
0: E niente, l'hanno preso 1000 euro. E Daspo Urbano, non può entrare proprio in centro storico di Roma.
1: Ma per fortuna. No, perché
0: allora, vediamo come faranno, però.
1: Vabbè. Non lo so, anche in via Veneto ci sono le immagini che stanno circolando in questi giorni proprio sui quotidiani. C'è questa ruspa che sta ovviamente lavorando, sta facendo dei lavori, sta scavando a pochissimi centimetri dalla fontana del Bernini.
0: Aia.
1: Meravigliosa la fontana delle api, e proprio lo vedi che col braccio meccanico sfiora le api.
0: Sì.
1: Io penso anche all'angoscia di quest'uomo che sta lì sulla ruspa meccanica e deve stare attenti, cioè questi si tuffano con nonchalance, lui è lì giustamente per fare il suo lavoro e passa con questo braccio meccanico veramente sfiorando la fontana ogni secondo.
0: E vabbè, però insomma lì anche quello col drone ci ha provato.
1: Ha buttato dentro il drone?
0: Il drone subacqueo.
1: Dove
0: provato,
1: l'ha messa?
0: Sempre fontana di Trevi.
1: Sempre, sì.
0: Però anche lì hanno sequestrato il drone.
1: Cosa vi hanno fatto queste fontane?
0: Niente, arrivano e fanno queste cose qua.
1: Vabbè, comunque.
0: Insomma. E tu, ti sei mai tuffata in una fontana?
1: No, non mi interessa, chiederò agli ascoltatori, se scopro che qualcuno l'ha fatto lo blocco. Quindi ti dico la verità.
0: No, perché?
1: Ma ci mancherebbe.
0: Sapere.
1: Io, no, la maleducazione non fa parte di questo programma.
0: Tra l'altro è dannosa la salute, dopo ti dico.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nova.

0: Vaci piano, Pietra Varesano, vaci piano, sì. Se decidete di fare un tuffo in una fontana, perché eravamo rimasti nelle puntate precedenti, praticamente la fontana di Trevi, sì, in particolare, sì, è a circuito chiuso. Cosa, certo, significa? Che l'acqua non è che viene alimentata, sì, quindi gira sempre la stessa ed è disinfettata con dosi molto massicce di cloro.
1: Immagino, per batteri a gogoli.
0: Se no arrivano, capito, le alghe, le musche. E quindi se ti tuffi lì, magari ti arrivano.
1: Rischi di prenderti qualcosa oltre,
0: cutanee,
1: esatto,
0: cose,
1: oltre al cloro. Sì. Oltre, abbiamo un messaggino e poi chiudiamo questo argomento, sì, alla fontana, perché.
2: Petra, giuro, io non mi sono mai tuffata, mai mi tufferò. Però se vuoi ti racconto una cosa troppo carina. Io ho un bassotto nano ormai a 16 anni, sì, e ogni volta che io e mio marito, quando era cucciolo il cane, lo avvicinavamo, ma sì, a 200 metri da una fontana, il cane cominciava già con le zampe a far,
1: amore,
2: finta di nuotare,
1: così, nel vuoto.
2: Era troppo bellino,
1: carino.
2: Però no, non ci ho fatto entrare mai, nemmeno lui.
1: Brava,
2: sono stata brava.
1: Sono questi gli ascoltatori che ci piacciono, torniamo tra pochissimo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo, grazie, che avessi la tua storia tra le dita. No, no, potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
1: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it.

0: tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: Siete con il peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, sono le 12.26 e come sempre a quest'ora arriva la nostra sequenza mixata, 4 in fila, mixata dal nostro Maurizio Rocca.

0: adesso su RDS.
1: Il ricordo di un'emozione con un grande successo.
0: Senza tempo.
2: One, due, tre, four.

0: Verità. Beh, la canzone un po'.
1: Beh, il giro è
0: quello.
1: Il giro
0: però
1: di Sol.
0: Mi piace tantissimo la canzone Baciami ancora di Lorenzo Giovanotti, che chiude questa sequenza mixata su RDS, quanto il film, che ho trovato uno dei più belli che abbia mai visto.
1: Colei a cui piace tutto ciò è Petra Lorejan.
0: Quella a cui io suggerisco i film, ma spesso,
1: no,
0: insomma, i film non
1: piacciono.
0: Baciami ancora, l'hai visto? È Giovanni Vernia.
1: L'ho visto, ma ormai risale da anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, film di Lucino molto molto vecchio.
1: Sì, sì, sì. No,
0: quindi
1: ho
0: concordi,
1: visto.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì, sì, mi è piaciuto. Però già, ieri abbiamo parlato dei suggerimenti cinematografici by Petra Lorejan. Potremmo fare una rubrica che lei...
0: Film brutti e quando guardarli.
1: No, non è brutto. Allora, stai confondendo. Non ho detto che è brutto. No. Ho detto che non era quello adatto alla situazione, cioè tu l'hai presentato in modo sbagliato.
0: Mi piace, ascoltatore, ormai lo sapete, no? Io l'ho presentato, non è lui che ha capito che Capitan Fantastic fosse un supereroe Marvel, no, sono io che ho detto
1: tu
0: film
1: hai detto,
0: comico, non l'ho mai
1: tu
0: detto.
1: Tu hai detto, è un film bellissimo, guardarsi una sera con la famiglia,
0: sì,
1: che ti porta buon umore.
0: No, ho detto ti
1: fa stare bene con te stesso. Abbiamo passato la domenica in lacrime.
0: Ragazzi,
1: andiamo avanti, dai, tra poco vediamo.
0: Tra poco ne riparliamo.
1: Musica, tra poco musica.
0: Mi racconto Vernia.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: E mio nipote.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
11: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente.

0: mio figlio.
1: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
0: La mia moglie è partita.
2: Sì, è venuta a salutare il bambino.
1: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Benessere? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Siete su RDS anche adesso alle 12.45 in diretta con I Peggio. Pietro Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco parliamo di musica. Subito c'è Olivia Dini.

0: Pompei su RDS Petra, Giovanni Vernia con voi, siamo i peggio, siamo qua fino alle 15 in una formazione come sapete, no? Fino alle 14 in un modo e poi dalle 14 alle 15 con i peggio più
1: sì.
0: peggio.
1: Il menù l'abbiamo rivisto per la nuova stagione
0: certo.
1: primavera estate.
0: Abbiamo il menù estivo.
1: E quindi prevede Music for you.
0: Dai.
2: Music for you.
3: Music for you.
2: Music for you.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
1: Ci stavi credendo, ci stavi credendo che guardavo il menù
0: sapete
1: che ha guardato qui sulla scrivania per vedere dove fosse il menù,
0: cercavo di inquadrare il QR code che abbiamo detto all'inizio essere presente sul 265 del digitale terrestre.
1: Tra poco lo mettiamo,
0: lo rimettiamo per pochi secondi,
1: prima non l'abbiamo messo, dopo lo mettiamo,
0: bisogna
1: diciamo
0: essere
1: quando.
0: Molto veloce a vederlo e a inquadrarlo,
1: fra poco lo mettiamo. Vai.
0: Allora c'è un nome che sta riscrivendo la storia della musica americana proprio in questo momento, beata ignoranza mia di Vernia, noi non sapevamo chi fosse,
1: mi includo in questa cosa.
0: Lei è Ella Langley.
1: Ella Langley?
0: Sì, si chiama così.
1: Dell'Alabama.
0: Dell'Alabama. Film famosi girati in Alabama, signori. Attenzione. Forrest Gump.
1: Sì.
0: Pomodori verdi fritti e la fermata del treno. Big Fish.
1: La domanda è perché devi andare nei film?
0: Il buio oltre la siepe. Per dimostrare che comunque io a volte suggerisco dei film.
1: Che hai cercato su Google.
0: Decenti. Quando ho letto Obama ho pensato subito a Forrest Gump.
1: Va bene.
0: E poi c'è anche lei, Ella Langley.
1: Ella
0: Langley, per dare un contesto.
1: Obama è un fenomeno. Secondo voi che fenomeno musicale, di che genere musicale è?
0: Se là è in Alabama.
1: Dall'Alabama.
0: È un attimo arrivarci.
1: Ci credo.

0: Vedi?
1: No,
0: ci fai
1: country. Allora, artista numero uno, il suo singolo Chosen.
0: Sì.
1: Texas, Chosen Texas. Attenzione, nona settimana di fila in cima alla Billboard Hot 100.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Record che in questo 2026 la mette davanti a giganti come A. Taylor Swift.
0: B.
1: Bruno Mars.
0: Allora Verne, ti do un consiglio, hai quel biglietto per Bruno Mars, scambialo per un biglietto per andare a vedere Ella Langley.
1: No, io
0: voglio vedere. Se lei ha superato Bruno Mars è più bravo.
1: Le classifiche parlano.
0: Non ti interessa.
1: È anche forte su TikTok.
0: È vero.
1: E quindi,
0: intanto sentiamoci il pezzettino, ti va?

0: questo pezzo io l'ho sentito su TikTok perché dove sto provando, no, a cercare di raccattare follower, e anch'io ho provato a fare il cambio outfit mettendo questo pezzo qui, un po' come ha fatto lei sul palco. Lei l'ha fatto con un abitino un po' trasparente, bianco, così, l'ha fatto su TikTok e tutti lì a copiarla.
1: E su TikTok, insomma,
0: quasi 3 milioni di visualizzazioni,
1: 3 milioni in un attimino,
0: capisci che è un'altra. Anche tu dovresti farlo, Giovanni.
1: È lì che l'avevo sentita, infatti.
0: Sì,
1: scrollando. Scrollando, che non è una parolaccia, adesso scrollare significa.
0: Sì.
1: Non so neanche come si traduce in italiano, Pedro. Va bene.
0: Lascia stare, andiamo, io direi. Andiamo oltre.
1: You and me, Biagio Antonacci. Perché ridi? Perché ridi?

0: Biagio Antonacci, You and Me, Petra Lorenzanacci, sembra Fulminacci.
1: Sembra Fulminacci.

0: Giovanni Verniacci.
1: Verniacci. Abbiamo detto Giovanni Verniacci che è qui a Milano. C'è qualcuno preoccupato, Verni. Devi rassicurare i tuoi fan. Dimmi. E quelli che vengono a vederti a teatro.
0: Certo,
1: senti.
0: A disposizione. Dimmi.
2: Ma come Giovanni Verni?
1: Sì.
2: Ma stasera io devo vedere a Legnano.
1: Certo.
2: Ma in tempo arrivare a Legnano al cinema galleria, al teatro galleria. Ma non so.
1: Non so.
2: Ma non si prepara, è già tutto pronto.
0: No. È tutto pronto.
2: Speriamo ci sia lui. Io vado.
1: Tanto, grazie Luciano per il messaggio. No, non si prepara, ma sei mai preparato?
0: Ma stai scherzando, è tutto preparatissimo. Dobbiamo fare le prove, ma le prove sto oggi pomeriggio. Sì, e basta. Poi stasera alle 9 si va in scena.
1: Ragazzi, è veramente uno spettacolo super divertente.
0: Grazie.
1: Posso dire? Non l'ho visto questo, ho visto gli altri, ma sulla fiducia lo so, perché poi alcune cose a volte magari.
0: Io le provo.
1: Lui le testa qua.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì.
1: E quindi.
0: Se lei non dà le testate.
1: Sì, io non do testate niente. Dai. Quindi, se volete, questa sera a Legnano, per le prossime date, avete capito che più o meno sono in zona nord, che adesso è Milano per
0: domani
1: un po' di giorni.
0: Domani c'è Ferrara, sì.
1: Ok.
0: Però ho sempre base qua a RDS.
1: Andate su giovanniverni.it o su Ticket One e trovate tutte le date, perché so che qualche biglietto c'è ancora.
0: Certo, qualcosa
1: non tantissimi,
0: c'è,
1: ma ci sono.
0: Ma io non li vendo tutti a posto.
1: Per tenerli lì un po' sulle
0: spine. All'ultimo.
1: Fai bene, Verni, dai, torniamo tra poco.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Torniamo in redazione RDS, Guido De Santis per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
5: Ancora buona giornata alla cronaca. L'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali sabato scorso a Taranto, minorenne, uno dei 5 giovani fermati con l'accusa di omicidio, ha collaborato con la polizia facendo trovare l'arma del delitto, un coltello. Ha cercato di dileguarsi ma è stato fermato dai carabinieri. L'uomo che sabato scorso a Stroncone, in provincia di Terni, ha aggredito a martellate su un autobus la moglie e la donna è ricoverata in gravissime condizioni. Il Medio Oriente, al vaglio del presidente americano, la ripresa di importanti operazioni militari in Iran. Se gli Stati Uniti attaccano, valutiamo di arricchire l'uranio fino al 90%, fa sapere Teheran, che apre anche al piano di pace in 4 punti di Pechino per il Golfo. Sentiamo Roberta Lupi.
6: Tra i principi basilari per la stabilità in Medio Oriente, la coesistenza pacifica degli stati del Golfo. Per il leader cinese sono paesi vicini che devono necessariamente migliorare le relazioni regionali per costruire una struttura di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile. Poi la sovranità nazionale costituisce per Xi Jinping il fondamento dell'esistenza degli stati, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Quindi lo stato di diritto internazionale, terzo punto, non lo si può applicare solo quando conviene e poi abbandonarlo, sostiene il presidente cinese, fondamentale difendere il sistema internazionale con l'ONU al centro. Infine, il coordinamento tra sicurezza e sviluppo. La Cina è pronta a condividere coi paesi della regione i principi di modernizzazione cinese. La sicurezza è la premessa dello sviluppo e lo sviluppo è garanzia per la sicurezza, sostiene il numero uno di Pechino.
5: E da domani Donald Trump in Cina. Antivirus, sono 9 i casi confermati, compresi 3 decessi, altri 2 sono sospetti, fonte OMS. I dati Istat segno più per il prodotto interno lordo e per la produzione industriale dell'Italia, ma le prospettive restano incerte, legate a energia e durata della guerra, fa sapere l'Istituto di Statistica. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
7: Ottavi degli internazionali di tennis al Foro Italico, Lorenzo Musetti out per mano del norvegese Casper Ruud, 3-6-1-6 punteggio. Alle 14 Luciano Darderi contro Zverev, alle 15 il derby inatteso di Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino che ha eliminato l'americano Tiafoe. Il calcio, la vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e gli strascichi del campionato con il posticipo che ha reso ancora più incerta, se possibile, la corsa Champions. Dopo la sconfitta interna con il Bologna, Antonio Conte è tornato sulla stagione del Napoli segnata dagli infortuni.
8: Questo fa parte del gioco, poi un allenatore deve essere bravo a trovare sempre la soluzione. Quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nel

0: nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. E poi si tireranno le somme, ecco.
1: Dopo le tre tappe in Bulgaria riparte dalla Calabria il Giro d'Italia. Oggi si va da Catanzaro a Cosenza, 138 chilometri con salita e discesa. Nel finale l'uruguaiano Silva in maglia rosa. Questa è RDS.
2: Bentornati con il peggio di RDS, cioè Petro Loregian.
3: Ciao Peppi.
4: Ciao Giovanni Vernia.
5: Ciao fratello.
2: Ciao fratelli. Giulio Caproni in regia, che se la ride. La signora RDS c'è? Quando mai non c'è la signora RDS? Petro, mai visto come ci conoscono gli ascoltatori?
4: Ho letto il messaggio di Joana.
2: Cosa ha detto Gimme Up Joana?
4: Ha detto, Vernia, non li vendi perché devi darli a Petra per il suo più uno. Ormai, ha ragione.
2: Oh, non possiamo dire niente se la segnano,
4: Ricordo che io ho un più uno per ogni
2: per
4: tappa.
2: Ogni
4: il tuo tour.
2: Per ogni e più uno, ricordiamo, non lo conosce nessuno.
4: Non
2: cioè,
4: è
2: tu
4: vero.
2: Lo vedi lì e dici chi è questo qua?
4: Io mando a casa gente che mi serve.
2: Allora c'è una sequenza e poi torniamo.
4: Certo.
2: Con cose fresche.
4: Cominciamo col train.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con il successo.

0: tuo paese in spagnolo adesso.
1: Sì. Faranno la versione?
0: Non lo sappiamo.
1: Ma
0: tu Petra che ne pensi? Perché adesso va molto fare la versione spagnola.
1: Questo sicuro è un tormentone estivo insieme a,
0: sì,
1: a tanti
0: ossessione,
1: altri.
0: Ossessione ancora lo è.
1: E vedrai la versione spagnola tutta l'estate.
0: Ora
1: me.
0: Stasera poi parte l'Eurovision.
1: Certo.
0: Quindi potrebbe essere che torna in auge anche Salda Vinci.
1: No? A cui auguriamo ovviamente di portare a casa la vittoria per l'Italia.
0: Ma sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe stupendo, sarà per sempre sì.
0: Sarà per sempre sì. Beh, fra poco... Abbiamo il QR code.
1: Attenzione.
0: Allora, abbiamo il QR code del menu primavera estate del programma. Tra poco lo mettiamo sulla social TV.
1: Certo.
0: E per il primo che lo inquadra, perché vogliamo la testimonianza, ci sarà un premio che scoprite proprio
1: ragazzi,
0: inquadrando il QR code.

0: Pazze, tu lo inquadri e il premio, ma vi possiamo assicurare, non è facile,
1: è
0: dovete stare
1: attenti.
0: È proprio
1: un premio attenti. da peggio di RDS.
0: Sì, state attenti, guardate molto bene il canale 265 del Digitale Terrestre, perché il QR code del nuovo menu estivo sta per apparire.
1: Mi piace che tu dici QR code, invece io dico QR code.
0: Va bene, QR
1: comunque
0: code,
1: quella QR code. La QR. Fra poco vi spieghiamo tutto, dai.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.

0: i successi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su RDS insieme a Petra Lorenzani e Giovanni Vernia.
1: Allora, a proposito di menù, abbiamo una notizia sì. Culinaria.
0: Sì, che ha a che fare con un panino che è diventato molto famoso, talmente famoso che è entrato nell'elite mondiale dei panini secondo la CNN.
1: Okay.
0: È una classifica che celebra i 25 migliori sandwich al mondo e attenzione,
1: stiamo parlando della
0: muffuletta.
1: La muffuletta siciliana. Come funziona? Come è fatta la muffuletta?
0: Intanto non riescono mai a dare un nome alle cose come vanno date.
1: Sì, vabbè.
0: Perché non l'hanno chiamata muffaletta.
1: No.
0: Muffaletta.
1: La muffuletta. La muffuletta.
0: Vabbè, comunque.
1: Pane con la ciciulena. Detta ciciulena in Sicilia, ma è il sesamo.
0: Giusto, giusto, esatto.
1: Poi,
0: dentro c'è qualsiasi cosa.
1: Dentro c'era qualsiasi, sì.
0: Salumi,
1: sì.
0: Tutti insieme. Salame, prosciutto, tutti belli schiacciatino. Formaggi, provolone, formaggio svizzero. Condimento
1: sì, molto bello.
0: Olive tritate, capperi, ortaggi sott'aceto.
1: Poi noi stiamo dicendo quelli che abbiamo visto nell'articolo.
0: Qua.
1: Ovviamente
0: sì.
1: Ognuno la farà a modo suo.
0: La muffoletta.
1: Quindi non cominciate ad arrabbiarvi, perché quando si danno le ricette qua vi arrabbiate
0: sì.
1: Spesso.
0: Sì.
1: Allora, la muffuletta, da dove ha origine? Dalla comunità siciliana del French Quarter di New Orleans.
0: Ah, vedi.
1: Nel 1906 il droghiere Salvatore Lupo,
0: sì.
1: Tra l'altro si chiama come mio zio di Catania.
0: Pensa un po',
1: Lupo,
0: magari è
1: Lupo,
0: parente.
1: Inventò il formato sandwich per i lavoratori del porto.
0: Certo.
1: E quindi l'ha resa un'icona mondiale.
0: Sì.
1: Da quel momento lì si è inventato questo. E quindi diventa. Altri cibi abbiamo molto riconosciuti. Parlavamo l'altro giorno del tramezzino,
0: esatto.
1: Veneziano.
0: Sì. Vabbè, che devo dire.
1: Il pane. I nostri pani.
0: Il pane con quel nuovo,
1: sono
0: tra l'altro, gusto che è stato scoperto,
1: esatto.
0: No? Che quel,
1: l'umami lì.
0: Gusto, il settimo gusto.
1: Il
0: gusto.
1: Pane di Genzano.
0: Sì.
1: La focaccia di Recco.
0: Buona.
1: La coppia ferrarese, che
0: come
1: assaggiamo domani. È riconosciuta per questa forma intrecciata. E sono
0: vedi?
1: Riconosciute dalla CNN.
0: Vedi, la
1: questi
0: CNN ha scoperto
1: qua,
0: che
1: mangiano e gli piace. Il pane di Altamura dove lo mettiamo? Sono tutte cose buone.
0: Sono d'accordo.
1: Che ore sono? Le 13.32, signori, è arrivato il momento del Mira e Vinci. Lo stavamo dicendo. Allora, adesso
0: come funziona? Mira, perché devi guardare adesso sul canale 265 del digitale terrestre, proprio prendere la mira,
1: sì?
0: Perché si sposta un po',
1: perché adesso comparirà un
0: sì?
1: QR code proprio.
0: Attenzione.
1: Lì, e arriva a caso questo QR
0: sì?
1: code, così voi lo inquadrate.
0: Certo.
1: Il primo che lo inquadra vince un premio strepitoso e lo scopre
0: sì, inquadrando
1: il QR code, ok?
0: Sì.
1: Ragazzi, c'è Giulio Caproni che sta provando a
0: sì?
1: inquadrarlo, noi
0: apparirà.
1: Vi lasciamo lì al codice e torniamo fra poco, dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Petra, ci hai provato, di la verità. Io ci ho provato.
1: Certo.
0: Quando uscì questo pezzo, Smooth Criminal di Michael Jackson. Io un sacco di volte provavo a fare l'inclinazione, quella mitica di questo video, dove lui andava giù, diciamo, sulle, come si dice, sulle caviglie,
1: appoggiava i talloni per terra e tenendosi con la forza, diciamo, della muscolatura.
0: Sembrava. Poi dopo
1: si è scoperto che c'era
0: una scarpa speciale,
1: un meccanismo che...
0: Io invece non ce l'avevo. Breve storia triste.
1: Ecco perché questo naso. Adesso ho capito, hai dato di quelle facciate.
0: Ce l'avevo la francese prima. Da quando uscì sto video è andata così.
1: Sono cose che capitano, Verni.
0: Pietro e Gian Giovanni Verni, in peggio, siamo contentissimi che avete inquadrato il QR code.
1: Bravi,
0: che avete...
1: qualcuno ce l'ha fatta.
0: Il primo proprio ci ha mandato anche il...
1: la foto.
0: La foto, e ha vinto questo premio. Vabbè, domani ci rigiochiamo.
1: Certo, restate sempre con noi qui su RDS.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco al...
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Siete su RDS, sono le 13.44, tra poco un metodo per non invecchiare. Curiosa, signora?
1: Sì.
0: Ecco, allora glielo dico.

0: to you.
1: Sai che questa mi ricorda il finale di Warren G. Regulate. Te lo ricordi?
0: No.
1: Dopo ve la faccio sentire.
0: È un film?
1: No, è un pezzo.
0: Ah, la canzone.
1: È un film. No, tutti film ormai, Petra.
0: Non lo so.
1: Petra Loreggiano ormai esperta di film. Dopo
0: sì,
1: Giulia adesso recupera Warren G. Regulate e vi faccio sentire. Allora, di cosa parliamo nel frattempo? Ah, sì, l'avevo detto nello spazio prima.
0: Sì.
1: È un metodo per non invecchiare. Petra ha scovato questo vista comunque la senilità incipiente dei due conduttori.
0: Ce ne stiamo peraltro rendendo conto non poco in questo periodo della nostra vita.
1: Stiamo cercando metodi per non invecchiare.
0: Esatto.
1: Io mi sono dato allo sport. Ma non è tanto, cioè funziona ma non tanto.
0: Però ne fai molto più di me.
1: Però i risultati non si vedono.
0: No.
1: Poi.
0: E su quello però hai visto bene, io invece ho scelto un'altra strada e comunque, visto lo sforzo che hai fatto tu e il risultato,
1: esatto,
0: ho fatto bene.
1: È meglio quella che hai scelto tu.
0: Che cosa rallenta l'invecchiamento? La lettura, la musica. E l'arte.
1: E l'arte.
0: Cioè, è stato fatto questo studio in Inghilterra e hanno proprio scoperto che, ad esempio, svolgere un'attività artistica almeno una volta alla settimana fa invecchiare più lentamente del 4% rispetto ad esempio a chi...
1: Beh, attività artistiche in generale.
0: Quindi tu su quello sei a posto.
1: Ma allora, non lo so.
0: Arte ne fai tanta.
1: Sì, però viaggio un po' troppo e mangio male. Quindi non so se... E si dorme poco, quindi non so se non si invecchia. In questo periodo no. Però andando sul lungo,
0: sì,
1: se tu ci fai caso, spesso notiamo come dei grandi artisti che sono in là con l'età.
0: Certo.
1: Tu dici, ma cavolo, ma sai che non li dimostra?
0: È vero.
1: Perché evidentemente si dice una banalità, diciamo sempre, però tieni impegnato il cervello.
0: Giusto.
1: Oltre che il fisico.
0: Sì.
1: E invece quante volte abbiamo notato che magari una persona smette di lavorare, va in pensione,
0: sì,
1: e invecchia istantaneamente perché non ha interesse.
0: Non ha più stimoli, certo.
1: Quindi sta a casa, guarda le trasmissioni lì,
0: sì,
1: al pomeriggio,
0: sì,
1: dove fanno solo vedere omicidi,
0: certo,
1: e queste cose qua,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: casi di cronaca nera, che ormai pare che sia l'argomento principale per intrattenere. E quindi ci si incupisce.
0: Verissimo. Per me il dato però veramente incredibile di questa ricerca è che la stessa percentuale rispetto a fare attività fisica o fare arte è uguale. Cioè, quindi per me questo 4% diventa il mio mantra per sempre.
1: Quindi adesso dobbiamo trovare un'attività artistica di Petra, dai.
0: No, già, ti vengo qua tutti i giorni con te in onda.
1: Questa è sopportazione.
0: Metto da parte.
1: L'arte deve essere una cosa.
0: Prende
1: e
0: metto da parte.
1: Così, vediamo fra poco.
0: Dipingo, inizio a dipingere.
1: Così, stai seduta almeno. Sì. L'ho trovato subito quella cosa.

0: Petra. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan su RDS. Sentite che ho messo anche l'H.
1: Horan.
0: Horan. Come mi hanno insegnato in prima, sì? In prima media.
1: Va bene.
0: Petra! Qua arrivano le chicche.
1: Sì.
0: Allora, sì. Scrivono: ciao ragazzi, ieri sera sono stato allo spettacolo di Raul Cremone. Confermo, sembra un cinquantenne.
1: Giusto.
0: È vero,
1: è vero.
0: Raul c'ha quasi 70, eh?
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: non li dimostra per niente. Scusate, ma se uno fa sport più attività artistica, invecchia meno 8%, 4 più 4. Questo è un commercialista. E poi è arrivato questo vocale qui.
2: Sì. Leopardi non sarà d'accordo.
0: Chicca del nostro ascoltatore.
1: Giusto, meritata, meritata.
0: Sì, chicca. RDS back, dai, per la battuta. Fra poco, i peggio più peggio.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Poco torniamo in redazione RDS per aggiornarci con Guido De Santis sugli ultimi fatti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Buon pomeriggio Prato. L'aggressione e il successivo accoltellamento di un 23enne avvenuto nel corso della notte in centro sarebbe opera di due persone già fermate dalla polizia. Una sarebbe minorenne, l'altro un sudamericano. La vittima, ricoverata in gravissime condizioni, ha cercato di difendere una collega di lavoro. Il delitto di Garlasco, perizia psicologica a Roma per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, al lavoro su una consulenza medico-legale, su una antropometrica, dichiara Angela Taccia, uno degli avvocati del 38enne.
1: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia veramente saltato fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano, però io e il collega Catagliotti, insieme a tutto il team difensivo, siamo abituati a lavorare in un certo modo, e cioè ascoltare con le nostre orecchie e leggere tutti gli atti processuali. Quindi all'esito delle istanze istruttorie e di tutte le risultanze istruttorie, poi riparleremo col cliente e capiremo bene che prossimi passi, diciamo, valutare e fare.
0: Sono 9 i casi di antivirus confermati, compresi 3 decessi, altri 2 sono sospetti, fonte l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E nel segno del cinema spagnolo, la 79esima edizione del Festival di Cannes, che prende il via stasera, ben 3 le pellicole iberiche candidate alla Palma d'Oro. Il tennis, il Masters 1000 di Roma, eliminato negli ottavi Lorenzo Musetti dal norvegese Ruud, avanti anche Khachanov, fra poco Darder e Zverev, e quindi il duello tutto italiano Sinner-Pellegrino. Il calcio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20.45 Roma-Lazio, derby di campionato, evitando così concomitanze con la finale del tennis al Foro Italico. Lo rende noto la prefettura della capitale. Siamo a RDS Green, c'è Gianluca Gizzi.
2: Viaggi in auto tra natura, relax e piccoli piaceri, con un'attenzione speciale al comfort e alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. I suggerimenti di Matteo Troncarelli, responsabile del portale Tavo Pets.
3: Più di una persona su 2 in Italia ha viaggiato col proprio animale domestico senza alcun sistema di protezione negli ultimi 12 mesi. Le motivazioni alla base di questi comportamenti sono principalmente 2: la brevità del tragitto e la percezione che l'animale sia calmo. Il dato più critico però in realtà è un altro, è che in caso di impatto a una brusca frenata a 50 km orari il peso dell'animale può moltiplicarsi fino a 60 volte.
2: E la soluzione più adatta?
3: Trasportini per animali domestici dotati del sistema di ritenuta ISOFIX e sottoposti a crash test secondo la normativa ECE R129 delle Nazioni Unite. Gli animali domestici sono a tutti gli effetti parte integrante della famiglia e se li consideriamo tali dobbiamo iniziare a proteggerli.
2: RDS Green torna domani alle 13.57.
4: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo il nostro sponsor
6: Tony Pavoni.
5: Dai, ma non si può.
6: Il nuovo tour di Tony Pitoni, sì? Per i Pavoni di Punta Marina in Romagna.
5: Certo, quelli che stanno facendo molto discutere.
6: Ci sono anche i biglietti in omaggio, eh? Se ci ascoltate,
5: ci sono dei più uno
6: dei piumati uno
5: va bene.
6: questa era carina.
5: Ti dai la chicca da solo?
6: Mi do la chicca da solo e adesso lanciamo la sigla. Chi c'è? Risposta esatta.
7: Comincia a volare perché c'è un'ora speciale che fa che ti alza morale. Festa.
5: Com'è?
7: È fuori di testa.
5: Ah,
7: Ed è proprio questa.
5: Ci ho preso l'ansia.
6: Dovete vedere l'ansia negli occhi di Pietra.
5: Era lì che
6: quando
5: pensavo, adesso cosa devo dire?
6: Parte di sigla, lei non sa qual è la domanda.
8: Pietra, non mollare.
5: No, non mollo, non lo faccio. No. C'è Giovanni Vernia con
8: che
5: me.
8: Con Giovanni.
6: C'è Giulio Caproni con tutti voi in regia. Allora, no, perché dovete sapere che c'è. Noi facciamo la domanda alla sigla.
5: Sì.
6: Solo che c'è quella parte dopo, l'ultima.
5: Sì, che facciamo un po'. Io, Pietra, mi confondo.
6: Fai fatica a ricordarti quello che dice.
5: E non so se devo dire cosa fa, quando è, chi è.
6: Ma chi se ne frega?

0: Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brèche con Introuvabile.
2: Oui, le nouveau parfum.
1: Le nouveau parfum
2: oui,
1: de Brèche.
2: Oui.
1: Brèche era come Roussel.
2: Brèche e anche come...
1: Brèche, Brèche and Clean.
2: Brèche ci fa lo spettacolo a Brèche.
1: A Brèche ci faccio lo spettacolo andare, a Brèche, vedi? Al Gran Teatro Morato.
2: Di Brèche.
1: Però è fra una decina di giorni.
2: Tra un po'.
1: Petra, io direi, ci è arrivato proprio da quelle parti, guarda, un vocale, per favore potete dire in radio che l'autostrada tra Milano e Arluno è completamente bloccata, ci sono 10 km di coda, tutto ciò succedeva alle 14.03, quindi lo diciamo.
2: Sì.
1: Si avvisano gli ascoltatori che l'autostrada tra Milano e Arluno è infotraffico.
2: Già l'hai detto.
1: Noi siamo utili.
2: Ma l'hai detto già.
1: Va bene. Fritto misto?
2: Facciamolo.
1: Fritto misto. Allora, parliamo di tennis.
2: Allora,
1: l'argomento
2: io...
1: della settimana.
2: No, ragazzi, però io sono dalla parte di Sinner. Posso dirti, io sono una di quelle che, ad
1: anche
2: esempio,
1: io
2: a Capodanno, io faccio urlo sui bot.
1: Sì.
2: Quando scoppiano i petardi, le cose vicino a me, io salto per aria. Proprio per me è una cosa che mi spaventa. Quindi
1: sì,
2: capisco Sinner che prima del match agli internazionali d'Italia si è spaventato per il boato delle frecce tricolori.
1: Sono passate, se proprio il video, lui si
2: sì,
1: è venuto un colpo.
2: Sì.
1: Cioè, di solito gli vengono tutti i colpi. Questo qua è uno.
2: Questo è uno, però.
1: Uno
2: ragazzi,
1: solo.
2: Capisco, capisco. È venuto un colpo anche a Zverev.
1: Zverev. Dillo bene, perché sennò poi non lo fanno entrare nei ristoranti.
2: Ma non so, forse hanno fatto fatica a capire il nome, quindi quando è arrivato lì al ristorante Zuma di Roma,
1: che sarebbe un io vivo a Roma, non lo
2: conosco. Un fusion giapponese,
1: ah,
2: tipo,
1: okay,
2: una cosa così
1: da...
2: molto,
1: sì, sì, sì,
2: molto figo,
1: sì, sì, sì,
2: così.
1: Sì.
2: Non poteva entrare, non l'hanno fatto entrare perché non aveva prenotato. Il numero 3 del mondo è stato bloccato all'ingresso insieme a suo fratello.
1: In realtà lui aveva prenotato, secondo me.
2: Tu dici?
1: Ha chiamato, vorrei un tavolo per nome Zverev. Zverev. Che ha detto?
2: Zverev.
1: Che ha detto? Zvevette? No.
2: Zverev.
1: Ma va a morire a me.
2: No,
1: e ha chiuso. E ha chiuso.
2: Ma non credo.
1: E ha chiuso. Quindi sconfitta a tavolino per Zverev.
2: No, dai, non è andata così.
1: Sì, secondo
2: essere.
1: Me è andata così.
2: Va bene, parte oggi l'Eurovision. Eurovision Song Contest da Vienna.
1: Sì.
2: In gara per l'Italia abbiamo il nostro Sal Da Vinci.
1: E saremo io e te a così. Sarà così? Per sempre.
2: Per
1: sì,
2: sempre sì. Mm. Il New York Times però dice c'è qualche sospetto sull'Eurovision. Non siamo convinti che ci sia tutta
1: che sia
2: questa,
1: tutto regolare.
2: Tutta questa regolarità sul conteggio dei voti. Cioè.
1: Beh, se non ci vuole mica Sherlock Holmes. Già qualcosa che non va lo capisci perché all'Eurovision partecipa l'Australia. Ragazzi, fatevi delle domande, chiamalo in un altro modo almeno.
2: Si chiama Eurovision.
1: Eurovision.
2: Attenzione, attenzione, c'è un tunnel stradale sottomarino da record, è il più lungo e profondo del mondo,
1: sì?
2: 250 km di profondità, 27 km sotto il mare.
1: Quello che non sapete è che l'ha costruito
2: chi?
1: La banda della rapina alla banca
2: no,
1: di Napoli.
2: Ma...
1: quelli che hanno fatto il tunnel.
2: No, un tunnel oceanico.
1: No, ma prendiamoli per fare il ponte sullo stretto.
2: Potrebbe essere
1: qua
2: un'idea. Potrebbe
1: magari lo fanno. Gli diciamo solo che sono una cosa sottomarina.
2: Sì,
1: e lo fanno.
2: Però lo fanno.
1: No?
2: E poi parliamo di Eric Clapton.
1: Oh.
2: Eric Clapton torna praticamente dopo 20 anni a suonare in Spagna. E mentre sta suonando, era il suo grande ritorno, e mentre sta suonando qualcuno gli lancia un vinile sul palco e lo colpisce con il vinile. Lui,
1: cioè,
2: stizzito,
1: ma
2: chiude il concerto senza avviso e se ne va.
1: Ha ragione, scusa. Cosa e fai? Arriva a dire, ora, ora,
2: di taglio gliel'avrà tirato.
1: Di taglio gliel'ha tirato.
2: Credo di sì, perché...
1: è la prima volta che non l'ha lanciato lui un disco. Era un disco volante. Lo lasciamo a voi. 388-22, 388-22, dai.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Le Parfum de Samba.
1: Oui, oui.
0: Oh, ma sono tutti titoli di profumi questi.
1: Lo so, lo so.
0: Bravi, bravi. Un programma, potremmo definirlo così.
1: Un programma profumato.
0: Sì, siamo un programma profumato.
1: Pulito.
0: Devo dire che oggi sì.
1: Sa di bucato.
0: Sì.
1: Un po' di borotalco. Un profumo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, direi che
0: Marsiglia, sapone di Marsiglia.
1: Perché no?
0: Il peggio più peggio. Un programma al sapone di Marsiglia.
1: Oui, ça le neve pas fame, Marsiglia.
0: Hai visto, de Marsiglia. Allora, Petra, saremo pure profumati, ma cadiamo in certi tranelli del giornalismo italico, eh?
1: Mea culpa, io... Quando leggo un articolo non purtroppo non collego.
0: Non è che vai ad analizzare
1: tutto. No, non collego il cervello, quindi leggo e come è scritto lo leggo. Ho letto 250 chilometri di profondità, c'è un refuso sull'articolo, sì. Evidentemente sono 250 metri. Grazie a chi me l'ha fatto notare.
0: Sì, hanno scritto gli ascoltatori. Oh, Petra, 250 chilometri di profondità.
1: Cosa c'è lì?
0: Mi sembra un po' too much,
1: sì.
0: Ha scritto.
1: Cosa c'è a 250
0: km? Sono andato a guardare, in effetti c'è la stenosfera. Astenosfera, si chiama così?
1: Sì.
0: A questa profondità le rocce non sono fuse come lava liquida,
1: no.
0: Che è un errore comune.
1: Ma
0: si trovano in uno strato duttile o plastico.
1: Sì.
0: Immagina una sostanza simile al pongo,
1: okay.
0: O al vetro riscaldato. È solida ma capace di scorrere molto lentamente nel corso di milioni di anni, che poi è quello che causa,
1: esatto.
0: I terremoti.
1: Pensa andare lì a costruirci il tunnel.
0: Diciamo che lì ci sono 1300-1500 gradi.
1: Fa caldino.
0: Fa
1: in quel
0: un po'
1: tunnel.
0: Caldino.
1: C'è anche con un buon impianto di condizionamento.
0: Ma attenzione, è proprio intorno a queste profondità,
1: sì?
0: Tra i 150 e i 250 km, che si trova la finestra di stabilità. Cos'è la finestra di stabilità?
1: Non ne ho idea.
0: Per la formazione dei diamanti.
1: Beh, allora un tunnel.
0: Il carbonio viene compresso,
1: vedi.
0: Dalla pressione mostruosa e cristallizza in diamanti. Petra,
1: capito?
0: Ce l'hai una torcia da speleologo?
1: Andiamo subito, noi costruiamo questo tunnel e torniamo ricchi come i nani di Biancaneve, con i sacchetti di diamanti sulle spalle.
0: Nell'apostrofo astenosfera.
1: Certo, andremo.
0: Vedi, ci scrivono grazie al momento Piero Angelo.
1: Prego.
0: Prego.
2: Tra poco torniamo.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica One Journal, la nostra app, e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo, RDS.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verifica.

0: Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ehi, ehi, che cosa state facendo voi?
4: Ci ascoltano?
3: No, vi stiamo guardando,
4: Ah, sì?
3: Mica, voi ci ascoltate, noi vi guardiamo fra poco.

0: L'assicurazione voleva.
1: Mr. Rain voleva l'assicurazione.
2: Casa in fiamme c'è scritto.
1: Può essere. E ha scelto quella giusta, quella magari più conveniente per lui. Volevo proprio te.
0: Ha fatto un paragone. Sì. Online.
1: Sì,
0: beh, poi online. Ti arrivano le email per tutta la vita. Anche se ti deregistri.
1: Sei finito.
0: Cosa sì, ci ho provato.
1: Anche adesso mi chiamano.
0: Allora ti chiamo. Adesso, in questo momento?
1: No, stamattina.
0: Se no li mandavamo in onda.
1: Stamattina 3 o 4 volte.
0: Sai cosa facciamo? Se ti chiamano, digli di inquadrare il QR code che mettiamo fra poco sulla social TV. Ok?
1: Va bene.
0: Che possono vincere anche loro il famoso premio.
1: Lo farò, e secondo me poi vedono il premio e non mi chiamano più.
0: No, il premio è bello.
1: Dici?
0: Scusa.
1: Mi chiamano ancora?
0: Prima c'erano ascoltatori soddisfatti.
1: Sì, l'ho visto contento, l'ho visto.
0: Allora. Va bene,
1: dai. Cosa succederà quest'estate? Si sa, no? C'è un po' di maretta per quanto riguarda i trasporti, treni, aerei, a parte i rincari, però in generale c'è un po' paura, no? Nel prenotare, perché non si sa dove si andrà a parare.
0: No, è più che
1: tra
0: altro.
1: Tra l'altro, l'alta velocità sarà interessata da grandi interruzioni, ovviamente programmate, deviazioni, allungamenti dei tempi
0: lavori.
1: Di viaggio. Lavori, sì.
0: Quindi niente.
1: Estate 2026, aerei e treni, un bene ma non benissimo.
0: Estate
1: direi.
0: Delle tue vacanze, perché io sto a casa.
1: Eh sì. E...

0: E come facciamo? Come succederà? Perché qua è ogni anno più o meno così adesso.
1: Sì, quest'anno secondo me è particolarmente è un po' tutto a rischio.
0: Che
1: sì.
0: Bello che io ho scelto proprio questo momento per andare in tour.
1: Che bello. Capito.
0: Vediamo cosa succederà ad agosto 2027.
1: Che potrebbe essere forse la scelta migliore per te.
0: Facciamo
1: vediamo.
0: Un salto del
1: facciamo.
0: Futuro, vai.
1: Oh. La nostra macchina del tempo.
0: Il tempo che poi si allarga a terra.
1: A Dallas, a terra.
0: È a terra lì, dove ci sono gli scavi del petrolio.
1: JR si chiamava.
0: JR.
1: Sì. JR è il cantante, JR.
0: JR è il cantante.
1: Sì. Scusami.
0: Non so se estrae il petrolio anche JR.
1: Non credo.
0: Quindi si chiamerebbe JR.
1: Però Sanremo,
0: JR Ewin.
1: A Sanremo aveva il cappello da texano, forse qualche cosa,
0: allora,
1: secondo me.
0: Come sei solita dire tu. Allora, agosto 2027, sì. Problemi per aerei, treni, auto e possessori di monopattini.
1: Addirittura, non credo.
0: Nel senso che li abbandonano e la gente domanda, ma che problemi hai, scusa? Perché non lo vai a mettere come si deve sto
1: perché
0: monopattino?
1: Perché li lasciano lì, dove capita.
0: In mezzo ai piedi. 2028, problemi sì. per aerei, treni, auto, monopattini. Sì. E blocco bici.
1: Come blocco bici?
0: Perché sulle piste ciclabili ci sono parcheggiate le auto del 2027
1: ah, certo.
0: e i monopattini del 2028, quindi andate a piedi.
1: Giusto.
0: 2029, sì. problemi per aerei, treni, auto, monopattini, bici e scarpe.
1: Come scarpe?
0: Non so se avete visto i prezzi, sono sempre più cari. Mio figlio mi chiede delle scarpe che ho detto, senti ma ti do le chiavi della macchina.
1: Scambiale.
0: Ti regalo questa poi.
1: Chiedi di fare un
0: è
1: cambio.
0: Una cosa, sì. 2030.
1: Oh, problemi per?
0: Restate a casa.
1: Ah.
0: Nessun posto è bello come casa vostra, ve lo ricordiamo.
1: È una buonissima scelta,
0: ecco
1: secondo
0: qua.
1: Me.
0: Va bene, salutiamo J-Ax che estrae il petrolio e tutti quanti.
1: Perché mi è venuto in mente?
0: DJ Jet cosa fa?
1: Non c'entra, era lui che aveva
0: guida la macchina
1: Texas.
0: Con le corna.

0: Superstar su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Verni, ai peggio più peggio, sì. Sono con voi.
1: Alla fine questo pezzo qua, stavamo dicendo, no? Alla fine sì. Sembra un po' videogioco.
0: È vero. Sì.
1: Non in senso disprezzativo, cioè bello, perché le colonne sonore dei videogiochi certo. Adesso sono tanta roba.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Cara Petra Loreggian.
0: So perché me ne parli.
1: Perché?
0: Perché c'è, c'è questa professoressa che...
1: Sì, sì, sì. Ah sì, quella di Minecraft.
0: Quella di Minecraft, che riesce ad insegnare con l'aiuto proprio di Minecraft. E grazie a questo ha vinto un premio, come miglior docente di liceo.
1: Vedi?
0: Lei ha detto le idee di oggi come soluzione per il domani.
1: Cioè, un modo innovativo per insegnare.
0: Per insegnare, avercene, io dico.
1: Ma veramente.
0: Insegnanti che si mettono lì, no? E che cercano un modo per avvicinarsi a questo mondo che ormai, ragazzi, gli abbiamo messo in mano noi, ai nostri figli. Quindi c'è poco da fare.
1: Provare usarli in modo costruttivo.
0: Usarli tipo, in modo costruttivo è importante.
1: Magari presidi che utilizzino magari Super Mario.
0: Super Mario perché?
1: Per far vedere che le scuole...
0: Le scuole?
1: Cioè, quando vedi una scuola,
0: sì.
1: Ti viene da dar le testate al muro per come sono messe?
0: Ogni tanto sì.
1: E quindi Super Mario
0: sarebbe il videogioco perfetto, sono d'accordo con te.
1: Scusa,
0: dai.
1: Tu c'hai un figlio che va a scuola?
0: Sì.
1: Beh, io ce ne ho due.
0: Sì, il mio con rendimento un po'...
1: Cosa c'entra?
0: No, nel senso...
1: Però ci va.
0: Sì, ma io do le testate al muro.
1: Ah, sei tu che...
0: quando vedo...
1: Tu sei Super Mario.
0: Quando vedi i voti.
1: Super Mario.
0: Beh, tra poco passiamo dalla scuola al mondo del lavoro, ci buttiamo dall'altra parte. Quindi quando sì, la scuola sì. Finisce
1: LinkedIn,
0: bisogna continuare a imparare. Dai, dai, restate con noi.
2: Tra poco torniamo. Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
4: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
8: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Il gioco mira al QR code,
0: certo.
1: Fra poco Petra lo mettiamo sul 265 del digitale terrestre e il primo che lo inquadra vince un premio fantastico, lo scopre col QR code, state con noi.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: 1000 euro.
1: Comuni immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
0: Saif, buona domenica.
3: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
4: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Purple Disco Machine, Substitution, Le Nouveau Parfum.
1: Oui.
0: C'è sempre Wii.
1: Oui, oui. Je suis Catherine Deneuve.
0: Petra.
1: Lo so, sai che quando parliamo di queste cose in
2: ma
1: francese.
2: Ma che trasmissione pazzesca sta uscendo.
1: L'avevamo detto opinabile. All'inizio con Anne e Sergio, l'abbiamo detto.
0: Che oggi c'era il menù nuovo.
1: Il menù nuovo è anche questo, lo stiamo un pochino testando,
0: sì,
1: anche io e Vernia.
0: Lo stiamo anche mettendo, vi abbiamo creato un QR code, in questo momento ve lo mettiamo sul 265 del Digitale Terrestre, il primo che lo inquadra proprio dietro al QR code troverà il premio che vince.
1: Sì.
0: È una cosa molto innovativa, molto tecnologica che lanceremo per questa primavera estate 2026 dei peggio più peggio di RDS. Eccolo che compare. Andate tutti a inquadrarlo.
1: Eccolo
0: col
1: là.
0: Telefonino. Il primo scopre il.
1: Sì.
0: Poi ci manda la foto al 388-22-388-22 dell'orario perché dobbiamo risalire.
1: Ti posso dire anche questa cosa del QR code comunque è una cosa abbastanza nuova, no? Cioè che tu devi essere capace nel giro di poco con uno smartphone di inquadrare un codice,
0: certo,
1: e poi entrare in un link, fare, cioè sono cose che, cioè, o le sai o tu quel linguaggio lì un pochino lo mastichi,
0: sì,
1: o altrimenti si fa veramente tanta fatica.
0: Bisogna essere aggiornati, Petra, no?
1: Sì.
0: Anche perché adesso per esempio ogni cosa ha un nome nuovo. Microdrama,
1: sì.
0: Cos'è il microdrama?
1: Sono quelle cose seriali che in realtà vivono semplicemente su TikTok, storie in verticale, molto veloci, fanno un sacco di streaming, vanno 500 all'ora, non fai tempo neanche a vederla, che
0: tutto veloce deve essere.
1: È tutto velocissimo.
0: Mi chiedevano nelle interviste per lo spettacolo, mi chiedono: ma cos'è la cosa che ti piace del teatro?
1: Sì.
0: Che stiamo tranquilli.
1: È vero.
0: Cioè noi in radio corriamo.
1: Certo, ma è
0: noi,
1: tutto veloce.
0: Sui social corriamo, siamo sempre lì.
1: C'è un altro tipo di fruizione proprio del mezzo.
0: Ti siedi, stai al buio, anche bello protetto.
1: Contro se hai bisogno di schiacciare anche un pisolino a un certo punto e poi lo fai.
0: Visto uno spettacolo capita.
1: In alcuni momenti.
0: Per quello ho messo tante luci, così li sveglio.
1: Esatto.
0: Allora, quindi, visto e considerato che si parla molto questo linguaggio
1: che è già un linguaggio difficile del mondo del lavoro, appunto da LinkedIn, ma in più legato al mondo dei social è ancora più complicato.
0: E il LinkedInese si parla così,
1: sì,
0: quando sei nel mondo
1: si
0: del
1: parla
0: lavoro.
1: Così.
0: E andiamo a vedere, facciamo il LinkedInese sul mondo dei social, ok?
1: Va bene, quindi io te la dico
0: in
1: termini facili
0: e
1: tu lo traduci.
0: Per il LinkedIn. Dai.
1: Allora. Ho fatto un balletto con mamma.
0: Ho sviluppato il team building domestico mostrando le mie soft skills per accrescere la mia home leadership in only 1, 2, 3 e 4 secondi.
1: Addirittura.
0: Hashtag legs movement.
1: Sì.
0: By la skills.
1: Allora, mi vesto da ricco, ma non lo sono.
0: Insomma, su di te tu nascondi, però ce l'hai.
1: Però il grano, c'è.
0: Coltivo un personal branding di top level.
1: Certo.
0: Pur gestendo una fase di bootstrapping estremo e optimization. È difficile da dire. Massima del capitale.
1: Sì.
0: Hashtag no power mentality. Hashtag ambition is my religion.
1: A me piace. Ambition is my religion, mi piace molto.
0: Dai, l'ultimo.
1: Fotografo pizza e panini e poi le posto.
0: Specialized in essenza visiva di Circle Italian Food.
1: Certo.
0: E Power Sandwich.
1: Power Sandwich.
0: Hashtag
1: Power Sandwich.
0: Food Revolution.
1: Sì.
0: Food Revelation.
1: Sì, e anche?
0: Kiss and Fooding.
1: Benissimo. Beh, oggi col menù estivo era tutto perfetto, ti posso dire.
0: Petra, ti dico una cosa, ci stanno dando dei maledetti.
1: Dei cialtroni?
0: Sì.
1: Perché?
0: Per il QR code.
1: Perché?
0: Io vado via.
1: Inquadrato?
0: Non torno.
1: Non ce l'hanno fatta?
0: Fra poco.
1: Ah, potete provarci ancora, c'è ancora un disco, provateci. Dimmi.

0: capite.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi sbarre di essere all'ultimo disco di oggi.
2: Ci scrivono, mi sono persa, dov'è il QR code da inquadrare? Ragazzi, è un attimo, per vincere certi premi bisogna essere veloci, certo. Non è che, abbiamo detto, è lì per un attimo.
1: Sì,
2: solo i più
3: sì, ma io l'ho visto, ragazzi. Ciao Roby. Io l'ho visto il QR code.
1: L'hai inquadrato?
2: Sì, certo, ma c'è.
3: No, non ho fatto in tempo, stavo arrivando in studio.
2: L'hanno inquadrato? No, dovevi inquadrarlo. Cioè, c'è un premio. Dietro il QR code c'è un premio, è una cosa che abbiamo lanciato oggi.
3: Però l'ho visto, giuro che c'era.
2: C'era.
1: Quindi...
2: cosa ci fate oggi, Roby?
3: Proverò a inquadrare un'altra volta il QR code.
1: Però devi tornare domani da mezzogiorno.
3: Hai ragione. Mi organizzo per domani. Ci sarà il cabaret oggi, ci sarà il Vai con Riff. Parleremo di musica, parleremo di soldi. E tanto altro.
1: Bene, benissimo.
2: È ricco.
1: Allora, prima di lasciarvi a questo menù ricco, che anche loro lo stanno un po' cambiando, no? Il menù estivo, come abbiamo fatto noi.
2: Sì.
1: Facciamo il dubbione?
2: Facciamo.
1: Sentiamo.
2: Vai.
4: Ma quelli che vanno a fare bird watching in una discarica in Argentina,
1: sì.
4: Ma esattamente cosa ci trovano di bello, no? A stare lì?
1: Se vuoi te lo dico cosa
4: non trovate. Possono guardarseli su Discovery Channel che non c'è l'antivirus?
1: Perché è una grandissima idea. Poi se vuoi ti racconto dopo nel fuori onda che cosa ha trovato.
4: Appunto,
1: per fare...
4: dico, ma cosa gli hanno fatto?
1: Torniamo domani a mezzogiorno grazie a Giulio Caproni.
4: Posso
1: che è stato
4: dare l'appuntamento stasera?
1: Certo.
4: A Legnano, ci vediamo a Legnano stasera.
1: Ciao Ivernia, ciao a tutti.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Ci sono le news su RDS, do il buon pomeriggio a Guido De Santis.
8: Grazie e buon pomeriggio a te Roberta.
7: E ti ascoltiamo per le ultime.
8: Dal Regno Unito, dopo quella per le comunità, anche altre due ministre hanno rassegnato le dimissioni. Stamani il Premier Starmer ha manifestato l'intenzione di non lasciare l'incarico. Il Cremlino sul conflitto in Ucraina, l'enorme mole di lavoro nel processo di pace ci permette di dire che la fine è davvero vicina. Questo ha dichiarato il portavoce Peskov. Incidente mortale sul lavoro oggi a Torino, è accaduto intorno alle 13, un operaio di 45 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da alcuni materiali. Antivirus, sono 9 i casi confermati, compresi 3 decessi, altri 2 sono probabili. La fonte è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia disposta la quarantena per 2 membri dell'equipaggio della nave da crociera, un 25enne calabrese trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma. A RDS la dottoressa Mara Campitiello, capo Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, precisa.
9: Da subito abbiamo attivato il coordinamento delle reti a livello regionale con gli organismi nazionali ed internazionali. Abbiamo emanato una circolare per ribadire l'allerta soprattutto agli USMAF, che sono i nostri uffici periferici del Ministero della Salute, dove gli operatori sanitari devono prestare massima attenzione alla comparsa di eventuali sintomi da parte dei passeggeri. La circolare inoltre dà indicazioni sulla differenza tra un contatto ad alto rischio o a basso rischio.
8: Lo sport, il calcio, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale a lunedì sera. La Lega Professionisti, che non è d'accordo, annuncia il ricorso al TAR. Il tennis, il Masters 1000 di Roma, ha eliminato negli ottavi di finale Lorenzo Musetti. Luciano Darderi ha perso 6-1 il primo set col tedesco Zverev. Fra poco Sinner sfida l'altro italiano Pellegrino. Siamo a Lifestyle con Gianluca Gizzi.
10: Una tastiera luminosa pensata per aiutare bambini con ADHD, condizione neuroevolutiva caratterizzata da difficoltà di attenzione, impulsività e iperattività. Parliamo del progetto Taptino, lanciato dall'Università di Milano Bicocca, con una raccolta fondi per sviluppare il dispositivo da distribuire gratuitamente alle famiglie coinvolte nella ricerca. L'iniziativa, sostenuta anche da Fondazione BCC Milano, coinvolge un team multidisciplinare di giovani ricercatori e studenti. Anna Lambiase, team leader del progetto.
11: Attiva a livello sensoriale attraverso l'uso del tatto e della vista, permettendo al bambino di attuare delle strategie di compensazione per aiutare il cervello a riorganizzarsi, ritrovare il suo centro, ristabilendo quello che è un contatto appunto con qualcosa di concreto.
10: E i contatti?
11: Ci potete trovare sul sito Ivea Ginger e potete scegliere anche una delle ricompense. Voi ci sostenete e noi vi contentiamo con un piccolo pensiero.
10: Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
12: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Mentre Giovanni Vernia si prepara per i suoi spettacoli milanesi di queste sere, ancora qui nello studio che mette a posto tutto, inizia il Guerrini e la Franchi Show!
14: Oh.
13: Incredibile, incredibile. E lo conducono, pazzesco, proprio esattamente come nel titolo, Claudio,
14: sì.
13: Guerrini.
14: Sì. Cioè Claudio, proprio... Claudio, sì. Sei sempre il re dell'infrattata, ci sta poco da fare.
13: Il re dell'infrattata?
14: Sì.
13: Ma magari mi infrattassi, bei tempi, adesso mi verrebbe subito l'ernia del disco. E invece c'è Roberta Lanfranchi da Roma!
15: Tira più il sorriso della Lanfranchi . Che un Guerrini con tutto il carro di buoi.
14: Oh,
13: meno male.
14: Lo vedi.
13: Meno male. Lanfranchi è da mo' che tira, e tira anche il programma, è lei che lo tira.
14: Ma non è vero
13: programma.
14: Che lo tira, ma c'è anche lei.
15: Viva il Roberta e Lanfranchi Show!
14: Ah, è così.
16: All'inizio di ogni ora.
17: I tuoi ricordi
16: e le tue emozioni
17: con il successo

0: non ho capito chi conduce, Gianfranco De Angelo.
1: Purtroppo Gianfranco no, non c'è più da qualche anno.
2: No.
1: Però sì, immodestamente c'è Claudio Guerrini.
3: Claudio Guerrini.
1: E invece straordinariamente c'è Roberta Lanfranchi, amici.
3: Straordinariamente ci sono tutti i giorni.
1: Ma se il programma si chiama Guerrini Lanfranchi Show. Cioè, secondo me non è un caso, capito, che ti voglio dire?
3: Dico, allora la cosa non è straordinaria, è quotidiana, quindi è normale. No?
4: Comunque io da bambino guardavo Striscia la Notizia per vedere la Roberta che ballava,
2: Non gliene frega niente, nonna Roby.
1: Non gli frega niente dei servizi, delle cose, dei greggio, degli occhietti.
3: Da bambino vuol dire?
1: Vabbè,
3: che io avevo già 20 anni, vabbè, e lui era ancora bambino.
1: Ma magari lui ha, che ne so, è giovanissimo.
2: Beh, la voce.
1: Allora, se lui ha 87 anni è grave.
2: Certo.
1: Se lui ha 40 anni ci sta, voglio dire, 45
3: anni. Ma non ne ho 60. Ah, vabbè, non ne ho. Sì, è vero.
1: Cioè,
3: 20,
1: dire,
3: lui 10, sì, ci poteva
1: sta,
3: fare,
1: cioè,
3: va
1: capito,
3: bene,
1: dipende
3: va
1: dalla
3: bene
1: sua età, quindi
3: certo, ovviamente. Va bene, amici.
1: Che vogliamo fare? Dimmi tu.
5: Dei colpi fenomenali.
1: Noi oggi piazzeremo dei colpi fenomenali, a cominciare dalla War Parade, perché
3: sì,
1: c'è prima la sequenza mixata, poi andremo a sentire con la War Parade le canzoni più forti in giro per il mondo che magari da noi non arrivano.
3: Poi c'è la l'ora interattiva.
1: Sì.
3: Poi ci sarà il cabaret alle 5:30, come ogni martedì. Poi ci sarà il Vai con Riff.
1: Sì.
3: Poi parleremo di musica.
1: Sì.
3: Parleremo dei soldi.
1: E c'è una novità anche, esatto, dal punto di vista economico. E poi, ragazzi.
3: E poi basta, andiamo a casa.
1: Ce ne andiamo. E nel frattempo vi diremo come finirà la partita di Sinner. Volevo solo dire una cosa sui tennisti. Avete visto Musetti come è andata oggi?
3: Mm.
1: Tutti a dire gli italiani agli internazionali di Roma. A me dispiace dirlo. Però teniamoci stretto a Sinner, perché, come ha scritto uno ieri su un sito di tennis, finché ci sarà lui, ok, per vedere un altro numero uno italiano nel mondo aspetteremo il 2200, ve lo dico.
3: Ecco. 2200.
1: C'è Sinner e poi c'è il resto d'Italia e del mondo.
3: Vabbè, che c'entra? No, però sono bravi lo stesso.
1: Noi, ok, ma bravi tennisti li abbiamo sempre avuti, ma ci abbiamo uno che è un'altra cosa, capito? Che è un'altra categoria.
3: Mm.
1: Teniamocelo stretto, anche lo dico per quelli che lo criticano e tutto. Lo rimpiangeremo.
3: Ok.
6: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
7: Entra nella sezione game.
8: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
6: 100% grandi successi.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto.
12: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte.

0: Noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, che fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco abbiamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
11: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: Allora, tra qualche minuto Roberta Lanfranchi ha chiesto la parola, gliela daremo naturalmente.

0: Guerini, sono arrivato, scusa il ritardo.
1: Mi dispiace, ah, ecco. Ma non capisco una cosa, perché non vi scusate anche con Roberta? Anche a Roberta dispiace se arrivate in ritardo, eh?
2: Ma quello che fa l'appello sei tu solitamente.
1: È vero, ci
2: io
1: siete tutti.
2: Io invece lascio,
1: Siete arrivati tutti, anche se con mezz'ora in ritardo? Vabbè, oggi vi giustifichiamo, tanto è un periodo che condonia in Italia, si condona sempre. Vi condoniamo mezz'ora, va. Però da adesso fino alle 7, fermi lì.
2: Sembra una cosa banalissima quella che sto per dire, ma se ci pensate è sacrosanta verità. Esiste una posizione comoda per leggere? No.
1: Oddio, non ci ho mai pensato.
2: Pensaci. Sì, non sì. Così tanto, cioè.
1: Vabbè, e tu mi fai pensaci, io ci penso.
2: Allora.
1: Se no dico una cosa distinta.
2: Allora, è un problema diffuso. Dicono anche i fisioterapisti,
1: Sì.
2: Perché passiamo molto tempo, magari anche davanti allo schermo, per lavoro, o anche solo per piacere, per leggere, ma dopo un po' di tempo ci si indolenzisce tutto e sì. Comunque la posizione la dobbiamo cambiare.
1: E comunque la posizione la dobbiamo cambiare. No, è vero, no, è vero. Mi rendo conto anche quando sto sul divano anche per guardare la TV.
2: Bravissimo.
1: E dopo un po' mi devo muovere.
2: Però per guardare la TV

0: in realtà solitamente si guarda dritto, no? Per leggere il libro, in teoria la testa dovresti reclinarla un pochino in avanti, giusto?
1: Ma io ce l'ho in alto il TV, ce l'ho sul muro, quindi guardo un po' in alto. Come
0: guardi
1: qui,
0: un po' in alto,
1: c'ho gli schermi come qua, sempre in alto.
0: Ad esempio, sdraiati sulla schiena, sì, comodo al momento, ma a un certo punto dovete cambiare.
1: No, buono.
0: Tenete il libro sopra la testa finché le braccia non vi fanno male.
1: Sì.
0: Seduti in poltrona, col libro aperto sulle gambe magari. Però il collo si rigidisce a un certo punto.
1: Certo, come col telefonino, guarda sempre in giù. Certo.
0: C'è poi l'opzione, che è quello che, che scelgo solitamente io, di leggere a pancia in giù.
1: Sì.
0: Sdraiati, i gomiti affondati nel materasso.
1: Non fa bene.
0: No ragazzi,
1: no,
0: dopo,
1: la schiena.
0: Dopo un po' non ce la fai.
1: Ma no, perché la schiena è innaturale, ha una curva innaturale.
0: Esatto, allora hanno confermato tutto i fisioterapisti. La lettura costringe il corpo ad assumere una postura completamente innaturale, qualsiasi essa sia, e non c'è niente che si possa fare al riguardo.
1: E per questo gli italiani non leggono, per essere più in forma. Hanno deciso, dice, vedi, noi non leggiamo, così siamo più in forma e non ci facciamo male.
0: Non siamo fatti per rimanere a lungo nella stessa posizione, certo, per quanto comoda possa essere.
1: Cioè, quindi non c'è una risposta?
0: No, è necessario cambiare posizione spesso, o comunque alzarsi e muoversi un po' di tanto in tanto.
1: Ok, ok. Quindi a letto, per esempio, quindi non c'è una migliore posizione.
0: Vedrai che se ti metti a letto, dopo un po', ti metti o su un fianco,
1: sì,
0: o
1: certo,
0: sulla...
1: Certo.
0: Non ci riesci a stare per...
1: Anche perché quando leggo, come dici tu, col libro magari o il telefono in alto...
0: Esatto.
1: Poi quando ti viene sonno, ti casca in faccia, tra l'altro.
0: Bravissimo,
1: non fa neanche, bene.
0: E quindi questo è
1: una cosa pazzesca.
0: Se ci pensate.
1: Quindi esatto, però questa non è una scusa, non vorrei che per qualcuno fosse una scusa per non leggere, perché io penso sempre che leggere sia una cosa buona.
0: Io continuo a leggere, ma continuo a cambiare posizione.
1: Troviamo una buona posizione e cambiamola spesso per evitare di avere problemi. Bravi, bravi, bravi.
0: C'è una novità.
1: Antonello Venditti.
0: No!
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Saif, buona domenica.

0: Ciao Roberta, sono Ezio. Quando è che comincia quel gioco che ci scambiamo i numeri?
1: Ah, il venerdì è Radio Date.
0: Allora comincia a mandarmi il tuo, grazie.
1: Ma ci dobbiamo conoscere prima, dobbiamo dare tutti i dati.
2: Lui vuole giocare con te, capito? Ma sarebbe bello, facciamo una volta, ecco, guardate come la Franchi non è d'accordo.

0: Allora, c'è gente che, allora, in Italia nessuno vuole lavorare, nessuno vuole fare niente, tutti svogliati. No, scherzo. Cioè, io che voglio sempre fare.
1: Ma poi non fai mai, dici. Poi, ragazzi, a gennaio ho cominciato a dire: tra poco faccio il crunerone. 12 maggio e nulla all'orizzonte.
2: È una baracconata.
0: Allora, intanto abbiamo la sigla del Radio Date che ci ha fatto
1: Giulio
0: Caproni.
1: Comunque c'è Giulio Caproni in regia, l'abbiamo
0: Giulio
1: detto.
0: Giulio Caproni in regia.
1: Urrà, credo sia qui da ieri notte.
0: Volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì?
0: Tanto tra poco c'è la World Parade, state con noi. Volevo dire, è un Radio Date speciale, quando faremo delle speciali versioni.
1: Sì.
0: Una volta tu, per gioco naturalmente, dici che ne so, una persona, e poi fai, capito, fai la telefonata in diretta con l'ascoltatore fan tuo. E una volta faccio io e trovo, magari tu per scherzo, magari invece io veramente,
1: per davvero?
0: Io trovo moglie sul serio, capito?
1: Ma tu non la vuoi una moglie?
0: Il Radio Date speciale Guelan Franchi, Radio Date speciale Guerrini.
1: Non la vuole la moglie, io lo faccio fare, ma
0: io lo faccio fare,
1: per carità, lo
0: poveraccio.
3: In cucina,
4: in salotto,
3: in camera mentre ti rilassi,
4: con Alexa,
3: Google o Siri,
4: basta la tua voce,
3: chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
4: e la radio riempie la tua casa.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: Dai chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.

0: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu batta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie

0: 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
1: Non ci sono più i gentiluomini di una volta. Roberta, eccomi qua. Scusa il ritardo.
2: Ma ci mancherebbe.

0: my love.
1: Allora, questo era Achille Lauro, amor, c'è la World Parade su RDS. From the top. Allora, caro Claudio,
2: sì.
1: Puoi farmi questa cortesia oggi di iniziare tu con la World Parade? Ti spiego dopo perché.
2: Ma certo, ma figurati, io sono pronto ed entriamo subito allora nell'ambito. Andiamo in Turchia, il numero uno, la canzone più ascoltata in Turchia in questo momento è di una pop band che state già sentendo in sottofondo,
1: sì,
2: che si chiama Manifest. Sei ragazze che fanno R&B, pop e dance, accompagnati da Ida Pekkan, e questa è la canzone che sta spopolando in Turchia in questo momento. Manifest con Hilali, Turkey number one.

0: Linda.
1: Non è bella,
0: mi ripeti il titolo?
1: Hileli, l'ho sentito adesso mentre la cantavo, non è Hileli, ma Hileli.
0: Hileli.
1: E i Manifest, che sono un gruppo turco pop dance, tra l'altro velocissimo, e sono andati al numero uno perché sono un gruppo formato l'anno scorso, nel 2025.
0: Ma meravigliosa questa canzone, turchi. Adesso me la vado a scaricare. Allora, andiamo in Giappone.
1: Sì.
0: Perché la canzone più ascoltata questa settimana in Giappone appartiene ai Mrs. Green Apple, che è una rock band giapponese di Tokyo,
1: sì,
0: che ha debuttato nel 2015 con la EMI Records. Sono noti soprattutto per aver eseguito la quarta sigla finale della serie anime Yu-Gi-Oh! Qualcuno di voi, anzi tanti di voi, sapranno di che cosa si tratta. Allora, la canzone più ascoltata, io e Giulio l'abbiamo ascoltata. E ditemi se non assomiglia a qualcosa. Intanto questa è Lilac.

0: Giulietta.
1: Pazzesco, in realtà è venuto in mente a Giulio, mi fa ma ci ha fatto caso?
0: Anch'io subito, appena
1: pazzesco,
0: iniziato.
1: Va bene.
0: Il grande Corrado Mantoni.
1: Tutti,
0: ragazzi.
1: La sigla del pranzo è servito, bravi, sì, abbiamo indovinato tutti. Va bene, questa era la prima in Giappone questa settimana, segnatevi quella di Claudio perché è pazzesca. Ile lì?
0: Buon pranzo, amici, madonna, mi hai ricordato Corrado che...

0: Cioè, non è ancora uscito, cioè appena uscito il sì. Diavolo Veste Prada 2, già si parla del 3?
1: No.
0: I rumors dicono
1: sì, dimmi.
0: Che addirittura Lady Gaga potrebbe prendere il ruolo di Meryl Streep.
1: Ah, vedi.
0: Già si parla del terzo. Io ancora devo vedere il secondo. No, il primo lo so a memoria. Questo ancora non l'ho visto.
1: C'è gente a Milano che si sta già preparando a fare il fotocall tra un anno e mezzo.
0: Veramente?
1: Perché
0: sì.
1: Sapete che l'unico interesse che hanno molti VIP quando escono i film è farsi le foto sul tappeto
0: è quel
1: rosso.
0: Tappeto rosso.
1: Io vorrei vedere, una volta vado, ve lo dico, faccio l'inviato di RDS.
0: Sì.
1: E vi dico poi, dopo che si sono fatti il fotocall, sì. Quanti entrano veramente e se vedono tutto il film.
0: Va bene, ci sto.
1: Vedrete che molti.
0: Però lo devi fare.
1: Lo fa. Guarda, se riesci. Vado.
0: Va bene.
1: Ve lo dico.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Guido De Santis in redazione RDS, ma vedo già che non è solo per le news. Ciao Guido.
5: Buon pomeriggio, ciao Claudio.
4: E buon lavoro a te.
5: L'antivirus è a casa, il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Non sarà trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma, lo ha dichiarato il sindaco del suo paese, Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Le notizie si erano diffuse circa 2 ore fa. Nella capitale arriveranno solo i campioni biologici del ragazzo, un marittimo che secondo l'ASL locale sta bene. Insieme a un altro marittimo è stato per pochi minuti sullo stesso volo dove era salita la donna olandese passeggera della nave da crociera, poi deceduta. A Prato nella notte, ferito gravemente, accoltellato un 23enne, ha tentato di difendere un'amica. Ci sono 2 fermati, uno è un minorenne. Super bonus 110%, nel torinese una truffa da 7 milioni di euro, false attestazioni, lavori mai eseguiti, 5 indagati, l'amministratore di una società edile e 4 professionisti. A RDS il generale Alessandro Langella della Guardia di Finanza di Torino.
6: Al centro delle indagini una società torinese, la quale avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico su un condominio torinese, in realtà mai effettuati, anche grazie all'utilizzo di false attestazioni e asseverazioni rilasciate da professionisti riconducibili alla stessa società.
5: Medio Oriente, finora la guerra contro l'Iran è costata agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari, lo riferisce un funzionario del Pentagono in audizione al Congresso. Donald Trump afferma che sono in corso contatti diretti con funzionari iraniani. Non abbiamo fretta di raggiungere un accordo, aggiunge il presidente americano. Wall Street apre negativa, indice Dow Jones meno 0,27%, meno 0,71% il Nasdaq. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
7: Il tennis, al Foro Italico, Sinner in controllo 6-2 il primo set contro Andrea Pellegrino. Si gioca la seconda partita della sfida italiana degli ottavi, che hanno già visto l'eliminazione di Lorenzo Musetti per mano del norvegese Casper Ruud. Luciano Darderi al tie break nel secondo set contro Zverev, ai quarti lo spagnolo Hodar che ha battuto l'americano Tin. Legato agli internazionali del Foro Italico, il rebus del derby della capitale si giocherà lunedì sera alle 20:45, ha comunicato oggi la prefettura di Roma. Roma promette ricorso al TAR, la Lega Serie A, che solo ieri aveva annunciato Roma-Lazio alle 12:30 di domenica, giorno della finale al Foro Italico. Con le squadre al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella inizia ufficialmente la finale di Coppa Italia Lazio-Inter domani all'Olimpico. Chivu recupera Thuram più Patrick che rovella in regia per Sarri. Questa è RDS.
8: Si aprono ufficialmente le porte dell'ora interattiva su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Vi ricordate cosa avete sognato stanotte?
4: Io qualcosa ho sognato, lo sai, però non me lo ricordo benissimo.
8: Io cambiavo lenzuola nelle case dei miei vicini di casa, ma non li conoscevo, cioè entravo con le lenzuola pulite.
4: Ma perché?
8: Non lo so, gli rifacevo i letti e mi portavo via con le sporche.
4: Ma ragazzi, una cosa veramente bellissima, tra l'altro, molto altruistica, generosa.
8: Fatica.
4: Però faticoso, sì. Quindi stanotte proprio, non il sogno della vostra vita.
8: No, questa notte.
4: Stanotte avete sognato, ve lo ricordate, che cosa proprio a usha 38822 38822, io cerco di faccio uno sforzo anch'io.
8: Dai, messaggi vocali.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con il successo

0: Swift Opalite su RDS. Oggi l'ora interattiva parla di sogni, non di sogni generali, ma di sogni che avete fatto questa notte, mentre io intento cambiare lenzuola ai vicini.
1: In sogno, diciamolo.
0: In sogno, sennò... sì, ho cambiato tutta la notte lenzuola ai
1: Chiunque vorrebbe essere tuo vicino.
0: Citofonavo, entravo con le lenzuola pulite, cambiavo lenzuola e mi portavo io con le sporche.
1: Una cosa meravigliosa.
0: Non lo so, va bene. Sentiamo i vostri sogni di stanotte.
1: Sì.
2: Ciao carissimi.
1: A lei.
2: Io ho sognato stanotte che pulivo la casa di una mia amica, ma non uscivo, era troppo sporca. Però non è vero questo, però io non uscivo. Dai che volevo pulire, alla fine mi sono svegliata e non gli ho pulito niente.
0: Ho fatto tutto inutilmente.
1: Ma i sogni sono così, possono finire anche come uno non...
0: Che nervoso non si... però che cerchi di pulire una cosa e non viene pulita.
1: Ma secondo te i sogni sono qualcosa che uno teme o qualcosa che uno spera?
0: Non lo so, marzullo del mio cuore, non lo so.
1: Capito, cioè...
0: Non so. Secondo me un po' tutte e due.
1: O sono indipendenti da questo, cioè fanno trasparire veramente, freudianamente qualcosa che è dentro di te?
0: Secondo me sì.
1: Secondo te sì? Se siamo noi a farli, certo, qualcosa.
0: O l'ansia o la speranza, un po' tutte e due le cose secondo me.
1: Ok.
0: Sentiamo.
3: Io ho sognato che ritornavo con la mia ex. Sogno che praticamente faccio almeno 2-3 volte a settimana negli ultimi 5 mesi, cioè da quando è successo che mi ha lasciato dopo 12 anni di fidanzamento.
0: Ragazzi, 2-3 volte a settimana è tanto,
1: È tanto, sì.
0: 5 mesi passati, ma non la manda giù questa cosa lui.
1: Quindi credo sia stato lasciato lui, perché
0: sì,
1: insomma,
0: credo di sì.
1: Chissà perché, però non
0: credo
1: possiamo saperlo.
0: Sì. No.
1: Però lui quindi cara ex fidanzata, se lo hai sentito, fagli uno squillo a sto ragazzo.
0: O cioè, perlomeno. Possibile? 12 anni buttati così? Non
1: solo,
0: so.
1: Solo come dice Frassica, solo perché lui è uscito con un'amica, si è fatto una passeggiata,
0: allora, non,
1: hanno chiacchierato, poi si è fatto tardi, stanchi, si sono fermati in un motel.
0: Non dovresti, secondo me, girare il coltello nella piaga.
1: Nella piega, lo so.
0: Quello che vuoi, vai.
4: Io me lo ricordo, stanotte ho sognato che era Natale e facevo l'albero, il presepe, c'era la neve, no, meraviglioso. Mi sono svegliata proprio con l'idea del Natale.
0: Claudio.
1: Poverina, quindi è uscita pure col maglione pesante oggi.
0: Ma no, che c'è?
1: Hai capito? Lei? Sì, perché
0: con
1: lei è
0: le babbucce a forma di elfo.
1: È entrata, capito, nel mood, capito, natalizio. Che beh, ragazzi, non manca tanto a Natale, eh?
0: Vabbè, 7 mesi, ragazzi.
1: Sette mesi, ragazzi, è meno di una gravidanza.
0: Quello sicuro. Beh, dipende. Dipende,
1: a parte se sei un settimino, certo.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Per dirti, un'estate, un po' di fresco autunnale, tac, e già i panettoni stanno lì.
0: Via.
5: Allora, io ho sognato che in pratica camminavo da sola lungo un viale alberato, al buio, era di sera, però non era quel buio brutto, era un buio che mi dava serenità.
1: Okay.
5: E gli alberi erano talmente fitti che con la testa toccavo i rami e mi cadevano le pigne in testa.
1: Ah, ecco.
5: E mentre camminavo con una pace interiore pazzesca, cantavo la canzone Non ho l'età.
0: Ok, è tutto a posto.
1: Beh, no, allora, sì, forse proprio perché ti cadevano le pigne in testa che è successo tutto questo, cioè nel senso che ti hanno un po' dato così.
0: Trastornata.
1: Però a volte sono assurdi, cioè per esempio questo come lo interpreteresti tu? Quello
0: no,
1: di prima era chiaro, sognava la ex, le pigne in testa,
0: che
1: gli alberi fitti.
0: Ha bisogno di una smossa. Però non ho l'età vuol dire che forse non è ancora pronta per fare quel passo.
1: Ah, ecco, cioè non ho l'età. Che
0: non ho l'età è una chiave.
1: È una chiave, ragazzi.
0: Sì, ragazzi.
1: È una chiave inglese. I don't have the age.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo all'amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: Roberta, ciao Claudio, ciao. Michele D'Ancona.
1: Sì.
0: Io chiedevo sempre a Roberto di fare l'amore tutta la notte, tutta la notte, e mi diceva no, sto cambiando le lenzuola, sto cambiando le lenzuola. E basta, mi sono svegliato di corsa.
1: Certo,
2: Miguel, ma sì, stanotte ho sognato che cambiavo lenzuola e purtroppo non c'ero per nessuno questa notte.
1: Quindi lui ha sognato che voleva fare altre cose con te, ma tu gli dici guarda, non posso perché sto cambiando le lenzuola.
2: Allora,
1: vedi come vi collegate anche coi sogni.
2: Sai che un'ascoltatrice dice, sono andata a cercare che cosa significa sognare di cambiare le lenzuola. Significa rimettere in ordine la propria vita sentimentale e relazionale. No, non fare che è l'unica cosa certa della mia vita.
1: Allora, no, infatti dico
2: infatti come, che strano.
1: Questo dicevo, il mio era dubitativo, non era.
2: Chissà.
1: Magari
2: chissà.
1: Ragazzi, ma io non è che ogni volta deve essere così. Allora che io sogno mille volte all'anno di precipitare da un aereo, da un terrazzo.
2: E ancora stai qua. No, dico, ancora stai qua, nonostante
1: lo sogno. Non è come il nonno che rimbalzo e faccio bungee jumping che mi si attacca una mutanda sul terrazzo. Ti ricordi?
2: Sì, mi ricordo perfettamente.
1: Nonna, mamma, ma nonno fa bungee jumping? No, tesoro. E allora pensavo che è caduto dal terrazzo con le mutande attaccate. C'è un bel elastico.
2: Ci stiamo allenando per il cabaret, tra un'oretta c'è il cabaret.
1: Adesso tocca a voi, cosa avete sognato stanotte? Ancora fino alle 5.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: In ogni momento, anche in

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello!

0: Razzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Cosa avete sognato stanotte? Ce lo state raccontando con messaggi vocali al 38822 38822. Intanto per voi tutti c'è la sequenza.

0: sono Roberto.
1: Sì.
0: Io non ricordo tantissimo del sogno, anche perché sono andato a dormire, ho iniziato a sognare e è arrivata la Lanfranchi che mi ha buttato giù dal letto perché doveva cambiare le lenzuola. Buon pomeriggio.
1: Ma tutti la cambiavano.
2: Adesso mi siete presi tutti questa cosa delle lenzuola.
1: Sì, infatti è arrivata
2: solo stanotte ho cambiato, cioè sognavo che stavo cambiando le lenzuola ai miei vicini.
1: Certo.
2: Siccome un'ascoltatrice prima ha detto, sono andata a cercare il significato del cambiare le lenzuola, vuol dire rimettere a posto la propria vita sentimentale. Però giustamente io non non cambiavo le mie di lenzuola.
1: Esatto.
2: Cambiavo quelle dei vicini, quindi forse cercavo di aiutare la loro.
1: C'è bisogno, tu aiuti anche gli altri a risolvere i problemi sentimentali.
2: Chissà.
1: Che bello. Ce n'è un altro al volo prima della pubblicità?
3: Salve. Io ho sognato stanotte il mio vicino di casa che era morto.
1: Ecco.
3: Oddio, stamattina quando l'ho visto.
1: Un morto che cammina.
2: Quando l'ha visto?
1: Ha detto, cioè, si è preso un colpo, come a dire, pensavo fossi morto.
2: Ma gliel'avrà detto?
1: Questo non lo sappiamo.
2: Ora ha abbracciato, dicendo, allora ci sei.
1: Insomma, è stata una bella immagine così improvvisa e particolare per lei. Cosa avete sognato stanotte? 3882.
2: Tu ti sei ricordato?
1: No, zero, non me lo ricordo. Perché mi alzo a fare la pipì una volta. E a quel lì mi ricordo cosa ho sognato. Poi ridormo un altro po', mi sveglio e è finita.
2: Non puoi scrivere sul muro?
1: Di casa mia? No. Perché devo rovinarmi casa. Comunque voi cosa avete sognato stanotte? Veloci che abbiamo solo un quarto d'ora.
2: Vai.
4: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
5: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in

0: Ostia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Claudio, ciao.
10: Sì, ciao, ciao a te.
9: Io ho sognato stanotte.
10: Ah, proprio stanotte, ok. Che facevamo?
9: Dio.
10: Ma sei così bravo?

0: waves
1: of the waves. Waves of the waves. With of the waves.
2: Sembra il serpente del libro della giungla.
1: With of the waves. Mr. Prof of the waves.
2: With the waves.
1: With the waves. Prof.
0: C'ho sto microfono, paraccio, meno male che c'ho il mio paracosa qui.
2: Wave after wave, vado serpente.
0: E me l'ha tolta. Waves after waves, after with the waves, sotto Mr. Props. Sembra un serpente con la lingua
2: bifurcata. Scusate, c'è il nostro momento stupidera. Allora.
0: Capirà, dopo arriva il cabaret. Già le ho dette tutti a Giulio. Abbiamo stabilito dove riderai e dove non riderai.
2: Riderò parecchio o è meglio non farlo oggi?
0: Due o tre volte. Su una mi manderai in quel paese, su un altro mi farei. Oh.
2: Mamma, tremenda.
0: Sentiamo i sogni di stanotte.
3: Ciao, sono Sonia da Firenze. Io stanotte ho sognato Santi Gechi che mi camminavano in camera, ero disperata, piangevo, ho chiuso la porta, gli volevo dar fuoco alla camera, sono terrorizzata da Gechi.
2: Io e Giulio Caproni, è stato ieri Giulio? Abbiamo accompagnato fuori un geco.
0: Un
2: gechino,
0: certo.
2: Un piccolo geco. L'abbiamo accompagnato fuori, sembrava morto, ma in realtà si muoveva.
0: Meno male.
2: Si era finto morto.
0: Lei invece è terrorizzata da ciechi.
2: No, a me piace.
0: Le voleva dar fuoco alla camera. Lo so, sì. Vabbè. Sentiamo.
4: Io stanotte ho sognato che ballavo latinoamericano fino alle 4 del mattino. E poi guardavo l'orologio e dicevo: no, ma io voglio ballare ancora. Salsa, baciata, balli caraibici. E non volevo venire via dalla discoteca.
0: Ecco, non si voleva alzare dal letto. Divertente.
2: Beh, non è tutto pepe, però si sarà divertita un sacco.
0: Perché che altro è che bello. Cioè, lei...
2: Beh, cia non fa pepe.
0: No,
2: anche
0: no,
2: la baciata.
0: Sono
2: fa
0: tutti allegri, però non sono
2: sì,
0: tristi.
2: Sì, certo, assolutamente.
0: Non sono tipo.
2: Tipo Elvis.
0: Esatto, prego.
5: Ciao ragazzi, allora io questa notte ho sognato di fare l'amore con una mia cugina. Con un grado di parentela abbastanza lontano.
0: Meno male.
5: Il papa. Dopodiché sono stato pizzicato da mia sorella.
0: Ecco.
5: Il mio problema non era essere stato pizzicato da mia sorella. Il mio problema era inventarmi una scusa la sera per andare via prima da casa della mia ragazza per tornare a fare l'amore con mia cugina che mi aspettava.
0: Hai capito il problema?
2: Quando ha detto mi ha pizzicato mia sorella, gli ho detto ma perché la sorella va a pizzicarlo?
0: Beh, perché sapeva che era fidanzata.
2: No,
0: capite?
2: Pizzicare vuol dire scoprire, no?
0: Ah, certo, si dice
2: per
0: sì.
2: Per me pizzicare vuol dire pizzicare. Ho detto, alcuni, ma perché lo va a pizzicare?
0: In alcuni posti d'Italia significa
2: sì,
0: un beccato.
2: Esatto.
0: Ma il problema non era la sorella, era la fidanzata. Il problema suo nel sogno era trovare una scusa con la fidanzata per tornare dalla cugina.
2: Ma ti sei stancato, ti sei svegliato e eri stanco sfinito.
0: Esatto, è strinito e scristianuto.
2: Esatto.
0: Senti, poi c'è il gran finale che fa un po' venire i brividi, tipo il gesso sulla lavagna.
6: Ciao, sono Pierluigi da Roma. Io questa notte ho sognato che ero pieno di bolle d'acqua e man mano crescevano e si gonfiavano e poi le bucavo tutte quante, ma avevo il corpo pieno di bolle d'acqua.
0: Chiaro.
6: Non riuscivo a capire per quale motivo mi si erano formate queste bolle d'acqua.
2: Così Bubble Man
0: gli è apparsa Mina, capito, così improvvisamente. E non è bucava.
2: Che bel finale, però.
0: Stava lì.
2: Mamma mia, povero, pensa che ansia. Noi ridiamo adesso, povero.
0: Ma l'ha sognato, mica era vero.
2: Capito, ma pensa durante il sogno lui come sta.
0: Senti, ti svelo un segreto.
2: Sentiamo.
0: RDS. Suona meglio.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh ovviamente.
1: Stavo solo per dire adoro questo pezzo, adoro entrambi, un giorno sposerò Madame, come Simon Le Bon qualche anno fa, diceva qualcun altro. Adesso invece ci sono News e Direttore Mentale.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: Pronti per ascoltare le news su RDS? In redazione c'è Cristiano Di Cosimo. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: E poi ricominciamo.
5: Il tennis in apertura internazionale d'Italia, Jannik Sinner vince il derby italiano in due set contro Andrea Pellegrino 6-2-6-3, vola ai quarti di finale, ma c'è l'impresa di Luciano Darderi che batte 1-6, 7-6, 6-0 il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, eliminato Lorenzo Musetti per mano di Ruud. Antivirus in isolamento fiduciario a casa, il 25enne calabrese sta bene, non sarà trasferito allo Spallanzani di Roma, come ha dichiarato il sindaco del suo paese, Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. I suoi campioni biologici inviati all'ospedale della capitale, insieme ad un altro marittimo, è stato sullo stesso volo della donna olandese, poi deceduta. Gli infermieri in Italia quantitativamente insufficienti, così Sergio Mattarella, intervenendo all'evento a Roma, promosso dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Il capo dello Stato ricorda il loro impegno durante la pandemia e sottolinea:
6: costituiscono un vero e proprio esercito del bene, operano contro la malattia che vulnera l'integrità della persona negli aspetti fisici e morali. Vorrei fare miei alcuni degli slogan che hanno accompagnato questo vostro impegno negli anni passati: la salute è un diritto di civiltà. E ancora, l'infermiere prende in prestito la vita di una persona, la accudisce per il tempo necessario con l'obiettivo di restituirla in buona salute.
5: Ancora sport, la prefettura sposta il derby Roma-Lazio a lunedì sera, contraria alla Lega Serie A che annuncia ricorso al TAR. E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana e i suoi 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
7: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi, dietro a Sinner certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Darderi agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi, ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi. Ci sentiamo tra due ore, qui su RDS.
8: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Caro direttore, molti accostamenti geniali in questi 100 secondi tra l'uomo solo al comando, diciamo, che va di moda in questi ultimi anni, e addirittura quel gioco di parole stupendo, Roby, tra pallone azzurro e pallore azzurro, visto appunto il terzo mondiale ciccato dalla nostra nazionale. E poi è vero, insomma, quando c'è un italiano forte, è successo con lo sci di tomba, con il ciclismo di Pantani, e insomma sta succedendo adesso anche con il tennis di Sinner.
4: Allora, siccome siamo a metà del nostro percorso pomeridiano insieme, vi regaliamo una sequenza mixata. Nel frattempo Claudio mi detta le mie battute del cabaret. Sì, perché se io non so le mie battute
10: ti togli le responsabilità.
4: Sì, decisamente. E poi insomma saremo pronti per condividerlo insieme
2: all'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni con il successo.

0: American Girls in chiusura di sequenza mixata su RDS.
1: Vabbè, Darder ha battuto Zverev, quindi siccome io ho fatto una battuta sui tennisti italiani, insomma.
0: Sì, l'ha appena detto infatti anche il direttore Mentana.
1: Sì, sì, no, esatto, no, no, volevo dirlo anch'io, insomma, e quindi siamo contenti, insomma, che ci sono buoni tennisti italiani. Volevo solo dire che Sinner is another world, però
0: Championat.
1: Comunque is another, sì, another, proprio, another sport probabilmente, però bene che ci siano anche altri dietro. E comunque è per chiudere i sogni, per chiosare, diciamo, tutte, sì, le crasi possibili, sì, sui sogni, c'è una signora che ha detto: io mi sono sognata l'ascoltatore di prima che si sognava Roberta che si sognava di cambiare le lenzuola.
0: Dai, cioè, ha fatto
1: ma tutti...
0: figuriamoci, l'ho detto prima, come va a averlo sognato stanotte.
1: No, vabbè, però, però era carina questa,
0: sì,
1: questa
0: che al mercato mio padre comprò.
1: Esatto, sì,
0: va
1: era
0: bene.
1: Un po' Branduardi che ci ha mandato.
0: Va bene. Comunque, grazie mille per tutti i messaggi che avete mandato, perché anche oggi siete stati in tantissimi.
1: Siete bellissimi. Allora, tra poco c'è il cabaret.
0: Sì.
1: Dopo la pubblicità e due grandi successi. Nel frattempo, visto che 388-22-388-22 lo usiamo poco ultimamente,
0: sì,
1: se volete mandate dei complimenti a Claudio Guerrini nei prossimi minuti. Grazie.
0: Va, si viva.
1: Sì.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina RDS.

0: bellissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima. Dove la vita è issima.
1: Ingambissima.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicezia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: Gianfranco Guerrini, sei il mio idolo. Senza di te RDS non sarebbe la stessa cosa.
16: Quello è il mio cugino.

0: Allora, Roberta Lanfranchi purtroppo deve tornare a parlare, è finita la sequenza mixata, sì, che lei tanto agognava, e di solito a quest'ora lei ci dà un gossipello, diciamo, simpatico.
1: Ornella Muti rivela il segreto della sua eterna bellezza, la ragazza ha 71 anni.
0: No, ragazzi, cioè... ma è più giovane della figlia, Naike, tra l'altro, sì, che saluto.
1: Sì, sì, anche io la saluto molto, sì, volentieri.
0: Però sembrano sorelle, ragazzi.
1: Sembrano sorelle. Lei, sì, dice: il segreto vero è non far entrare il vecchiume dentro di me.
0: E cioè?
1: Cioè, non farsi rimbalzare le cose,
0: cioè,
1: non
0: scusami,
1: lasciarsi,
0: non andare con gli anziani,
1: no,
0: è questo, non fornicare con ultra ottantenni,
1: no, vabbè, perché tanto non riesco.
0: Scusate se sono andato un po' tranchant, però che succede? Dove
1: oggi
0: sei andata?
1: No,
0: risali,
1: ridendo,
0: risali dalle sabbie mobili.
1: Nel senso che
0: eccolo.
1: Solo cose nuove, ok?
0: Appunto,
1: l'alimentazione, lei non beve, non fuma. No, lei
0: manco
1: fuma,
0: io,
1: ma ci sta lavorando.
0: Più vecchio da lei.
1: Vabbè, che devo dirvi? Questo lei ha detto e questo io riporto, ok?
0: Certo, cose nuove dal mondo, come diceva,
1: bravissimo,
0: il vecchio slogan. Molto bene.
2: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Che apa! Che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Benessere? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Allora, se smette di ridere, no, Roberta Lanfranchi.
12: Non ancora.
11: Guarda, nel Music for You cerca di essere
12: va
11: più
12: bene,
11: serio.
12: Va bene. Okay, okay.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.

0: Tauro, comuni immortali.
1: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al posto.
0: Saif, buona domenica.
2: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: È uscito il nuovo singolo di Harry Styles, si chiama Dance No More, appena debuttato tra l'altro al primo posto della classifica italiana, sta salendo in tutte le altre. Però la notizia è questa, perché oggi 12 maggio ma del 2017 Harry Styles pubblicava il suo album di debutto da solista, che arrivò subito al primo posto della classifica degli album del Regno Unito, rendendo Harry Styles il secondo membro dei One Direction a raggiungere il primo posto con un album da solista dopo Mind of Mine di Zayn nell'aprile dell'anno precedente, 2016. Ha debuttato anche al primo posto della classifica statunitense col miglior risultato di vendite nella prima settimana per un album di debutto di un artista maschile britannico. Noi ci sentiamo Sign of the Times.

0: ha questo modo di cantare che talvolta sembra svogliato, capito? E infatti anche la canzone numero uno, diciamo, di sempre, As It Was,
1: eccolo lì, anche l'altro, rifallo, As It Was, come lo fa lui?
0: As It Was,
1: vedi?
0: Perché si stanca, lui si stanca con la strofa, capito? Cioè la strofa in cui è bello carico, arriva il ritornello e è un po' sfasteriato, capito?
1: Certo.
0: As It Was, però questo modo di cantare evidentemente funziona, perché As It Was è il brano solista più longevo al numero uno della Billboard Hot 100, la classifica americana, perché è stato numero uno per 15, signore, e dico 15 settimane consecutive. Record di streaming, poi il suo Love on Tour è tra i 5 tour più redditizi di sempre, l'album Harry's House ha vinto il Grammy come album dell'anno, insomma è un ragazzo che poi c'ha anche altri record, ma dovremmo stare fino a domani. Tra lui e Djokovic, diciamo, sono quelli che hanno vinto di più nella storia, trofei e classifiche. RDS Music for You. Music.

0: noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani per un'altra puntata del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Abbiamo dato tutto quello che avevamo oggi tra cabaret, giochi, divertimenti e rock and roll. Domani invece ci aspettano come cose principali, tu che ti ricordi tutto.
0: Ci sarà la parola Impossible.
1: Vedete, la vedete.
0: Ci sarà l'ora interattiva, ci sarà Daniele Doesn't Matter, ci sarà un'altra manche di Vai con Riff, parleremo di musica e di tanto altro.
1: Pensate, e in più ci sarà ogni tanto anche qualche disco. Ciao.
0: Tra una cosa e l'altra.
1: Buona serata ai nostri registi di oggi, tra cui Andrea Severini, che ha chiuso alla grande il nostro appuntamento.
0: Baci. Anche la

0: ricordi,
1: emotion and memories,
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio fai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara, buonasera e ben ritrovati in redazione a Cristiano Di Cosimo e al direttore Enrico Mentana.
6: Buonasera, notizia di questi minuti, il DL carburanti approvato dalla Camera diventa quindi legge. Antivirus, sta bene il 25enne calabrese in isolamento in provincia di Reggio Calabria, i suoi campioni biologici inviati allo Spallanzani di Roma. Il giovane insieme ad un altro marittimo è stato sullo stesso volo della donna olandese poi deceduta. Electrolux, azienda convocata al Mimit il 25 maggio, il piano di ristrutturazione che prevede la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi con 1700 esuberi, criticato anche dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
7: Il piano è inaccettabile, affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile. Il contesto è sfidante e lo dimostra la chiusura che l'azienda ha già fatto di altri stabilimenti in Europa, i lavoratori e gli stabilimenti.
6: A Prato un 23enne ferito gravemente a coltellate, ha tentato di difendere una collega, due fermati, un 16enne italiano e un sudamericano che avrebbero molestato la donna e cercato di rapinare la vittima. Lo sport, tennis internazionale d'Italia, Jannik Sinner ai quarti, ma c'è l'impresa di Luciano Darderi che supera 1-6, 7-6, 6-0, il tedesco Zverev, numero 3 al mondo. L'altoatesino si è aggiudicato il derby italiano contro Andrea Pellegrino 6-2, 6-3, eliminato Lorenzo Musetti. Calcio, alla vigilia della finale di Coppa Italia Inter-Lazio, la prefettura sposta il derby della capitale a lunedì sera. Si oppone la Lega Serie A, pronta al ricorso al TAR. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buonasera Enrico.
8: Buonasera Cristiano, parlo proprio di questa vicenda che incrocia tante cose, il governo, la dirigenza del calcio e anche evidentemente le prefetture, perché come si sa attorno al derby di Roma tra le due squadre Roma e Lazio si è innestato un braccio di ferro. La Lega Calcio vuole che quella partita si disputi insieme alle altre che riguardano squadre che sono in lotta per un posto nella Champions League. Ce ne sono tre in palio oltre a quella dell'Inter che come si sa è già campione d'Italia, e quindi sia l'incontro del Como sia l'incontro del Napoli che ieri sera ha perso in casa col Bologna e quindi non ha ancora la certezza dei punti necessari per essere in Champions pur essendo ancora secondo. Milan, Juventus e Roma appunto devono giocare contemporaneamente. La Lega Calcio ha deciso che questo avvenisse domenica pomeriggio, all'ora di pranzo, alle 12:30, tutte le partite in contemporanea. Invece la prefettura di Roma ha deciso che il derby di Roma si gioca lunedì sera alle 8:30 praticamente, in prima serata, come ormai nella calendarizzazione filo televisiva diciamo di molti. Ebbene, questo porta anche al fatto che tutte le altre partite vadano in contemporanea a lunedì sera, ci perdono le squadre, i tifosi, il mondo del calcio, la possibilità di trasmettere in realtà alla stessa ora in cui come ovvio ci sono altri programmi televisivi, insomma c'è un danno per quasi tutti. E tutto questo avviene fra l'altro dopo che le partite in notturna tra Roma e Lazio si era detto non si darebbero, si sarebbero dovute più disputare perché c'erano stati incidenti. Ebbene, quindi la decisione della prefettura, che è soprattutto determinata dal fatto che c'è la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis, riesce a non soddisfare nessuno e a essere un po' cervellotica, se mi posso permettere, perché francamente non si capisce cosa vuol dire non riuscire a mettere insieme una partita di calcio 5 ore prima con 70.000 tifosi e un incontro che avrà al massimo della capienza 15.000 spettatori, la finale appunto degli internazionali di tennis, dando per certo che ci sia anche Jannik Sinner, quindi grande partecipazione. Ma non siamo davvero in grado di gestire nella capitale d'Italia tutto questo? Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Let's go, quasi le 19:05 minuti. Volevo riallacciarmi un attimo a quello che ha detto il direttore Enrico Mentana. Chissà se la capitale è pronta a tutto quello che sta succedendo, come diceva lei giustamente, ma sappia che per di più è tutto attorno a casa di Mauro Casciari.
9: E anche non distante dalla 7 dall'ufficio di Mentana, perché siamo tutti
5: lì, tutti lì. Sì, quindi sì, nel caso abbiamo direttamente Mauro che ci tiene aggiornati.
9: Se non arrivo alle 7 di sera vuol dire che sono bloccato lì.
5: Ciao Mauro, buonasera.
9: Ciao Chiara De Pisa, amici. Lei a Milano invece è lontana da tutto, noi siamo nella capitale e chissà voi dove siete che ci ascoltate in giro per il mondo,
5: che
9: per
5: bello.
9: L'Italia.
5: Bravi, riempitevi gli occhi.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi
10: e le tue emozioni
11: con un successo

0: Rolling Stones, The Colors su RDS, grazie a Maurizio Rocca che ha mixato quattro grandi successi, perché questo, anche questo è il suo lavoro.
1: Ma io ho un paio di domande sul lavoro. Come cambia il lavoro? Quali sfide attendono imprese e lavoratori?
0: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Tre giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
1: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
0: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Tetherhead. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82. 2.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.

0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così comodo. La spesa online fatta da chi ti conosce.
1: 19:23, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.

0: era questa? Che canzone era?
1: 100% di ogni successi RMS.
0: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
2: Ovviamente un grande successo.

0: amici dalla Norvegia, i Metcon su RDS con Ray Dalton, 100% grandi successi. Don't worry, amici, dalle 19 alle 22 c'è la Chiara De Pisa e il Mauro Casciari. Don't worry,
1: e don't worry perché stasera c'è anche Francesco Cadente.
2: Ciao.
1: Con questa voce soave ci apprestiamo a dire ai ragazzi che, ma soprattutto ai genitori, mi sa che sono stati stanziati circa 300 milioni di euro per il piano estate.
2: Sì!
1: Quindi allora, in soldoni, ragazzi, non fatevi prendere da un attacco di panico, perché troverete un sacco di titoloni anche sui social che dicono che le scuole rimarranno aperte anche d'estate. È vero, però, va fatta chiarezza, secondo me, su questo punto.
0: Perché, Chiara fa chiarezza, vai.
1: Il ministro Valditara ha firmato questo stanziamento di 300 milioni di euro, l'ha appena annunciato, tra l'altro riprendendo degli esperimenti, tra virgolette, fatti anche da governi precedenti, per cui le scuole rimangono aperte anche d'estate, ma vanno a creare delle situazioni che possono ovviare al problema del costo dei centri estivi.
0: Ok,
1: perché all'interno di questi di queste scuole ci saranno dei progetti che possono essere sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, ma anche potenziamento didattico, quindi qualcuno dovrà anche mettersi a studiare, ma non è detto per tutti, dipende da struttura a struttura, perché ovviamente ogni scuola ha dei soldi, insomma, che può utilizzare, e li utilizza come meglio crede per il proprio istituto.
0: Ah, mi piace, perché prima di tutto è una caratteristica quasi solamente italiana avere 3 mesi di stop delle scuole, nel senso che nel resto del mondo sono divisi i giorni di vacanza, 2 settimane qua, sì, 2 settimane là, 2 settimane qua, però questo è una scelta. Mi piace pensare che la scuola, che è comunque una struttura funzionale, no, non sia lasciata in disuso per 3 mesi, insomma, mi piace pensare che possa essere utile, è un'economia di scala che ci sta, insomma.
1: Anche perché credo che, adesso vado un po' a memoria, mia madre era una professoressa, ma quando io l'andavo a trovare, cioè d'estate, c'era la scuola quasi sempre aperta, anche se ovviamente le lezioni erano finite, eccetera, eccetera, quindi comunque la struttura rimane aperta, e credo che potrebbe essere un buon modo. Ovviamente uno deve aver voglia di lavorare d'estate, ci mancherebbe altro, per far lavorare tanti anche come insegnanti o comunque delle persone che vogliono fare dei corsi, che vogliono fare qualcosa per i ragazzi, o comunque per iniziare un percorso di formazione e di insegnamento.
0: Anche diverso da quello che si fa durante il resto dell'anno, no? Per esempio, io da piccola alle elementari, però nel resto dell'anno, mi divertivo molto a fare, facevamo cinema col professor Frondini, che era ancora comunque un teatrante famoso in Umbria, e quindi mi divertivo, ci divertivamo a fare cinema dal

0: passo uno muovendo le cose, cioè, era molto molto bello, mi piacerebbe che
1: sì sì no, si possono fare tatuare. È appena arrivato un messaggio che dice: meno male che decide il collegio degli insegnanti quando non vogliono la scuola aperta, la scuola non è il campo estivo. Meno male per alcuni, perché è proprio questo il punto, no? Che ci sono tanti genitori che lavorano e hanno difficoltà serissime nel scusatemi il termine, dove metto i figli.
0: Sì, sì, ho tutto i soldi, raga, non è che, cioè, campo estivo costa, non è che li lasci in mezzo a un campo,
1: esatto,
0: vuoto.
1: Esattamente, quindi la scuola è comunque un ambiente che il ragazzo o la ragazza conoscono,
0: certo,
1: e in cui possono implementare delle attività che magari hanno fatto durante l'anno. Quindi sì, è vero, non è un centro estivo, per fortuna, nel senso che per tutti ci sono più possibilità di poter fare cose interessanti durante,
0: guarda,
1: l'estate.
0: Dai messaggi già vedo, scrivo dalla Sicilia, scuole in Sicilia ad agosto senza aria condizionata. E vabbè, adesso abbiamo scatenato il putiferio, però volevo, io posso chiedere una cosa? Guardando indietro, ma anche, lo chiedo anche ai ragazzi che ci ascoltano, che magari hanno 15 anni, 20 anni, oltre a chi ne può avere fino a 100, cioè qual è l'attività scolastica fuori, diciamo, dalla norma che vi è piaciuta di più nella storia della vostra vita, capito?
1: Certo, qual è? Raccontatecelo al 388 22 388 22 tramite messaggio audio WhatsApp. Per quanto riguarda l'aria condizionata, io spero ci abbiano pensato.
0: Spero di sì, altrimenti ci vogliono comuni immortali per sopravvivere.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, comune.

0: Podes nhar aos. Volevo vedere quanto resiste la povera Chiara De Pisa prima di dire qualcosa mentre io sgnaravo.
1: Io ti lascio fare, maestro. Ci mancherebbe altro.
0: I matti, su RDS.
1: Senti un po', allora abbiamo lanciato questa cosa. Abbiamo detto delle scuole aperte anche d'estate. Poi dopo andiamo a fare una piccola. Andiamo a specificare una cosa. Ma è arrivato un messaggio che era troppo carino.
2: Io sono uno studente, faccio la prima media. Ma pure d'estate possiamo un po' riposarci? Io voglio che la scuola d'estate ci fa riposare, non che ci dobbiamo andare. Poi fa troppo caldo, io voglio andare in vacanza d'estate.
3: Vai a scuola e non rompere!
4: No! No!
3: Bravo, Suga! No, bravo!
1: Ti mandiamo un bacetto, questo è uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo preso dal loro spettacolo. Sì. Ripetiamo bene, ascolta bene, perché non è che devi andare a scuola a studiare. Diciamo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di euro per le scuole, per garantire le risorse per organizzare attività di potenziamento didattico, ma anche, come si suol dire, ludico ricreativo. Ok? Quindi se i genitori devono lavorare, possono comunque contare anche sulla scuola,
0: anche d'estate, sulla struttura scolastica d'estate. Anche d'estate.
1: Sì.
0: A tal proposito, tanto ti salutiamo ancora.

0: Che sei stato simpaticissimo e c'hai anche una bellissima voce, secondo me potresti fare teatro. Proprio di attività scolastiche particolari vi stiamo chiedendo, cioè qual è quell'attività che avete fatto da poco, oppure 20, 30, 40 anni fa, che non era solita essere presente nella, insomma, nell'ordinamento scolastico, che avete fatto e ci wow, che bello!
1: Esatto, magari diamo qualche spunto per quest'estate. 38822 38822, messaggi audio WhatsApp.
2: Vai a scuola! E non rompere i po'!
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
5: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di RDS.it
3: o sulla nostra app.
7: Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: E mio nipote.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto.
12: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
12: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
16: Ulisse, ho voglia di navigare.
17: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
16: No, voglio navigare con il gigante.
17: Oh.
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
1: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
20: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: E adesso alle 19.47 ci colleghiamo col traguardo, dove c'è Tribi Meteo che ci parla di quello che accade domani. Sentiamo.
21: Ci attende un mercoledì con tempo instabile al centro-sud, piogge temporali sparsi per l'avvicinarsi di una perturbazione dal Mediterraneo. Meglio invece al nord, con sole prevalente, un po' più di variabilità solo sull'arco alpino, specie rilievi alpini occidentali. Le temperature saranno in generale diminuzione. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Grazie a Trevi Meteo e grazie a voi che ci state raccontando delle attività particolari che facevate a scuola.

0: non cercare la playlist perfetta.
1: Vivila con RDS 100% grandi successi.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

forza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere.

0: Giovanotti, le canzoni su RDS con Mauro, Chiara e Francesco. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Chiara, sei splendida, faccio l'ascoltatore tipo. Anche se devo dire, questa sera sul 265 della TV ti vediamo un po' troppo coperta, ma ci sono ancora due ore.
0: Il pizzo.
1: Lo so. Ci sono ancora due ore.
0: Sono Emiliana, le compliche.
1: Però... Facevi pizzo alle elementari, sai che si fanno anche cose di cucito.
0: No, non l'ho fatto. La mia nonna mi aveva insegnato a cucire, ma a scuola no. Non facevamo una cosa che era molto bella, che era interpretazione della musica all'elementare, cioè la mia maestra ci metteva tutti sdraiati con la musica, metteva della musica classica e diceva: quando ve la sentite alzatevi e ballate o muovetevi come vi pare, interagite anche con gli altri, poi alla fine ci si raccontava quello che avevamo vissuto, quindi io magari interagivo con te, per me eravamo, che ne so, due mucche, per te stavamo interagendo ed eravamo due persone che andavano a fare la spesa, capito?
1: mi piace
0: era molto bello, molto bello.
1: Sentiamo che cosa ha lasciato la scuola ai nostri ascoltatori.
2: Dai! Ciao ragazzi, io un'attività che mi ricordo quando andavo alle medie, che mi è piaciuta tantissimo, ho creato una scenografia con la professoressa di arte.
0: Bello.
2: Per una rappresentazione teatrale. Erano tutte figure medievali con i classici costumi, avevo fatto delle gigantografie con i personaggi in sottofondo, disegnate, dipinte da noi ragazzi, ed è stato bellissimo.
1: Brava, bravissima arte.
3: Un'attività extrascolastica che ho fatto e che mi è rimasta impressa è stato un piccolo corso sul melodramma italiano dalle origini fino al Novecento, di pochissime lezioni, che mi ha dato l'amore per il canto lirico, al punto che sono anche cantante lirico.
0: Vedi, ti è rimasta questa cosa.
1: Incredibile.
4: Sono Beatrice dal Friuli Venezia Giulia. Nel mio liceo devo dire che era molto molto bello quello che chiamavamo il Fabulous Circus Copernicus. Era un'associazione, diciamo, tutta di attività sportive, artistiche legate ad esse, extrascolastica, soprattutto di musica o ginnastica e simili, e devo dire che molto bello se si potesse in più scuole creare queste associazioni extra.
0: Bello, sì. Super Miraculous Circus Copernico. No, com'è che si chiama?
1: Fabulous.
4: Il mio liceo devo dire che era molto molto bello quello che chiamavamo il Fabulous Circus Copernicus.
0: Ci ho aggiunto roba. Che bello, ragazzi! Bello bello!
1: Bellissimo, veramente complimenti. Ne sono arrivati tanti di spunti, anche chi faceva burattini. Insomma, bello, bello, mi piace. Ce ne sono altre, cadente?
0: No, per adesso.
1: Ce ne sono, ma non c'è.
0: Tu lo sai che anch'io ho appena finito di fare la prof. Te l'avevo detto?
1: Certo,
0: io facevo la prof il venerdì mattina.
1: Per i ragazzi, sì.
0: Sì, alle medie.
1: Sì,
0: è stato bellissimo.
1: Prof radiofonica e di doppiaggio e di dizione.

0: Di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
3: Gli esperti dell'informazione sempre con noi. Buonasera, Cristiano Di Cosimo.
4: Buonasera a tutti.
3: Le notizie adesso su RDS.
4: Hantavirus allo Spallanzani di Roma. I campioni biologici del 25enne calabrese in isolamento in provincia di Reggio Calabria. Sta bene il giovane che insieme ad un altro marittimo è stato sullo stesso volo della donna olandese poi deceduta. La cronaca in gravissime condizioni: il 23enne accoltellato a Prato per aver difeso una collega, due i fermati, uno è minorenne, avrebbero molestato la donna e tentato di rapinare la vittima. Via libera della Camera al primo decreto carburanti che diventa quindi legge. A Londra i laburisti si spaccano sul KO nel voto locale dei giorni scorsi e sulla leadership del premier Starmer. Il punto con Lau Petrilli.
5: Governo in bilico.

0: Londra, anche se Starmer esclude di lasciare Downing Street. Quattro i membri dell'esecutivo che si sono dimessi oggi, esortando il Premier ad agire nell'interesse del Paese e a gettare la spugna. La portata della sconfitta nelle elezioni amministrative della settimana scorsa è stata catastrofica. La posizione dei ribelli, forti dell'appoggio di 81 deputati laburisti usciti allo scoperto chiedendo un passo indietro di Starmer. A sua difesa, appalesando il muro contro muro nel partito, si sono però schierati altri 100 parlamentari. L'instabilità fa male al paese, la loro denuncia. La bufera alla vigilia del tradizionale discorso della corona di Re Carlo, che rimane confermato per la tarda mattinata di domani.
1: Lo sport, calcio, Giovanni Malagò scioglie la riserva, domani mattina presenterà la candidatura alla presidenza della FIGC, secondo fonti di agenzia. E in attesa della finale di Coppa Italia di domani, Inter-Lazio, nero-azzurri e biancocelesti al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Intanto la prefettura sposta il derby della capitale a lunedì sera, contraria alla Lega Serie A che preannuncia ricorso al TAR. Tennis, Internazionale d'Italia, Jannik Sinner vince il derby con Andrea Pellegrino, 6-2, 6-3, vola ai quarti, ma c'è l'impresa di Luciano Darderi, che in rimonta batte 1-6, 7-6, 6-0 Zverev, annullando 4 match point al tedesco numero 3 al mondo. Fuori Lorenzo Musetti. Questa è RDS.
2: Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari da Roma e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa da Milano.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, è un piacere, un onore essere con voi anche durante questo martedì, 12 maggio, perché mi 12. Perdo un po', ragazzi, me lo devo, sarà l'età, non lo so, ma me lo devo ricordare, devo guardare, devo leggere, sennò...
2: Chiara, non siamo più dei bambini, abbiamo parlato di scuola poco fa, noi siamo i professionisti della sera, ti piace?
3: Giusto. Che sì, un pochino ridondante, come le mucche di prima, non lo so perché ragazzi mi sia venuto mucche.
2: Forse pensavi dei manzi, non lo so.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo.

0: Olivia Dean.
1: So easy to fall in love su RDS. Mauro Chiara e il nostro Francesco Cadente. Ma in mezzo a noi c'è lui.

0: Sì, ciao Chiara e ciao Mauro. Come stai, Mauro?
1: Tutto bene? No, sto abbastanza bene, sto abbastanza bene. California. Ero un attimo, posso dire, mi sono fatto un tè invece di un caffè, però forse ho esagerato con lo zucchero, credo.
0: Quindi super dolce.
1: Sì, sì, forse un po' troppo.
0: Ti sei glassato la trachea.
1: La peppa.
0: Bene, bene. Cioè, non bene, in realtà male, però speriamo in bene.
2: Black humor di Dani mi fa morire. Di cosa ci parli questa sera?
0: Questa sera parliamo di una notizia che ci fa capire una cosa. Google non vuole più che il telefono sia solo smart, vuole che inizi a ragionare insieme a noi, perché ha appena presentato Gemini Intelligence, ovvero una nuova serie di funzioni AI integrate direttamente dentro Android. Allora, la differenza è che qui l'intelligenza artificiale non vive più solo dentro una chat dove noi entriamo e chiediamo una funzione, diventa una specie di strato invisibile del telefono, capace di collegare applicazioni, informazioni e azioni automatiche. Vi faccio un esempio pratico. Sì. State leggendo un messaggio con un indirizzo, Gemini può proporci mentre stiamo leggendo di aprire Google Maps per aver chiaro dove si trovi questo indirizzo, oppure stiamo guardando la foto di un ristorante e può dire: vuoi che ti cerco questo ristorante, guardiamo insieme le recensioni, ti salvo il posto, vuoi che prenoto il posto tuo? E anche Chrome cambia completamente, quindi arriva una modalità dove puoi parlare con il browser come se fosse una persona, puoi chiedergli di riassumerti un articolo troppo lungo, puoi farti spiegare un argomento difficile, oppure trovare molto più velocemente le informazioni importanti dentro all'interno di una pagina che stiamo visitando. E poi ci sono le funzioni più strane ma anche più divertenti, tipo creare dei widget personalizzati semplicemente scrivendo una frase, oppure un sistema che ripulisce automaticamente i messaggi vocali. Tipo, vi faccio un esempio: avete registrato un messaggio vocale, lo riascoltate e lo avete riempito di pause inutili. Voi gli dite: ripuliscimi questo messaggio, in automatico toglie gli spazi inutili, elimina gli M, e voi poi sembrate degli ottimi
1: conduttori radiofonici.
0: Conduttori radiofonici, esatto, mentre mandate i messaggi audio. E quindi la domanda è sempre quella: però siamo pronti a delegare sempre più decisioni all'intelligenza artificiale in cambio della comodità? Perché il rischio è che tra qualche anno non saremo noi ad utilizzare il telefono, ma sarà il telefono a organizzare la nostra vita e saprà sempre più cose di noi. E questo è un tasto che so che è molto importante per Chiara, che ha paura di questa
2: cosa. Lo stai chiedendo a me, la risposta è abbastanza ovvia, ovviamente. No, ragazzi, mai. Anche perché secondo me si smette di pensare. Cioè, non lo so, mi dà quell'idea lì, cioè che si atrofizzi il cervello a un certo punto, perché piano piano lo stiamo usando sempre meno. Cioè, lo usano tantissimo quelli che progettano queste cose, e tutti gli altri invece piano piano cominciano a non fare cose.
0: Guarda, Chiara, ti faccio concludo dicendo questa cosa.
2: Sì.
0: È verissima questa cosa. No, non è una mazzata, è il mio punto di vista. È verissima questa cosa, è un po' come la calcolatrice. Sì. Quando è arrivata la calcolatrice abbiamo detto: smettiamo di contare, lo farà la calcolatrice per noi. Però alla fine della fiera abbiamo automatizzato un conteggio tramite questo dispositivo, e sì, magari non sapremo più fare i calcoli, ma abbiamo la calcolatrice.
2: Ti faccio io una domanda: quando non ti ricordi qualcosa, dici aspetta che ci penso, vai a vedere su Google?
0: Vado a vedere su Google, chiaramente. Chiedi alla persona sbagliata.
2: Hai ragione.
1: Grazie, Daniele. Doesn't matter. Io devo presentare fra poco Gail. E il titolo è A, B, C, D, E, F, U.
2: Quindi
1: io mi ricordavo fino alla F e poi non mi ricordo più, ho sbagliato.
2: Ah, ok, l'ha letta, quindi sì, si è fatto aiutare. Sì. Grazie Dani per essere
0: Ciao,
2: stato con
0: ragazzi.
2: Noi.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Fulminacci, maledetto me.
2: Eri pazza di me. Ma cos'è successo all'amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: Vacci Piano, Emma featuring Arcomi, che non è Arcomi featuring Emma, cioè è Emma che ha chiamato Arcomi e gli ha detto: ehi là, vuoi fare un featuring con me? E non viceversa.
1: Ma tu lo sai
0: molto.
1: Perché si chiama Arcomi?
0: Perché si chiama Mirko,
1: esatto.
0: Arcomi. E quindi Maem si dovrebbe chiamare Emma, però quando farà il featuring al contrario sarà Maem.
1: A me verrebbe già il contrario. E dunque sì, dopo questo momento di grande cultura musicale vorremmo portarvi, traghettarvi verso la notizia surprise surprise.
0: Però Chiara, io tocca a te, vero?
1: Sì.
0: Tu con il perfido cadente in regia contro me e gli ascoltatori,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Però
1: giusto.
0: Prima, per scaldarci, possiamo avere dei successi mixati?
1: Sì,
0: grazie,
1: assolutamente.
0: Grazie.
1: Il problema è che probabilmente ne dovrò cambiare due o tre di surprise, perché non so se esista materialmente un indizio per farti arrivare a soluzione. Comunque, adesso vediamo.
0: Abbiamo

0: 1973, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
2: Mi disdice adesso, purtroppo non l'ho posto.
1: Veramente,
2: ma lo faccio? Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
0: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto Fragole e Limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
12: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
11: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
12: La mia moglie è partita.
13: Sì, è venuta a salutare il bambino.
11: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio. Solo a maggio al cinema.
14: RDS presenta 4 successi mixati di JJ Carrozzo. Solo sulla Radio 100% grandi successi.

0: Era un film like dancing su RDS alle 10.38. Buon martedì sera.
1: Dove siete? Che combinate là fuori, amici e amiche di RDS? Sentiamo un po' di voci.
2: Qui Vigiano, sono con Francesco che vive a Milano, ma è di Vigiano ed è tornato per trascorrere una settimana qui con la famiglia e gli amici.
1: Bene.
2: Sfortuna ha voluto che io nel frattempo mi sia infortunato.
1: Malissimo.
2: E quindi niente, sono in stampelle e lui mi va scarrozzando a destra e a manca per il paese. E a tenerci compagnia anche questa sera c'è RDS. Un saluto a tutti e uno splendido proseguo di serata.
1: A te,
0: grazie,
1: a voi.
0: Grazie, un abbraccione.
1: Potrebbe essere un tuo amico.
0: Non sei neanche detto come ti chiami. Sono qui con Francesco, ma tu chi sei?
1: C'è del depistaggio evidentemente. Siete tutti e due acciaccati sempre, vedi?
0: Sì.
1: Per dire.
0: Che acciaccati? Non è che vado in giro con le stampelle.
1: Ma
0: oh,
1: tu così
0: chi
1: sei
0: è?
1: In piena forma?
0: Così. Hai capito?
1: Tornata.
0: Simpatico?
1: È così.
0: Questo è comitato accoglienza.
1: Pensate.
0: Dovrei mancare più spesso.
1: Ragazzi, il budget è aumentato da un giorno con l'altro.
0: Penso.
1: È così.
2: Qui Vigiano.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
0: Hai voglia di un po' di mistero?
1: Dipende.
0: Un po' di UFO?
1: Cioè, mi devo
0: oggetti volanti
1: o
0: non identificati?
1: Non cosa?
0: Sei identificati?
1: Va bene.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
1: Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo al polso.
1: Saif, buona domenica.
5: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Sì, Coldplay su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Lo sapete che siamo qui anche per un motivo preciso. Non dobbiamo andare sulla luna, non dobbiamo andare a caccia di alieni o di UFO, ma stasera forse c'è da cambiare idea.
1: Forse sì, perché sapete che a casa RDS potete ritrovare anche il meglio della diretta del giorno, se vi siete persi qualcosa, ovviamente su RDS, quindi questa sera abbiamo scelto per voi Anna e Sergio con la professoressa Elena Pettinelli per farci raccontare a proposito di UFO.
2: Aia. In questi giorni sono stati rilasciati quelli che il Pentagono pare avesse secretato negli ultimi anni, che sono dei files inerenti a avvistamenti di Unidentified Flying Object,
3: esatto.
2: Quelle che noi diciamo UFO. Noi
3: e ci sono pure le foto fatte da ufotografo.
2: Ufotografo, vabbè. Sergio, cerca di essere serio, che la questione è importante. Queste foto sono davvero particolari,
3: sì.
2: Perché mostrano quelli che vengono chiamati degli oggetti volanti non identificati,
3: esatto.
2: Che sono stati avvistati nei cieli di tutta la Terra, ma addirittura durante le missioni Apollo, che pare che gli astronauti abbiano visto questi bagliori e queste cose. Il fatto è che sì, sono strane, ma non c'è una spiegazione.

0: È così, no, professoressa Bettinelli?
1: Ci sono tanti avvistamenti, questo è vero, ci sono tanti fenomeni che non capiamo, ma questo non vuol dire che siano extraterrestri che si fanno una passeggiata nel sistema solare. Probabilmente sono fenomeni, sono anche, non lo so, asteroidi in entrata sulla Luna, no, perché non c'è l'atmosfera, ma sulla Terra sì. Ci possono essere tutta una serie di fenomeni che creano luce, bagliori. Ok, e quindi sì, l'hanno fotografati, sappiamo che ci sono, ma a volte sono fenomeni che poi scopri come vengono fuori, quindi un po' di calma.
0: Qual è voi siete scienziati e ricercatori, qual è il vostro atteggiamento rispetto a questi fenomeni? Che questo è importante, noi ci possiamo credere o non credere, ma siamo comuni mortali, voi li avrete studiati, ve ne siete fatti una ragione, qual è l'atteggiamento della comunità scientifica?
1: Allora, non è sempre facile studiarli, perché magari c'è un fenomeno estemporaneo e non fai neanche in tempo a registrare qualcosa, quindi è difficile da questo punto di vista. Uno dice, vabbè, ho visto un bagliore in cielo, possono essere tante cose, ok? Che non sono soprannaturali, che sono fenomeni atmosferici, che appunto c'è interazione con meteoriti o cose di questo genere. Quindi c'è un atteggiamento per cui lo scienziato se lo studia il problema, non ha paura di studiarsi il problema, ha un modo per studiare il problema che è un modo rigoroso, quindi se c'è il modo di studiarselo lo studiamo, a volte non fa in tempo a fare niente sostanzialmente, quindi è difficile, sai, una fotografia può essere può avere tanti aspetti che non ti danno informazione in reale, quindi in realtà, quindi è difficile. In generale, secondo me, la comunità, se deve pensare a presenze, diciamo, nell'universo di altra vita, è probabilmente molto unita nel pensare che ci sia.
2: Sì.
1: Questo significa che noi vediamo una striscia nel cielo e pensiamo che sta entrando un disco volante o cose di questo genere. Tantissime.
2: Se trovate tracce, fatecelo sapere.
0: Ma no, ma lo vedi come sono scettici? L'hanno guardato queste foto e hanno detto: sì, vabbè, abbiamo altro da fare, abbiamo altri problemi. Questo è quello che hanno pensato. E così è andata.
2: Grazie alla parte buona della famiglia Pettinelli. Grazie,
0: ciao,
2: prof.
0: Elena, un abbraccio.
1: Un saluto a tutti. Buon lavoro. Buona giornata.
3: Mamma mia, io comunque ho sempre sognato di vedere un UFO da piccola, cioè guardavo nel cielo apposta sperando di vedere qualcosa di strano.
2: Ma perché non gli mandi la posizione?
3: Alieni, cose.
2: Magari vengono a recuperarti,
3: invece,
2: no?
3: Qua l'unico alieno.
4: Ciao ragazzi,
2: che cosa?
4: Io vi sto ascoltando e vi devo dire che Jason è veramente bello.
2: Là,
4: ma sembra un alieno da quanto è bello.
2: Come sembra un alieno?
3: Ma questi messaggi sono ma chi manda questi messaggi?
2: Cosa vuol dire sembra un alieno? No, voglio. Mi dai nome e cognome?
4: Ma sembra un alieno da quanto è bello.
3: Da quanto è bello,
2: quindi
3: talmente
2: è una cosa
3: bello.
2: Positiva.
3: Dovrebbe.
2: Non lo so, non l'avevo capita così. Non lo so.

0: Allora, possiamo dire di aver sbloccato un nuovo personaggio all'interno di casa RDS dopo la Miss, che sì, sarei io.
1: Vabbè. Ma sembra un alieno, da quanto è bello.
2: Grazie mille.
0: Abbiamo l'alieno
2: di cuore.
0: Jason Gagliani, che per la sua bellezza è talmente oltre la media naturale degli uomini che è alieno.
2: Mi piace tantissimo quando esageri così spontaneamente, veramente.
0: Però sembrava vero.
2: Sembrava tutto naturale così. E invece?
0: Invece è così.
2: Invece è così, pensa a te.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
4: Buonasera, antivirus in apertura, test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, la donna che poi si era spostata a Messina e ora in ospedale per una polmonite, si attende l'esito delle analisi. Il Ministero della Salute rende poi noto che è stato rintracciato a Milano un britannico considerato a rischio, avendo viaggiato con una persona contagiata. L'uomo è stato messo in quarantena al Sacco. In Francia ricoverate 22 persone entrate in contatto con positivi ricoverati. La situazione è sotto controllo, ha però assicurato il presidente Macron, invitando però ad un maggior coordinamento internazionale sulla questione. In un modo o nell'altro vinceremo il confronto con l'Iran. Poi le parole di Donald Trump per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Prezzi del petrolio in forte rialzo oggi a New York, $102 per un barile di greggio, il Brent supera quota 107. Poco fa la chiusura nell'azionario di Wall Street, il Dow Jones in crescita dello 0,11%, Nasdaq in calo invece meno 0,71%. Famiglia nel bosco, no al ricorso di Catherine Birmingham, la donna non può tornare nella struttura di Vasto che ospita da novembre i 3 figli, lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sport tennis, a Roma si gioca l'ultimo ottavo, a Medvedev il primo set con Tirante, Pellegrino KO, derby italiano bel pomeriggio a Sinner, impresa di Dardari che passa il turno battendo in rimonta il numero 3 del mondo Zverev, invece Musetti è stato eliminato. Questa è RDS.
5: Let's go, le 11:03 su RDS, buona serata, buon martedì 12 maggio.
3: Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, buon Francesco Cadente in regia.
6: Ciao.
3: Famigliola al completo, sì. Ci trovate anche lì sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure tutto ciò lo sapete molto bene, accade anche tramite l'app ufficiale di RDS.
5: Tutto free,
3: tutto gratis.
5: Se ci ascoltate, ci portate con voi e se volete potete raccontarci come sta andando la vostra serata sull'app oppure al 388-22-388-22, noi raccogliamo le vostre storie, così poi potete ascoltare la vostra voce nel corso del programma.
3: Ecco, guardandoti bene bene adesso sul 265.
5: Cosa c'hai da dire?
3: No,
5: cioè, non è proprio.
3: Se hai qualche segreto per questa eterna giovinezza che risplende così nel tuo viso stasera,
5: mamma
3: per
5: mia,
3: dire
7: di ogni ora.
8: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con il successo.

0: passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di R.

0: e Doci Runway su RDS. Chiudo la nostra sequenza mixata alle 11:15.
1: Siamo pronti per scoprire i segreti di eterna giovinezza. Lei poi che no, è un po' di spicco, certo, l'emblema di questa community. È vero, scusa, no?
0: L'emblema dell'eterna giovinezza. No. Quelli sono i millennials, secondo me, comunque.
1: Però,
0: di cui faccio parte.
1: Facendo Radio Verità, no?
0: Sì.
1: Tu sei sempre quella che dai consigli, guarda la pelle, okay, guarda quelle cose lì, come tenersi giovani. Ma ci sono anche delle altre attività, qualcosa di un po' più concreto, no?
0: Certo, avercene, ne abbiamo, ne parliamo tra poco. Prima di tutto, però, dobbiamo anche scoprire quali sono i pezzi più venduti in Europa.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi

0: Grandi successi.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
0: RDS Eurochart.
4: I grandi successi, i grandi più venduti in Europa.
5: Ciao a tutti, da parte nostra Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti, ma anche quelli più ascoltati in Europa. Andiamo per gradi, partiamo dal basso, dalla 9 alla 10 con Bruno Mars e la sua I Just Might. Al contrario, ne conquista uno dalla 10 alla 9, Dominic Fike con Baby Doll, ma ci fermiamo lì. Subito la numero 8, rimane invariata la posizione di Dave & Tams con Rain Dance.
6: Tra l'altro il 7 marzo si sono esibiti insieme per la prima volta con questo pezzo Rain Dance, Dave & Tams, davanti a 20.000 persone alla O2 Arena di Londra. Intanto Dave ha appena concluso la Lega Europea del suo tour nelle arene, ha fatto febbraio e marzo 2026, poi proseguirà in estate con tante date in Australia a giugno come headliner ai festival Reading e Leeds. Ad agosto alla numero 7 Pink Panthers.

7 perde invece un gradino Ray, scende dalla 5 alla 6 con la sua Where is my husband, la segue a ruota anche Zara Larsson e passa dalla numero 4 alla numero 5 con Lush Life, tra l'altro pezzo del 2015 tornato in hype grazie ai social, in particolar modo su TikTok e tantissimi video condivisi. Colpo di scena, perde la numero 1 Olivia Rodrigo, arriva alla 4.

Rossi, ex numero uno, la sua Drop Dead. Intanto l'attesissimo terzo album in studio You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love uscirà ufficialmente il 12 giugno 2026. Olivia Rodrigo tornerà in Italia anche per due serate consecutive all'Unipol Dome il 27 e il 28 aprile 2027, insomma ne manca ancora un po'. Alla numero 13 Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream sul terzo gradino del podio. Possiamo dire anche per questa settimana la medaglia di bronzo è salva, se la tiene ben stretta, non la molla proprio.
1: Si è riconfermato la terza posizione della settimana scorsa, quindi si sta andando molto bene. Allora dobbiamo però adesso scoprire qual è il pezzo, insomma il singolo più venduto in Europa.
0: Chi si nasconde tra il primo e il secondo posto di questa top ten? Da un lato si schiera Tame Impala con Dracula
1: e dall'altra parte c'è Justin Bieber con Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: Non si arresta l'effetto Coachella, questi sono i risultati. Justin Bieber e Nicki Minaj, la loro Beauty and the Beat è il singolo più venduto in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Apple, Disco Machine, su RDS, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, un po' di metodi per non invecchiare.
1: Sono già gli applausi, mi avete cominciato, ci sono già gli applausi, senti un po' che roba.
0: È così.
1: Allora, sì, metodi per non invecchiare, iniziate a pensare se c'è qualcosa che fate anche per mantenervi giovani, perché vogliamo rubarvi un po' di segreti.
0: Un'attività,
1: tra poco,
0: qualcosa di particolare. Nel dubbio ne hanno parlato anche questo pomeriggio i peggio, sentite.
2: È un metodo per non invecchiare. Petra ha scovato questo, vista comunque la senilità incipiente dei due conduttori.
3: Ce ne stiamo peraltro rendendo conto non poco in questo periodo della nostra vita.
2: Stiamo cercando metodi per non invecchiare.
3: Esatto.
2: Io mi sono dato allo sport, ma non è tanto, cioè funziona ma non tanto.
3: Però ne fai molto più di me.
2: Però i risultati non si vedono.
3: No.
2: Poi.
3: E su quello però hai visto bene, io invece ho scelto un'altra strada e comunque, visto lo sforzo che hai fatto tu e il risultato,
2: esatto,
3: ho fatto
2: è
3: bene.
2: Meglio, è meglio quella che hai scelto tu.
3: Che cosa rallenta l'invecchiamento? La lettura, la musica. E l'arte.
2: E l'arte.
3: Cioè, è stato fatto questo studio in Inghilterra e hanno proprio scoperto che, ad esempio, svolgere un'attività artistica almeno una volta alla settimana fa invecchiare più lentamente del 4% rispetto ad esempio a chi...
2: Vabbè, attività artistica in generale.
3: Quindi tu su quello sei a posto.
2: Ma allora, non lo so.
3: Arte ne fai tanta.
2: Sì, però viaggio un po' troppo
3: teatro.
2: E mangio male, quindi non so se... E si dorme poco, quindi non so se non si invecchia in questo periodo. No. Però andando sul lungo, se tu ci fai caso, spesso notiamo come dei grandi artisti che sono in là con l'età,
3: certo,
2: tu dici, ma cavolo, ma sai che non li dimostra?
3: È vero.
2: Perché evidentemente tieni, vabbè, si dice una battuta.

0: Se ci state raccontando i vostri metodi per cercare di contrastare l'invecchiamento, insomma piccole cose da fare un po' tutti i giorni per sentirsi meno
1: giovani, dai,
0: sì, per sentirsi più giovani,
1: freschi,
0: sì.
1: Chi c'è?
2: Ragazzi,
1: chi c'è?
2: Metodi per non invecchiare sono alla portata di tutti.
0: Ok, sì.
2: Anzitutto mangiare poco e sano.
0: Certo. Ok, sì,
2: poco e sano, unendo anche il digiuno intermittente.
1: Okay. Non lo so.
2: Poi una attività sportiva regolare.
0: Ok.
1: Bene.
2: E poi anche un po' di sesso.

0: abbiamo pensato con la leva?
1: Quante volte a settimana? Una, due, tre, quattro volte, perché anche lì anche fa la differenza.
0: Dopo i pasti.
1: Tipo le pastiglie.
0: Due, tre volte a settimana, certo, dopo i pasti.
1: Certo. Con l'acqua naturale, così almeno digerisci.
0: Vabbè, raccontateci i vostri metodi per rimanere giovani per sempre. 38822, 38822.
2: Il meglio di RDS non finisce qui.
3: RDS.
2: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Ufficio Cose Smarrite.
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo, che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
1: Tutte quelle attività che nonostante l'età vi fanno sempre sentire giovani.
0: 38822, 38822, raccontatecelo.
1: Cosa ridi?

0: schiuma, ma non è un sapone.
1: È storia.
0: Non è un sapone. Che cos'è?
2: Abbiamo capito.
1: Storia della televisione, la grande Antonella Clerici. C'è stato questo momento così in una trasmissione del mezzogiorno. Ma siamo qui anche per un altro motivo su RDS, ovvero sentire i vostri consigli su come mantenersi giovani.
2: Dai, chi c'è?
3: Va bene lo sport, va bene l'arte, ma secondo me la cosa che fa rallentare l'invecchiamento è arrabbiarsi di meno. Bravo. E sorridere di più alla vita. Un bacio a tutti, Luca però, da Torino.
1: Bello.
2: Verissimo.
1: Però
2: .
1: Se uno non è portato, è difficile. Certo. Cioè, se sei uno che si arrabbia, che si innervosisce, che magari vede il bicchiere mezzo vuoto.
2: Un po' fumantino.
1: No, è difficile. Però
2: si può
1: bel
2: fare.
1: Consiglio, sì.
4: Allora, che dire, io ho 40 anni, anzi 42, scusatemi, ma erano tutti dai 33 in poi.
1: Ok.
4: Grazie a Dio.
1: Che fai?
4: Sono tanti anni che lavoro, a volte da 0 a 4 gradi e qualche volta da meno 24 nelle celle frigorifere. E questo fa rimanere giovane, guarda, lo so per certo.
2: Ma criioterapia.
1: Criioterapia, crioconservazione, noi ci fidiamo, lavorare al freddo, stare al freddo. Stare giovane.
2: Ma meno 24, scusa, ma tutto congelato così.
1: Però è giovane, vedi.
5: Un elisir di bellezza. È la preghiera tutti i giorni, il Santo Rosario.
6: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleuia, alleluia.
2: Noi qui accogliamo tutti,
1: assolutamente.
2: Poco fa abbiamo così fatto sentire un amico che invece si dà un po' più ad attività fisica intensa.
1: Sì,
2: siamo capiti.
1: Non puoi parlare sull'alleluia dell'attività fisica intensa. Cioè, un minimo di.
2: Sono due fazioni.

0: ragazzi, è per rispetto per tutti.
1: Perché sono due? Una esclude l'altra nel...
0: Capito.
1: Vabbè, non siamo a...
0: tu metteresti insieme le due cose nello stesso momento.
1: No, non metto insieme niente.
0: Ma io proprio mi dissocio totalmente, guarda. Mi cade proprio lì nel più bello. Ragazzi, ma uno come fa, scusa?
1: No, no, ognuno a casa sua, secondo me, è meglio così, va bene.
0: Col proprio rosario, state lì.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: La canzone estiva su RDS.
1: Sentito che anche lei dice alleluia, alleluia,
0: alleluia, alleluia. Sì, chiede anche se mi vuoi più suora porno diva.
1: E allora diciamole tutte, scusa.
0: Parlavamo un po' di cose un po' così sessuali e non solo, ma archiviamo il discorso, no, archiviamo il discorso.
1: Abbiamo archiviato, è finito il budget, ragazzi, non discorso. Potremmo andare avanti ore a parlarne, ma non possiamo farlo.
0: Beh, non vogliamo, allora no, aspetta, non archiviamolo, non... perché qua parlavamo di metodi per restare giovani, per non invecchiare, ragazzi. Abbiamo capito che il sesso sta al primo posto.
1: Sì.
0: Cioè, siete tutti in fase riproduttiva, tipo Ricci. Cioè, la faccia
1: siamo
0: nostra.
1: Attenti,
0: eh,
1: allora.
0: No, per dire.
1: Non
0: qua...
1: guardiamoci troppo in faccia, perché sennò.
0: Qualcun altro ci scrive al 388-22-388-22. Ho 70 anni e dico il sesso. Mediamente lo faccio 3 volte alla settimana.
1: Non ci credo,
0: ai controlli
1: manco.
0: Mi dicono che ho tutto perfetto.
1: Gli esami, tutto a posto.
0: 70 anni, 3 volte alla settimana, sesso bravo. Per tenersi giovani, per tenersi attivi. Vabbè.
1: Cioè, io che ne ho 30, finita la magia. Ho finito tutto. Ma dove devo firmare? Dove? Dove?

0: Charlie Puth su RDS con Jason Gagliari, Miss Elisabetta Sacchi. Chiedo per un amico, sì, possiamo archiviarlo questo argomento a sfondo sessuale?
1: Sì, sì, possiamo, oh, possiamo.
0: Voltiamo pagina.
1: Tra poco però abbiamo delle novità per quanto riguarda i social, perché passate tanto tempo sui social, bene, l'idea di quelli che governano i social è quello di farcene passare ancora di più.
0: Rimanere lì incollati. Sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: con la musica di RDS, 100% grandi successi.
1: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS, buonanotte Lau Petrilli.
2: Grazie, un saluto a tutti.
1: C'è l'attualità in 60 secondi.
2: Antivirus test su una turista argentina ricoverata a Messina con una polmonite, rintracciato a Milano e messo in quarantena al Sacco, un britannico che aveva viaggiato con una donna contagiata dal morbo. Sisma di magnitudo 4.6 poco fa a Teheran, lo riferiscono i media locali, al momento nessuna notizia di vittime o danni. Il confronto con la Repubblica Islamica, pacificamente o no, vinceremo, afferma Donald Trump, che in volo per Pechino ha sostenuto non abbiamo bisogno dell'aiuto cinese. Agguato in Ecuador, nella violenta provincia costiera di El Oro, al confine col Perù, è stata uccisa da alcuni sicari, la giudice Lady Pachar aveva ricevuto delle minacce. Sport tennis 6-3-6-2 a Tirante, Medvedev chiude il quadro degli ottavi del 1000 di Roma, oggi derby Sinner-Pellegrino, vinto dal numero uno del mondo Dardari, ha superato Zverev in rimonta, Musetti KO con Rudd. Per il calcio braccio di ferro, Lega Prefettura sullo spostamento del derby di Roma lunedì sera, mentre Malagò e Abete confermano la loro corsa alla guida della federazione. Playoff di B in semifinale, il Catanzaro che ha battuto l'Avellino 3-0 e la Juve Stabia che si è imposta 1-0 a Modena. Questa è RDS.
3: Let's go, è scattata ufficialmente la mezzanotte, allora buon mercoledì amici e amiche di RDS, siamo sempre noi, Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
1: C'è Francesco Cadenti, regia con noi.
4: Ciao.
1: Senti, ma cosa ne pensi di questi playoff di Serie B?
3: Allora, tutto bello, fantastico, ma stavamo parlando di sesso poco fa.
1: E c'è lo sport?
3: Sì, sempre quello, anche quello da letto a volte, va sempre bene.
1: Cos'è sta?
3: Siamo qui per un altro motivo, parliamo di social.
1: Frizzantino.
3: È così
1: parliamo,
3: ragazzi.
1: Di social.
3: Sarà l'orario, tutto ciò che ci fa rimanere lì incollati a scrollare ore e ore. TikTok...
1: E non sono i nudini,
3: no,
1: stai
3: sono
1: dicendo.
3: Quelli.
1: Ah, okay.
3: TikTok ha messo anche qui la sua firma. Tra poco scoprirete
1: tra
3: perché.
1: Poco...

0: I Just Might su RDS. 14-15 luglio sarà in concerto a Milano, dopo 10 anni torna live.
1: Felice
0: di averlo anche qua in Italia finalmente, eh?
1: Allora, un po' di novità che arrivano proprio dal mondo dei social, dal mondo del web. TikTok, penso che è la parola magica, basta dirlo e parte in play. TikTok l'abbiamo utilizzato forse almeno tutti, no? Una volta nella vita, anche solo uno scroll così. Poi è contagioso, ti viene da rimanere lì nell'app.
0: Sai che a me no, devo dire la verità.
1: Zero totale.
0: Io TikTok non lo apro mai. Cioè, no, no, neanche la. Mentre ho la curiosità continua di aprire Instagram e per assurdo anche Facebook, ma TikTok non mi viene, non lo so usare, limite mio, per carità.
1: Fatto sta che TikTok sta lanciando una nuova funzione chiamata TikTok Go. Della serie TikTok Enterprise, potremmo definirla. Perché l'idea è molto semplice: guardi un video di viaggio, prenoti direttamente dall'app.
0: Ah, ok.
1: Quindi non è che vuole essere soltanto un social network, una piattaforma di video, l'app di intrattenimento. Mm-hmm. Ti vuole proprio far rimanere lì incollato a scrollare, ma con la cosa di possiamo organizzare le vacanze insieme ad amici, parenti. Basta che guardi il video, clicchi e parti.
0: Quindi, poi diventa anche, immagino, una collaborazione con i creator e con i portali
1: sì.
0: di prenotazione di viaggi, perché il creator ti fa il video. Tu clicchi su quella roba lì, puoi prenotare il tuo viaggio direttamente dal video del creator. Il creator si prenderà una percentuale su quella cosa.
1: Una fee.
0: Come venderti, così, no? quasi come venderti un prodotto.
1: Adesso infatti c'è anche la sezione, no? Quella TikTok Shop.
0: Ma che ne sapeva Kesha di TikTok, tra l'altro, che era il 2009 quando uscì questo pezzo.
1: Avrà
0: TikTok
1: preso
0: era
1: dei diritti,
0: un sogno.
1: Qualcosa, no? Boh, avrà preso dei soldi, evidentemente. Fatto sta che sì, adesso è cambiato tutto da TikTok Shop. Vuoi comprare un qualsiasi tipo di prodotto per la casa, per l'igiene, per gli animali, dei videogiochi, basta andare lì, ordini, metti nel carrello e ti arriva a casa. Non lo so, è un po' disturbante, ripeto, parere mio totalmente personale. Quando sei lì che vuoi svagarti un attimo, hai fatto una giornata di quelle intense, vuoi fare una scrollata veloce su TikTok, ormai

0: ormai è diventato impossibile, non riesci a goderti un video di qualche creator che ti racconta un qualcosa di interessante, ti fa vedere un posto magnifico da visitare
1: senza che cerchino di venderti qualcosa.
0: Ciao, sono qui per proporti questo prodotto, clicca nel carrello, ma non voglio comprare nulla.
1: Poi, tra l'altro, rischi anche acquisti compulsivi nel caso, certo, che stai guardando, ah che bello lo comprano e non ci pensi. Chiaro che un viaggio non è come comprarsi una candela, però insomma, e poi il fatto di non uscire mai, ma possiamo un attimino estraniarci da questa roba qua o stare tutto il tempo su TikTok, ti guardi i video, compri prodotti, ti prenoti addirittura le vacanze, mi sembra un po' tanto.
0: Dove vorresti andare, visto che hai detto voglio uscire, voglio andare?
1: Non lo so, alle Maldive, ma no? Guarda,
0: se paghi tu, noi ci accodiamo, immaginavo, porti tutta la community, a noi va bene. Andiamo.

di danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo

0: Miss American Girls su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Ma l'avete sentita la storia del gatto Saverio?
2: Non lo conosco.
1: Il gatto Saverio?
2: No.
1: Allora, se apri social, adesso vi sto influenzando l'algoritmo, quindi probabilmente il vostro telefono capterà gatto Saverio e aprirete Instagram e potreste trovarlo. Comunque, è il gatto di Poppy, siamo nel centro storico di Poppy Arezzo, che è diventato famoso perché è praticamente una content creator, parlavamo di viaggi poco fa, insomma questa ragazza ha fatto un video dove c'era questo gatto, che è un gatto di tutti, ok? C'è un gatto che vive libero, tutti però
2: gli
1: vogliono bene, lo curano, gli danno da mangiare, da bere, insomma gli fanno fare le visite che servono, ed è diventato virale. Questo video ha avuto più di 3 milioni di visualizzazioni e quindi parlavano di questo piccolo borgo vicino ad Arezzo anche su giornali stranieri per il gatto Saverio, che è il protagonista della località.
2: Adesso
1: e del video.
2: Manca solo che scenda in politica pure lui, guarda, con tutta questa propaganda. 3 milioni di visualizzazioni, sì, per un gatto. Però scusa, lei che è intenditrice di nasce influencer inside
1: anche, sì,
2: sa benissimo che tutto ciò che ha a che fare con il mondo animale, soprattutto i gatti, sì, sui social è proprio la combinazione perfetta, no?
1: Ragazzi,
2: registri, condividi, pam, arrivano le views.
1: Cuccioli tenerissimi poi tirano sempre un sacco, quindi se volete conquistare anche, condividete qualche video di gattini, cagnolini, cuccioli teneri, secondo me 10 su 10.
2: Vedi quante ne sa Sacchi, ragazzi.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
4: Con Party RDS.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima. Ingambissima.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori

0: i negozi e su nerogiardini.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Mercoledì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
12: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampie schiarite al nord Italia, ma il tempo tende a peggiorare al centro-sud per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Il tutto accompagnato anche da un generale calo termico con massime non superiori ai 20-22 gradi per appunto l'arrivo di correnti fredde. Da segnalare anche un generale rinforzo della ventilazione. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare la nuova app di Trebi Meteo.
13: Grazie per questi aggiornamenti. Mezzanotte 28 sull'unica 100% grandi successi. Siete ovviamente su RDS. Sono pronti anche 4 pezzi che arrivano in sequenza mixata.
14: Il tuo gusto guida le nostre scelte.
15: Guida le nostre scelte sempre.
16: Per cento grandi successi.

0: Pictures Syncari. Goodbye Philadelphia su RDS a mezzanotte 40.
1: L'italiano non è un optional. Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto? Secondo me l'hanno detto quelli di Tutti Pazzi.
1: Proprio loro.
0: Allora, visto che l'orario ce lo consente, mezzanotte 40, di come dire, stimolare le sinapsi, è difficile.
1: Dai, Elisabetta!
0: Non le mie, le vostre.
1: Un po' troppo stimolata in questo momento.
0: Allora, capiremo significati, cose strane, parole, grazie al gioco di Tutti Pazzi di questa mattina.
1: Ma adesso, tra una settimana,
0: tra
1: pochissimo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi sciocchino, in mano, ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: 10 e luce. Il grande cinema torna in sala.
10: Io ho bisogno di una donna che si occupi completamente di mio figlio.
9: Da una novella di Luigi Pirandello, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi e Maya Sansa.
10: La mia moglie è partita.
11: Sì, è venuta a salutare il bambino.
9: Luce Cinecittà presenta La Balia di Marco Bellocchio, solo a maggio al cinema.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato?

0: Del giardino senza restare al verde?
1: Devi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
0: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Hanno il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco.
8: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Hai studiato il dizionario prima di venire qua stasera?
13: Caspita, ho sfogliato tante di quelle pagine.
12: No, tu sei studiato, non se l'hai sfogliato.
13: No, allora no. Allora male.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: Achille Lauro, comuni immortali.
1: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo addosso.
0: Saif, buona domenica.
2: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Magic Ketra da sola in the night su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. L'italiano non è un optional.
1: No, non lo è. Se la mattina fate fatica a svegliarvi presto, perché ascoltate noi, capisco, certo. Vai a dormire tardi, però vi siete persi qualcosa di Tutti Pazzi, ve lo facciamo ritrovare noi la sera a casa RDS. In questo caso il loro gioco, l'italiano non è un optional, sono stati cattivelli,
0: Un pochino.
2: L'italiano non è un optional.
3: Allora ragioniere, che fa? Matti?
4: Ma mi dare tu?
3: No, dicevo, no. Matti lei!
4: Ah, congiuntivo!
3: Sì!
4: Aspetti!
2: L'italiano non è un optional.
5: Con chi giochiamo?
6: Oggi abbiamo Mariangela, buongiorno.
5: Buongiorno cara Mariangela.
7: Ciao, buongiorno.
6: Ciao.
5: Di dove sei Mariangela? Parlaci di te.
7: Allora, io vivo a Cologno Monzese, sì. Ma sono originaria di un paesino della provincia di Salerno.
5: Di Salerno. Okay.
8: Quindi sei italiana comunque.
7: Italianissimo.
8: L'italiano è un option, sapete italiano.
6: Ah, italiano è un option, infatti. Okay. Non capisco.
5: E cosa fai
6: non
5: nella vita, Mariangela?
6: Scusa,
7: Io lavoro in un'azienda che produce e distribuisce articoli sportivi.
5: Articoli
7: in particolare
5: sportivi.
7: Guanti da sci e da calcio.
6: Bello!
5: Da sci e da calcio.
8: Ieri ho cucito il dito di un mio guanto della moto che si era rotto. È difficile.
5: puoi prenderlo come manovale lì dentro, come sarto.
6: Cara la nostra Mariangela, sei pronta?
7: Prontissima.
8: Allora, che cosa significa dileggiare? Dileggiare. Mi ha dileggiato quello. Non mi dileggiare.
7: Prendere in giro?
6: Sì, dai, schermare.
5: Ridere, schernire.
8: Si beffe.
6: Un punto lo porti a casa.
8: Brava.
5: Ok.
6: Adesso ci devi dire il participio passato di ardere. Sarà ardente, arso, ardito.
5: Ah, subito ha anticipato tutti, Mariangela. Allora sei pronta, Mariangela?
8: Ardito del guanto c'era.
5: Andiamo, esatto, dove si cuce il guanto. Allora sei pronta? 3 su 3, mi raccomando. Cosa vuol dire prosopopea?
6: La prosopopea,
5: non questa prosopopea. È arrivata con tutta la sua.
7: Mi viene in mente, potrebbe essere qualcosa legato a tipo una figura retorica, non lo so, onomatopea, prosopopea.
6: No.
8: Tutta questa prosopopea.
5: È arrivato con tutta
7: tipo
5: la
7: una figura retorica, qualcosa del genere.
8: No. È troppa prosopopea.
6: Acqua.
5: Allora, no. Hai vinto comunque, ma prosopopea è un atteggiamento pieno di sussiego, burbanza,
8: che già
5: o
8: sussiego,
5: gravità
8: burbanza.
5: Affettata, tipico di chi vuol darsi un'importanza che non ha.
8: Che già sussiego e burbanza non sappiamo
6: burbanza.
8: Cosa significa.
6: Per burbanza
5: non aver
6: parlare.
5: Troppo sussiego.
6: Che è tutta questa burbanza?
8: Troppa burbanza, amici.
6: Ma tu
8: mattina.
6: Con questa burbanza hai vinto, Mariangela.
5: Complimenti.
8: Burbanzella.
6: Hai vinto la nostra RDS bag, siamo contente per te.
7: Grazie mille.
5: Complimenti, senti, Mariangela.
8: Senti, guarda, siamo al 12 maggio, sono quasi pronti gli sventola buzz nuovi, ci mancano ancora ultime modifiche.
5: Mancano delle cuciture.
8: Esatto. Te ne possiamo mandare uno, poi ci dici se va bene, la misura, tutte le cose, poi lo mettiamo in circolazione?
7: Ma certo.
5: Cioè, fai la collaudo.
8: Un piccolo collaudo, sì.
6: Senti, cara, un abbraccio, ciao, buona giornata.
5: Grazie.
7: Grazie mille.
0: Grazie a quelli di Tutti Pazzi. Ovviamente Mariangela è stata brava, ma parola al notaio.
1: Notaio, no, che la prosopopea è anche una figura retorica che consiste nel far parlare entità astratte oppure oggetti inanimati, persone defunte, cioè per dire.
0: Doppia interpretazione.
1: Poteva essere anche una figura retorica volendo vedere.
0: E quindi 2 RDS.
1: No, penso che ne abbia messo una sola.
0: Mannaggia.
1: Se l'altra la paghi tu.

0: trasformando.
1: Sì, sì, può essere. Allora, partiamo subito con il nostro sondaggio Pronti Via. Prendiamo spunto da uno studio che vede protagonisti veterinari, che è un po' il lavoro dei sogni dei bambini. Mia figlia, che ha 2 anni e mezzo, dice sempre che vorrebbe fare la dottoressa per gli animali.
2: Cioè, 2 anni e mezzo c'ha già voglia di andare a lavorare tua figlia.
1: Ma infatti non so da chi ha preso, capito?
0: Ah, non è di stirpe.
1: No, zero. Ah,
3: dovrebbe avere solo voglia di spritz, invece no.
1: Invece niente, arriverà dopo. Comunque, un veterinario su 3 non rifarebbe la stessa scelta, ci sono una serie di motivi che tra poco vi raccontiamo. Quindi vi vogliamo domandare, qual è quella cosa che rende, a tratti speriamo, impossibile il vostro lavoro?
0: Impossibile, beh, proprio
1: collega, ecco, certe clienti,
3: collega,
1: persone che lavorano con voi, certe dinamicità degli orari, quello che volete, che rende a tratti impossibile il vostro lavoro.
3: Dai, 388-22-388-22, cominciamo tra poco, approfondiamo la notizia e poi ascoltiamo i vostri messaggi vocali.
2: Vabbè, stavolta non lo chiedono a noi,
0: no, no, a sto giro no.
1: Ma perché voi siete fortunati,
2: ma certo, assolutamente, appunto.
1: Scusa, dai.
2: E ci sentiamo domani.
0: Facciamo quelli che. Intanto, grazie a Francesco Cadente in regia e grazie a Camissa Elisabetta Sacchi.
2: Grazie a Jason Gagliani, a domani alle 22.
0: Ciao. Ciao.
4: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Siamo pronti per andare in redazione con degli approfondimenti del giorno e il direttore Mentana.
5: Viaggi in auto tra natura, relax e piccoli piaceri, con un'attenzione speciale al comfort e alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe. I suggerimenti di Matteo Troncarelli, responsabile del portale Tavo Pets.
6: Più di una persona su 2 in Italia ha viaggiato col proprio animale domestico senza alcun sistema di protezione negli ultimi 12 mesi. Le motivazioni alla base di questi comportamenti sono principalmente due: la brevità del tragitto e la percezione che l'animale sia calmo. Il dato più critico però in realtà è un altro, è che in caso di impatto a una brusca frenata a 50 km/h, il peso dell'animale può moltiplicarsi fino a 60 volte.
5: E la soluzione più adatta?
6: Trasportini per animali domestici dotati del sistema di ritenuta ISOFIX e sottoposti a crash test secondo la normativa ECE R129 delle Nazioni Unite. Gli animali domestici sono a tutti gli effetti parte integrante della famiglia e se li consideriamo tali dobbiamo iniziare a proteggerli.
5: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
7: Questa vicenda che incrocia tante cose, il governo, la dirigenza del calcio e anche evidentemente le prefetture, perché come si sa attorno al derby di Roma, tra le due squadre, Roma e Lazio, si è innestato un braccio di ferro. La Lega Calcio vuole che quella partita si disputi insieme alle altre che riguardano squadre che sono in lotta per un posto nella Champions League. Ce ne sono 3 in palio oltre a quella dell'Inter che come si sa è già campione d'Italia, e quindi sia l'incontro del Como sia l'incontro del Napoli, che ieri sera ha perso in casa col Bologna e quindi non ha ancora la certezza dei punti necessari per essere in Champions pur essendo ancora secondo. Milan, Juventus e Roma appunto devono giocare contemporaneamente. La Lega Calcio ha deciso che questo avvenisse domenica pomeriggio, domenica all'ora di pranzo, alle 12:30, tutte le partite in contemporanea. Invece la prefettura di Roma ha deciso che il derby di Roma si gioca lunedì sera alle 8:30 praticamente, in prima serata, come ormai nella calendarizzazione filo televisiva diciamo di molti. Ebbene, questo porta anche al fatto che tutte le altre partite vadano in contemporanea a lunedì sera. Ci perdono le squadre, i tifosi, il mondo del calcio, la possibilità di trasmettere in realtà alla stessa ora in cui, come ovvio, ci sono altri programmi televisivi. Insomma, c'è un danno per quasi tutti. E tutto questo avviene fra l'altro dopo che le partite in notturna tra Roma e Lazio, si era detto, non si darebbero, si sarebbero dovute più disputare perché c'erano stati incidenti. Ebbene, quindi la decisione della prefettura, che è soprattutto determinata dal fatto che c'è la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis, riesce a non soddisfare nessuno e a essere un po' cervellotica, se mi posso permettere, perché francamente non si capisce cosa vuol dire non riuscire a mettere insieme una partita di calcio 5 ore prima con 70.000 tifosi e un incontro che avrà al massimo della capienza 1500.

0: 10.000 spettatori, la finale appunto degli internazionali di tennis, dando per certo che ci sia anche Jannik Sinner, quindi grande partecipazione. Ma non siamo davvero in grado di gestire nella capitale d'Italia tutto questo?
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rbs.it o sulla nostra app.
2: Grazie al direttore Mentana. Effettivamente, cioè, quello che è successo per realizzare sto casino è incredibile.
3: È incredibile.
2: Poi ne parleremo nel corso di questa nottata, sì, insieme ad Ale Phil fino alle 5 del mattino. Bentornati nella notte dei guerrieri di RDS.
3: Ciao amici, per noi è un onore e un piacere passare la nottata con voi. Ci auguriamo in minima parte sia lo stesso anche per voi, se no che stiamo qua a fare. Salutiamo anche Francesco, che è decadente, che tra poco lascia il posto a Pino, che ci guiderà in regia. E come detto, parliamo dei momenti, dei tratti, delle situazioni impossibili, invivibili del vostro lavoro.
2: 38822 38822, i vostri racconti, le vostre storie con un messaggio audio, poi approfondiamo la notizia dalla quale siamo partiti, che racconta ovviamente della situazione dei veterinari. Partiamo così.
4: Di ogni ora,
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con il successo.

0: Buongiorno, guerrieri.
1: Ciao.
0: Dai su che è venerdì.
1: No, non è venerdì. Veramente è mercoledì, in realtà sarebbe ancora martedì notte.
2: Fagliela spiegare.
1: Per lui è venerdì. Io.
3: Lavorare. Non
1: potrebbe il giorno che vuole.
3: Sono anni che mi do da fare. Ho il desiderio di cambiare. Quasi mollo tutto e me ne vado al mare.

0: Grazie, ecco. Buonanotte a tutti.
1: Da chi?
0: Con i ragazzi, ragazzi di RDS. Diamo inizio a Scooby-Doo.
1: Bravo.
2: Diamo il benvenuto ad Alessandro Greco.
1: No, Corsi.
3: Alessandro Corsi. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Dai, ciao, siamo tornati, siamo qua. Siamo qua, siamo
1: sì.
3: qua.
1: No, sono sempre stati qua. Tra l'altro stavo pensando che una delle regole, come dire, base della radiofonia è quando un programma inizia, i primi momenti sono quelli che un po' ti rappresentano. Eccoli.
3: Sono questi, questi ci rappresentano perfettamente.
4: Voglio molto bene.
1: Grazie.
4: Vi ascolto tutte le notti.
1: Oh, un complimento.
4: Anche se preferisco. Corrado sul soldo.
1: Benissimo.
4: Un bacio grande.
3: La sincerità è alla base di tutto.
1: Poi possiamo metterci a paragone con Corradone e Trisogli. Insomma, come uno va a fare un provino d'attore e poi c'è De Niro. Cioè, cosa vuoi fare? Niente.
3: Mi sembra chiaro. Invece, tra poco approfondiremo la notizia dalla quale siamo partiti per il sondaggio Pronti Via. Un veterinario su tre non rifarebbe la stessa scelta. Troppo stress, proprietari arroganti e retribuzioni basse. E vi abbiamo chiesto cos'è che rende il vostro lavoro a tratti impossibile.
1: Sì, quindi raccontatecelo con un audio, qual è il vostro lavoro e quali sono quelle situazioni, quei momenti, quei colleghi, quelle persone con cui dovete interagire, quella fatica che rende a tratti il vostro lavoro impossibile. Raccontatecelo con un audio, lo mandare adesso 38822 38822.
5: Su RDS, da luna alle 5, i guerrieri della notte.
6: Svegliati col sorriso.
7: Good morning.
6: Con tutti pazzi per RDS.
8: Le meglio battute.
9: Le meglio battute.
10: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime e ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia. La prossima volta che vado in barca e mi riparto, mi attacco ad un lime.
9: Certo.
10: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi. Possono solo diventare scale.
6: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi. Per RDS.
11: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Parliamo del vostro lavoro e cosa rende il vostro lavoro alle volte davvero irritante e impossibile. 38822, 38822.

0: Lady Gaga, Million Reasons su RDS. So che spesso capita, quindi mi farebbe piacere se Lady Gaga solitamente ci ascolta, magari ci mandasse un audio per dirci che è con noi. Insomma,
1: sono Lady Gaga e anch'io ascolto RDS.
2: Subito,
0: chiedi, sono contento.
2: E arriva subito.
0: Mamma mia, che brava.
2: È così,
0: che brava.
2: Va bene, partiamo dalla notizia del sondaggione Pronti Via. E c'è un'indagine che ha raccontato, indagine di una piattaforma che affianca i giovani medici alle prese con le incognite della professione, che ha appunto stilato un sondaggio, insomma ha dato dei risultati raccontando di come un veterinario su tre, se potesse tornare indietro, non ripeterebbe il percorso formativo e professionale intrapreso per molti motivi: maggiori carichi di lavoro registrati negli ultimi anni. Voi considerate che io ho una cagnolina, ogni volta che la porto dal veterinario per dei controlli non ha mai avuto niente di grave, e quindi bene, però immaginate che c'è una fila di gente che neanche dal medico di base per i ragazzini, cioè è una roba incredibile.
0: E quindi sono troppo pochi per la richiesta?
2: Forse sì, e il carico di lavoro, tu immagina che mentre c'è la visita che noi facciamo con il nostro veterinario di fiducia, ogni tanto scusate arrivo perché c'è, non so, un'emergenza, stanno operando un cagnolino piuttosto che un gattino piuttosto che, e quindi siccome sono pochi lì, spesso può capitare che lui abbia delle esigenze e magari ci fa aspettare qualche minuto,
0: certo,
2: durante la visita. Questo proprio a giustificare tra le motivazioni maggiori carichi di lavoro, no?
0: Ecco, sì, ed è una cosa che mi colpisce perché, come dicevo prima, anche un po' scherzato, ma anche no, il veterinario è per molti il lavoro dei sogni, infatti,
2: sì,
0: poter lavorare con gli animali, che da una parte è un piacere, dall'altra una grande responsabilità. E proprio in questo sondaggio molti hanno detto che c'è molta responsabilità che però non ha una controparte economica, perché per l'80% dei giovani medici la retribuzione non è adeguata rispetto alla grande responsabilità.
2: È un'altra motivazione.
0: Vuoi non vuoi, il 65% segnala la difficoltà appunto di bilanciare tra lavoro e la vita privata, perché come ci sono le emergenze per un medico normale, tra virgolette, ci sono le emergenze anche poi per i veterinari, e quindi, come detto, uno su tre, che è una percentuale altissima, il 34%, tornasse indietro non rifarebbe quel percorso.
2: Ma poi uno degli altri motivi è anche la difficoltà di relazionarsi con i proprietari degli animali, perché molti tendono a considerare gli animali domestici come dei membri effettivi della famiglia. Per molti questo è sbagliato, per me no, vi dico la verità, a patto che non si esageri, però sono sempre degli esseri viventi che se tu decidi di adottare nella tua vita, poi li devi trattare in maniera importante, cioè non li puoi trattare come te pare, cioè, secondo me vale questo.
0: Posso fare una domanda? Lei che ha un cane, io non ho cani, non ho mai avuti, però cioè, i gattini sono due cose diverse, quelli che portano i cani nella carrozzina.
2: No, vabbè, adesso non esageriamo, ragazzi. L'animale domestico ha una sua natura.
0: Posso storcere un po' il naso.
2: Ma lì stiamo parlando di follia, ma che c'entra?
0: Poi io lo so quello che vuole.
2: Bravo, stavo per dire. Però è chiaro che lì si può intravedere, no, un po' di esagerazione. Anche quando si parla di maglioncini e di robe troppo un po' complicate, ho visto gente portare, per non far graffiare le zampette ai cani, o per non farli scottare quando magari fa tanto caldo sull'asfalto. Le scarpette,
0: sì.
2: Cioè, mi sembra un po' un'esagerazione. Se fa troppo caldo, il cane lo porti quando il sole magari è meno forte. Cioè, voglio dire, su questo ci sono delle esagerazioni che condivido assolutamente. Però quando si adotta un cane, un animale, un gatto, qualunque esso sia, bisogna trattarlo bene.
0: Certo,
2: c'è poco da fare, se no non lo prendi, punto e basta. Nessuno ti obbliga a farlo.
0: Sicuramente. Poi che ci sia da parte di alcuni una estremizzazione della figura che ricoprono, quello poi è soggettivo e personale. Però io sono contrario alle carrozzine,
2: quindi. Ma detto, mi sembra scontato. Poi scusa, tra l'altro, tra le cose
0: sono
2: che fanno i proprietari, sono intransigenti nei confronti proprio dei professionisti della cura, a cui si rivolgono spesso con arroganza, oppongono delle convinzioni basate spesso su delle ricerche che fanno ormai con l'intelligenza artificiale.
0: Ho letto sull'internet.

0: internet.
1: Ecco, sì, oggi poi con ChatGPT, arrivederci, te saluto proprio. E quindi anche per questo i veterinari, se potessero tornare indietro, non rifarebbero quello che hanno fatto. Vero è che questo succede anche ad infermieri e medici degli esseri umani. Quante volte abbiamo visto persone rivolgersi con arroganza, aggredire anche, no, il personale medico, soprattutto in alcuni periodi che abbiamo vissuto, insomma, non bello. E questo succede anche ai veterinari.
0: Guarda, ci vorrebbe una patente. Lei mi urla addosso, benissimo, il cane resta con me, lo guarisco, poi lo do a qualcuno più meritevole di lei.
1: Ci vorrebbe,
0: perché i maleducati non dovrebbero avere questi diritti.
1: È anche una mancanza di fiducia, secondo me, una diffidenza generale che si sta scatenando, non ovviamente nella maggior parte dei casi, però anche se in minor parte c'è comunque, inizia ad innescarsi questa sorta di diffidenza verso i professionisti, perché ho letto lì, ho letto di qua, il mio amico ha fatto così, mentre prima non c'era tutta questa informazione così accessibile e quindi te dovevi fidare, punto e basta. Oggi invece vediamo che spesso chiunque che fa, non so, nella vita un altro mestiere si improvvisa veterinario, medico, infermiere, fa come gli pare, e la cosa chiaramente può essere, no, un po' discutibile. Che
0: volevo, scusami, ringraziare chi ha detto scusa devo andare perché la mucca dei Fürstenberg sta partorendo e questa è una città meravigliosa, sì, della banda dei Babbi Natale, di Aldo, Giovanni, e Giacomo. Grazie,
1: va bene.
0: Sai dove colpire, sai dove colpire.
1: Vogliamo sapere, quindi da qui partiamo per chiedere a voi cosa rende il vostro lavoro impossibile.
0: Momenti, colleghi, situazioni, con un audio 38822 38822, tutto questo dopo il nuovo di Fulminacci.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Kiss the Girl, Katy Perry su RDS nella notte dei guerrieri. Sono arrivati già un po' di messaggi. Cosa rende il vostro lavoro impossibile?
1: Ciao Ale, ciao Phil,
2: ciao.
1: Max Panettiere da Torino.
2: Sì?
1: Sono un guerriero silente e io preferisco lavorare da solo. Io lavoro dalle 9:30 alle 4:30 da solo e poi faccio 2 ore insieme agli altri, ma quando arrivano gli altri in quelle 2 ore lì perdo tanto di quel tempo che la metà è abbastanza. Un abbraccio ragazzi, vi voglio bene.
0: Ciao, questo perché tra le cose che rendono magari il lavoro impossibile c'è l'incompatibilità con i colleghi, no? Che per esempio nel nostro campo è una cosa terribile. Se ti capita di avere un partner professionale radiofonico con cui non ti trovi, è la fine. Noi ci troviamo a meraviglia, cioè io e Phil io vi garantisco che venire
2: a
0: lavorare
2: fuori noi allora ci sulle palle.
0: Io dico che noi veniamo a lavorare, non dobbiamo formalizzarci, siamo come se fossimo, non so, come se uscissi con un amico a bere una birra, usciamo 4 ore, chiacchieriamo, diciamo 2 robe con voi, ci divertiamo, non ci sembra neanche di lavorare
2: così, dietro del lavoro. C'è una preparazione dietro,
0: nel modo di farlo.
2: La nostra preparazione e la nostra esperienza fa sì che il gran bel rapporto che abbiamo renda tutto più semplice la costruzione. Se no, detto così, arriviamo, diciamo due cagate e andiamo via.
0: Ma nel senso, il modo di farlo, l'approccio che abbiamo, ovvio che poi c'è una preparazione. Comunque, al di là di questo, vogliamo sapere.
2: Andiamo fuori, diciamo due robe, andiamo via. Poi dopo, chiama la direzione,
3: tutte cazzate.
0: Esatto. Qual è la cosa che rende il vostro lavoro impossibile? 3882238.
2: Una
0: volta che dico una cosa bella che non sono smielato per niente, questo
2: no, bellissima, però volevo un attimo spiegarla.
0: Per polemica.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
5: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
6: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Rotary Guerrieri, parliamo di cosa rende a volte impossibile il vostro lavoro. 38822 38822.

0: su RDS nella notte dei guerrieri. Cosa rende il vostro lavoro impossibile?
1: Sentiamo, sentiamo, dai, via, via.
0: Spogliamoci un po' di vocali, via, via, vai, via, vai, via. Partiamo.
2: Ciao Alessandro da casa.
1: Ciao Ale.
2: Ma io ho una ditta di luminari di Natale, quindi potete immaginarvi poi il mese di novembre. Delirio totale.
0: Vabbè, però quello è anche il normale, no?
1: Crediamo che marzo, aprile, maggio siano dei mesi molto più tranquilli. Cioè, è come dire, ogni lavoro ha dei periodi molto molto caldi. Penso che, ne so, le agenzie di viaggi. È ovvio che da aprile in poi ci sia molto movimento.
0: Si spiega un po' di più.
1: Chi fa il lavoro nostro, dicembre, i mesi estivi sono quelli per l'eventistica, certo, più pieni. Certo. Cioè, parte del lavoro nostro.
3: Buonasera, guerrieri. Sono Silvia, il settore dove lavoro, la pasticceria. Ho sempre lavorato di notte. La cosa forse più brutta, pur essendo un lavoro meraviglioso, è l'orario.
0: Sì, l'orario è tosto, lo sappiamo bene.
4: Tutti noi.
1: Capiamo, amica mia.
4: Cosa rende stressante e snervante il nostro lavoro?
1: Sì.
4: Quando i clienti entrano dopo le 9 nel ristorante per mangiare.
0: Ma è ancora aperta la cucina? E poi tu di nonno glielo puoi quasi dire, no?
1: Allora, non so. Allora, perché... facciamo una regola, perché io sai che sono una persona un po' empatica e quindi ho sempre, temo sempre di dar fastidio a qualcuno. Però io nel ristorante vado, pago, non è che vado lì e rubo. Quindi facciamo in modo che quando uno entra, magari un po' fuori orario, io lo faccio sempre quando siete ancora aperti, si può mangiare. Se pensate di no, dite di no. Non che dite sì,
0: magari
1: prego,
0: per non perdere il cliente, sai.
1: Devi accettarlo.
0: No, sì, cioè, però ci dice, sta che uno
1: sì,
0: si lamenti.
1: Sì, prego,
0: no.
1: Ma guarda sto cretino, cioè, mi dite del cretino, cioè, se no dite guarda scusa, hai chiusa la cucina, ciao.
5: Faccio l'autista e sì? Quando d'inverno nevica mi devo fermare a mettere le catene a meno 15.

0: 15 meno 18 veramente maledico il momento che mi è venuta l'idea di fare sto lavoro.
1: Ci sta.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io vi parlo da odontoiatra e quindi ho molto a che fare con i pazienti umani.
1: Sì.
2: E vi parlo da proprietario di cane e di gatto.
1: Sì.
2: Allora, è ovvio che tante volte i cani, i gatti, i nostri animali sono degli esseri speciali per noi.
1: Certo.
2: Io posso anche capire le persone che li mettono i calzini per non farli scottare, perché magari hanno delle esigenze particolari,
1: certo,
2: di portarli fuori, perché i nostri animali, i nostri amici, i nostri compagni devono uscire. E quindi in quel momento per forza devi metterli, e se no sono perfettamente d'accordo sul fatto di portarli in un altro
1: momento. Sì, dai.
2: Stessa cosa, sono completamente d'accordo, sì, sul fatto che tante persone si rivolgono a me come professionista e ai veterinari, loro stessi come professionisti, come medici, come persone saccenti.
1: Sì,
2: cioè loro sanno quello che è il meglio per se stessi o per gli animali.
1: Io per esempio delle volte, magari se capita che leggo delle cose, io consulto molto l'intelligenza artificiale quando magari mi trovo in una situazione dove non so a chi chiedere, magari se poi vado, se chiedo una cosa che riguarda la cura del mio animale domestico, vado dal veterinario, gli posso chiedere: ma questo prodotto qui o questa cosa funziona?
3: Sì,
1: perché
3: sì,
1: ho letto che magari è. Chiaramente è la risposta definitiva me la dà il veterinario,
3: ma
1: quindi
3: ovvio,
1: io poi faccio esattamente quello che mi dice il veterinario.
3: Ovvio.
1: Non è che dico: no, vabbè, questo è uno scemo, c'è ChatGPT che mi ha detto così, cioè, capito? E oltre a non pensarlo, non glielo dico. Invece c'è gente che oltre che lo pensa, glielo dice pure.
3: Pure. Sì, sì,
1: allora,
3: ma
1: ragazzi,
3: non venire. Ma sì, c'è la risposta,
1: guarda,
3: e non venire. Comunque è veramente un grande sintomo di ignoranza. Io credo che nessuno mai si dovrebbe permettere di giudicare le persone in generale e in particolare il tuo lavoro, perché non sai mai dietro cosa ci sia. Io non mi permetterei mai, che a volte capita, sai, essendo il nostro lavoro un lavoro leggero, che magari qualcuno dirà: vabbè, che ci vorrà. Io non andrei mai da nessuno, dal pizzaiolo, a dire: che ci vorrà a fare la pizza, da qualsiasi lavoro, a dire: ma che sarà mai?
1: Soprattutto
3: ogni
1: se
3: lavoro
1: sei
3: ha le
1: tu
3: sue difficoltà,
1: che decidi di andarti ad affidare da quel professionista.
3: Certo,
1: cioè sei
3: certo
1: tu che ci sei andato e poi metti in discussione il suo lavoro. Allora sei scemo.
3: Allora sei scemo.
1: Sei scemo.
3: Oh, ogni tanto bisogna anche esprimerlo, e dai. Alone in my head, waiting for it to come.